fiori da metterci dentro non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Icaro, novità.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, la musica continua.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Al

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, novità.

0: c'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
2: Cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è AbbiCura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20.35.
3: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con i giornali, con la rassegna stampa di Icaro. Oggi è giovedì 23 luglio, sono le 7.32 e noi apriamo il nostro appuntamento come di consueto, cominciando con un primo sguardo alle pagine di apertura di oggi per vedere le notizie del giorno. E cominciamo proprio dal Carlino che apre con tanta cronaca e soprattutto apre tornando a un caso di cronaca di

La fotonotizia, ancora cronaca, un incidente, un bimbo scende dal trenino, quello che attraversa la città e i luoghi turistici per portare turisti e non solo in giro per i luoghi più interessanti, rimane incastrato e viene travolto. Per fortuna la situazione, al di là della paura, non è grave. Torniamo adesso a Riccione, torniamo a qualche giorno fa, alla sera del maltempo, tanti gli eventi e i concerti rinviati, seguiti spesso da polemiche, in particolare a Riccione per quanto riguarda il concerto dei Pooh. I fan lamentano di essere stati avvisati tardi e quindi comunque di aver investito denaro in spostamenti, alloggi e altre soluzioni che non saranno rimborsabili. Vediamo le altre notizie. 40 anni di cronaca nelle foto di Pasquale Bove, una mostra che racconta appunto la vita della città. Da Riccione invece, aste fallite, imprenditore acquista l'hotel Flamengo. Invece a Marina Centro si parla di come cambiano i luoghi e come cambierà volto proprio l'area definita dell'ex Rema, perché arriva una piazza sul mare che collega la zona del Parco del Mare con via Vespucci. E ancora lavori al centro sportivo dell'ex area Ghigi per il primo lotto. Le notizie invece degli spettacoli ci parlano della nuova edizione della Terrazza della Dolce Vita al Grand Hotel con Simona Ventura e Giovanni Terzi, e poi invece Montefiore si trasforma nel Regno dei Draghi, quindi anche in questo caso appuntamenti estivi. Vediamo la pagina di apertura del Corriere Romagna e il titolo anche in questo caso ci arriva dall'evento che ieri si è svolto per ricordare Tania, la donna uccisa dall'ex marito. La comunità si stringe nel suo ricordo con un presidio a Coriano. Nel taglio alto troviamo la vendita all'asta evitata per l'hotel Flamengo di Riccione. Entra in società un gruppo bergamasco che dice: vogliamo rilanciare l'albergo. Anche la fotonotizia dedicata al presidio di Coriano per ricordare Tania. Invece, vedendo le altre notizie in colonna, Rimini crediti deteriorati, maxi risarcimento. C'è poi una notizia che ci parla di una serie di sanzioni che prendono di mira i numerosi mini market per questioni soprattutto igienico-sanitarie, di conservazione dei cibi, ma anche di vendita di alcolici a minorenni. Poi vedremo nel dettaglio la notizia. Anche il Corriere ci parla dell'intervento dell'area ex Rema, la nuova piazza al Parco del Mare, e anche il Corriere ci parla di un evento annullato lo scorso martedì sera, appunto causa pioggia e maltempo. In questo caso però non siamo a Riccione con i Pooh, ma siamo a Cattolica, dove si sarebbe dovuto svolgere e in parte è cominciato lo spettacolo di Ruffini, Ding Dong Down, che anche in questo caso è stato poi interrotto con una lunga scia di polemiche. Vediamo in chiusura le notizie sportive. Rimini stringe i tempi stasera il primo CDA. Per il tennis Lucia Bronzetti convince subito a Palermo, e poi ancora cultura e spettacolo, la Dolce Vita al Grand Hotel con Simona Ventura. Questa allora la panoramica con le notizie principali di oggi. Adesso vediamole un pochino più nel dettaglio, cominciando proprio dal Resto del Carlino. E l'apertura arriva proprio per il presidio che si è svolto a Coriano per ricordare Tania Sperindio, la donna

donna di 63 anni uccisa lo scorso 15 luglio dall'ex marito. L'articolo non solo ci parla dell'incontro e anche dei momenti, dei pensieri che sono emersi durante appunto il presidio, ma anche dei risultati dell'autopsia. Secondo i primi riscontri, Tania Sperindio è stata uccisa a martellate, in particolare 4 i colpi mortali sferrati con grande violenza che le hanno tolto la vita. Mentre continuano gli accertamenti, ora l'ex marito, 71enne, accusato di omicidio volontario aggravato, ha già affrontato nei giorni scorsi l'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. Nel corso dell'udienza ha risposto alle domande del GIP, sostenendo però di non ricordare il momento del delitto. Dice: ho avuto come un blackout, non ricordo nulla o quasi. Tornando invece al presidio, che è stato un momento, come ci racconta il Carlino, scandito da lunghi silenzi e dagli interventi dedicati alla memoria della 63enne, ma anche a tutte le donne vittime di violenza. Al centro dell'iniziativa, al messaggio, il diritto di essere vive, libere e rispettate. Un invito a non fermarsi al dolore per quanto accaduto, ma a mantenere alta l'attenzione sul contrasto alla violenza di genere. Ancora cronaca, paura sul trenino turistico, bimbo di 3 anni travolto e ferito mentre scendeva con la mamma. Cerchiamo allora di capire anche in questo caso la dinamica. L'episodio si è verificato intorno alle 16:30 di ieri nel parcheggio del supermercato tra via Baroni e via Cenci. Secondo una prima ricostruzione, al momento ancora al vaglio del personale della polizia locale di Rimini, mentre il bambino scendeva dal treno, o è scivolato o è rimasto impigliato durante la discesa, fatto sta che nel momento in cui il treno ha ripreso lentamente la propria marcia, il bimbo sarebbe caduto e poi una ruota del trenino gli è passata sopra. Al momento la situazione non è sembrata molto grave, tanto che il bimbo si è rialzato e insieme ai familiari è andato verso casa senza richiedere l'intervento dei soccorsi, se non che circa mezz'ora più tardi il bambino ha cominciato ad accusare dolori e allora la famiglia, tornata sul luogo dell'incidente, ha allertato il 118 che si è subito attivato con un'ambulanza e poi con l'elisoccorso per portare il bimbo in sicurezza. Dopo le prime valutazioni, le condizioni del piccolo hanno consentito il trasporto in ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena senza richiedere il trasferimento in elicottero. Adesso poi sono partiti anche tutti gli accertamenti per precisare la dinamica di quanto è successo. E arriviamo alle polemiche per il maltempo che ha bloccato il concerto dei Pooh, concerto molto atteso dai fan martedì a Riccione. Uno show che, vista l'incertezza del tempo e dei continui cambi delle previsioni meteo, è stato annullato solo all'ultimo, quando ormai era chiaro che il tempo sarebbe peggiorato. Questo ha scatenato numerose polemiche da parte tanti fan, tante persone che sono arrivate anche da lontano e hanno sostenuto spese di viaggio e non solo. A prendere la parola per il gruppo è stato Robby Facchinetti, che dice, leggiamo il suo virgolettato sul Carlino: siamo stati costretti a rinunciare al concerto, sono momenti che nessun artista vorrebbe vivere. So che molti hanno organizzato viaggio, fatto chilometri, preso ferie, e proprio pensando a tutto questo che quando il tempo è incerto cerchiamo sempre di aspettare fino all'ultimo. Purtroppo però il tempo è diventato imprevedibile. Quello che è successo
ieri sera lo dimostra. In poche ore le condizioni possono cambiare completamente e rendere impossibile garantire la sicurezza di tutti. Ora ai fan rimane una scelta: o chiedere il rimborso del biglietto entro il 30 luglio, oppure tornare a Riccione il 2 settembre, data che è stata scelta per replicare il concerto. Una nuova piazza verde collegherà via Vespucci agli stabilimenti balneari. L'intervento a Marina Centro cancellerà l'area ex Rema chiusa al pubblico. Rinasce l'ex McDonald's. Sono due i progetti in corsa. In ogni caso, dicono, dall'amministrazione sarà un'offerta di qualità, un'offerta e una soluzione soprattutto che colmerà una mancanza e che collegherà quindi l'area del Parco del Mare a l'area di via Vespucci. Un intervento il cui costo dovrebbe aggirarsi sui 600.000 euro per riqualificare tutta l'area. Sono in corso le ultime valutazioni. A parlare è Paolo Maggioli, che dice, che parla per conto della società titolare, dice: ci sono due proposte su cui sceglieremo, ma i tempi di scelta saranno molto brevi. Già in agosto vogliamo chiudere questa fase. Andiamo avanti, parliamo ancora di Rimini e di cambiamenti, non guardando questa volta verso il futuro, verso come cambierà la città, ma verso il passato, attraverso un racconto, il racconto fotografico di Pasquale Bove, fotografo del Carlino, ma non solo, anche dell'Ansa, la Gazzetta di Rimini e tante altre testate che nei decenni scorsi hanno raccontato, dato informazioni sulla città, e ora tutto questo materiale diventa una mostra che inaugurerà sabato 1 agosto alle 19:30 al Palazzo del Fulgor e resterà aperta fino al 20 settembre. L'esposizione è il primo risultato pubblico dell'acquisizione dell'archivio fotografico di Bove da parte della Biblioteca Gambalunga, resa possibile nel 2026 grazie al finanziamento del Ministero della Cultura nell'ambito del progetto Strategia Fotografia 2025. Si parla di un patrimonio davvero straordinario: 337.000 negativi, 20.000 stampe e un vastissimo archivio digitale conservato su 50 hard disk, destinato a diventare una delle più importanti raccolte dedicate alla storia recente della città. Proseguiamo e torniamo alla cronaca. Traffico di migranti, il caso in aula, 70 richieste di processo, due le udienze preliminari a gennaio per un'inchiesta su false assunzioni, documenti fittizi e permessi di soggiorno ottenuti irregolarmente per favorire l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri. L'indagine, la maxi indagine, è partita nel 2024. Proseguiamo e arriviamo adesso alle pagine di Riccione. La notizia di apertura ci parla di un'asta evitata, quella dell'hotel Flamengo. Siamo lungo Viale D'Annunzio. Un'asta evitata grazie all'intervento di un imprenditore lombardo che ha rilevato le quote dell'albergo, sanando i debiti dei vecchi proprietari e decidendo quindi di investire per rilanciare l'hotel, l'albergo appunto. Riccione, serata al buio in pieno centro, i blackout segnalati dagli operatori turistici numerosi in questo periodo. In viale Corridoni il problema si è ripresentato per ben due serate. Cattolica, allarme lupi, dopo l'estate arriva un'assemblea. L'assessora Gabellini dice: ogni avvistamento va segnalato alla polizia locale così da seguire gli spostamenti dell'animale. Vediamo le ultime notizie, siamo
a Bellaria Egea Marina. A parlare è il sindaco Giorgetti, Filippo Giorgetti, che si concentra sulla tassa di soggiorno, perché per la città arriva un tesoretto di 380.000 euro. Questa è la somma incassata a giugno grazie appunto alla tassa di soggiorno. È stato il primo mese in cui l'imposta è stata applicata e sono state anche rispettate le previsioni che il comune aveva fatto sugli incassi. Sant'Arcangelo, torniamo alla cronaca. Droga in casa, arrestato un 25enne. I carabinieri di Nova Feltria hanno sequestrato nel domicilio del giovane hashish, ketamina e bilancini di precisione. San Marino, BSM nominata la commissione d'inchiesta, in via libera in consiglio grande generale, scelti gli 8 consiglieri che faranno luce sulla tentata scalata alla banca di San Marino. Vediamo adesso velocemente, perché poi le troveremo anche sulle pagine del Corriere, nel supplemento spettacoli, uno degli appuntamenti di cui oggi si parla di più sui giornali, ed è il ritorno della terrazza della Dolce Vita, che torna al Grand Hotel dal 31 luglio sino al 10 agosto. Tanti protagonisti che chiacchiereranno con Simona Ventura e Giovanni Terzi per raccontare il mondo dello spettacolo e non solo. Sono le 7.49, quasi 7.50. Noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui per proseguire la rassegna di questa mattina sulle pagine del Corriere Romagna. Tra poco.

0: chiamo Yahia, ho 20 anni e vivo a Prato.
1: Mi chiamo Caterina, e ho 21 anni e studio storia dell'arte a Firenze. Alabama, Arkansas, I do love
0: my mom, Paul, not the way that I do love you. Sono nato qua a Firenze, in Cera di Careggi, e diciamo che ho delle origini un po' miste, nel senso che ho entrambi i genitori egiziani e ho anche un pizzichino di discendenze sudanesi, perché ho due nonni paterni che provengono dal Sudan. Sono uno studente al terzo anno del SECI, acronimo di Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale Sociosanitaria e Gestione dei Conflitti. È un nome abbastanza complicato e lungo.
1: Cosa vorrei fare poi nella vita? Ecco, questa è una bella domanda, perché cosa vorrei fare poi nella vita io ancora non lo so. Per ora so quello che voglio studiare, e quello che voglio studiare appunto è la storia dell'arte, sia perché è una passione che ho sempre avuto, quindi da che ho memoria è una materia che mi appassiona e mi dà tanto, che mi emoziona. E io è questo che ricerco un po' nelle cose che faccio, ecco, un'emozione. Vivo in un piccolo paesino, si chiama

7:52, torniamo in diretta dagli studi di Radio Icaro e Icaro TV per la rassegna di questa rassegna stampa di questa mattina, giovedì 23 luglio. Siamo adesso sulle pagine del Corriere Romagna, che apre con un focus che ci riporta a un evento di 3 anni fa, quando la mattina del 18 settembre del 2023 la Romagna, soprattutto nell'area dell'Appennino tosco-emiliano, fu colpita da un sisma. Era tra l'altro da poco passata l'emergenza alluvione della primavera del 2023, quindi un periodo davvero difficile per molte zone. Perché il Corriere torna su questi eventi? Perché adesso la cabina di coordinamento ha varato una programmazione pluriennale per sistemare i danni subiti da edifici pubblici, chiese e immobili privati. Un piano da 192 milioni per la ricostruzione. Un piano che, oltre alla sistemazione materiale, prevede anche interventi per dare vita a un programma di sviluppo pensato per contrastare lo spopolamento, valorizzare le risorse produttive e professionali del territorio, sostenere l'occupazione e migliorare l'offerta di beni e servizi per cittadini e imprese. Nella pagina della regione il Corriere ci ricorda, lo abbiamo già visto sul Carlino, qui semplicemente lo vediamo anche per le foto che accompagnano l'articolo, il presidio, il sit-in a Coriano in ricordo di Tania Sperindio, uccisa dall'ex marito. Non voltiamoci dall'altra parte, questo è il titolo scelto dal Corriere per raccontare il presidio di ieri. Quasi 100 persone in piazza Mazzini per ricordare la 63enne uccisa a martellate dall'ex marito. I centri antiviolenza e le istituzioni uniti, dicono i cittadini, facciano da sentinelle contro i disagi. Arriviamo adesso alle pagine della cronaca e dell'attualità. Cominciamo da Rimini, che ha subito una serie di verifiche a tappeto con sequestri e multe ai mini market. Blitz interforze contro i pericoli per la salute, l'igiene e la sicurezza pubblica, con sanzioni per oltre 15.000 euro. Tante le situazioni messe sotto la lente dalla polizia, leggiamone alcune. In un mini market situato tra Via dei Mille e Corso Giovanni XXIII, gli ispettori dell'AUSL hanno riscontrato una situazione igienico-sanitaria definita gravissima. All'interno del locale sono state rilevate condizioni di forte degrado, con sporcizia diffusa negli ambienti destinati alla vendita e alla conservazione dei prodotti. Durante il controllo è stato inoltre trovato un giaciglio di fortuna, con anche un fornellino e una bombola a gas non autorizzata. Particolarmente problematiche anche le condizioni degli alimenti presenti nel negozio. Numerosi prodotti deperibili erano stati lasciati esposti al sole senza adeguate modalità di conservazione e senza la documentazione prevista dalle norme sulla sicurezza alimentare. Dopo i controlli, infatti, sono scattati i sequestri per oltre 100 kg di alimenti e merci. Altre contestazioni arrivate riguardano invece la vendita di alcol ai minorenni, perché nel corso della stessa serata gli agenti sono intervenuti in un esercizio di vicinato in viale Principe di Pindemonte, siamo quindi in zona Miramare. Il controllo in questo caso ha portato a una sanzione nei confronti dei titolari per un importo complessivo di circa 1.500 euro per aver venduto superalcolici a 4 ragazze minorenni in visita turistica. Proseguiamo e si parla di lavori non sul lungomare, come abbiamo visto sul Carlino. Anche il Corriere poi ne parla dei lavori, di quello stralcio del Parco del Mare nell'area ex Rema di Marina Centro, ma un altro punto della città
che da tempo è interessato da lavori e adesso dovrebbe arrivare una rigenerazione. Parliamo dell'area di Ugo Bassi. Dalle case popolari al nuovo studentato, ex questura, scatto finale verso i lavori. È arrivato il parere favorevole all'accordo di programma per l'attuazione del secondo stralcio dell'intervento. L'assessora Ridolfi dice: siamo nella fase conclusiva di un percorso amministrativo complesso che vedrà numerosi elementi, in particolare uno studentato che sarà su un'area di massimo 3.000 metri quadrati e potrà ospitare indicativamente un centinaio di persone. Sarà poi presente un'area di edilizia residenziale, 36 alloggi e una struttura di vendita medio-piccola alimentare e non alimentare, e in particolare, lo vediamo anche dalla foto, un'area verde, un parco pubblico che sarà proprio si porrà come centro e zona aggregativa di tutta quest'area. Ecco, troviamo poi nella pagina successiva l'altra notizia che abbiamo visto anche sul Carlino, gli altri lavori, quelli al Parco del Mare, ecco la nuova piazza da 600.000 euro, quella tra Viale Vespucci e Via Paolo e Francesca. E ancora, a parte Rimini Express, mostra fotografica al Palazzo del Fulgor. Dal 1 agosto sarà esposto l'archivio di Pasquale Bove, un viaggio nella memoria della città e della storia recente dell'Italia. Bimbo di 3 anni investito dal trenino e portato in ospedale una volta sceso dal mezzo turistico nel parcheggio in via Sacco Vanzetti. Il piccolo è stato urtato ed è stato poi trasportato al Bufalini di Cesena, sul posto poi la polizia locale per gli accertamenti. Ariccione, l'hotel Flamengo evita l'asta, entra in società un gruppo bergamasco. Vogliamo rilanciare la struttura garantendo continuità. L'immobile, costruito nel 1955, era stato pignorato nel 2023. Vediamo adesso la pagina degli spettacoli, il supplemento cultura e spettacoli. Sono 3 gli appuntamenti del territorio che ci presenta il Corriere. Il primo è un cartellone, una serie di concerti dal 30 luglio al 1 agosto. Siamo nell'area dell'Arena Francesca, quindi proprio sotto le mura del Castello Malatestiano. L'appuntamento è Rimini in musica. 3 concerti dal 30 luglio al 1 agosto che saranno aperti da Margherita Vicario. L'altro appuntamento invece è questa sera a Cattolica per il concerto de Il Volo. Tutti per uno dal vivo tra modernità e tradizione. E poi ritroviamo questa sera a Verucchio ci sarà, per le serate del Verucchio Festival, Giovanni Truppi che apre tra Pasolini e Calvino. E poi l'altro appuntamento è quello della Terrazza della Dolce Vita con Simona Ventura e Giovanni Terzi, e le foto ci presentano già alcuni degli ospiti che chiacchiereranno insieme ai due conduttori. Torniamo alle pagine dell'attualità, e a proposito di spettacoli, se sul Carlino abbiamo trovato la polemica per l'annullamento del concerto dei Pooh, sul Corriere troviamo invece la polemica per l'annullamento dello spettacolo Ding Dong Down di Paolo Ruffini a Cattolica. Anche in questo caso si è cercato di andare in scena fino all'ultimo, attendendo proprio le ultime evoluzioni del tempo, ma purtroppo poi a un certo punto lo spettacolo è stato interrotto. A differenza però di quello dei Pooh, non ci sarà una data di recupero, quindi gli organizzatori fanno sapere che i biglietti saranno rimborsati.
Tassa di soggiorno, i tanti giovanissimi abbassano gli incassi. Nel mese di giugno è raggiunta quota 380.000 euro, quindi è una lettura un po' diversa che ci dà il Corriere. Si concentra appunto su una perdita del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Aumentata la Tari e l'Apollo diventa contenitore di spettacoli. San Marino, depavimentazione, emesso il decreto, stop all'asfalto inutile, avanti con il verde. L'obiettivo, dicono dal governo sammarinese, è quello di ridurre il rischio idrogeologico, mitigare il calore e avere più terreni per assorbire l'acqua piovana. Chiudiamo con lo sport. Questa sera è in programma il primo CDA del nuovo Rimini. Saranno definite le cariche che verranno poi ufficializzate sabato in una conferenza stampa in programma al Bagno 26. E con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di questa mattina. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Adesso un'altra brevissima pausa pubblicitaria, poi ci ritroviamo qui per il TG del mattino. A tra pochissimo.

che il fumo faccia male, molto, è cosa nota, ma alcuni storici e archeologi hanno scoperto che può letteralmente uccidere, e quanto emerso analizzando l'uso che si faceva delle pipe nei secoli scorsi nel Regno Unito, dove erano diffusissime già dal 1500. In un articolo pubblicato su Historical Research emergono alcuni usi alternativi. Dai documenti processuali e penali, e anche dai testi di medicina, alcuni storici si sono accorti infatti che dal 600 fino all'inizio del 900 la pipa veniva usata anche come arma. Ad esempio, un tal Silvanus Owen, in Galles, uccise un uomo facendo penetrare la pipa nell'occhio. Ma non fu un caso isolato, visto che nei documenti processuali emergono situazioni analoghe. Le stesse proprietà che rendevano però le pipe eccellenti armi, improvvisate ovviamente, potevano trasformare l'all'occorrenza anche in strumenti medici. In riviste come il prestigioso Lancet si trovano indicazioni di pipe usate come cateteri per l'urina, cannucce per chi non era in grado di alimentarsi da solo, oppure ausili per l'allattamento e anche per tracheotomie d'urgenza. Il nonno di Charles Darwin, Erasmus, arrivò a suggerirne l'uso per rimuovere un verme d'India da un uomo infetto, quando si dice un prodotto multiuso.

0: unico laboratorio analisi che produce esami e non li esporta, dotato della stessa tecnologia della AUSL Romagna. Sempre più vicino a voi, con i punti prelievo di Villa Verucchio Sant'Arcangelo e Ospedaletto. Siamo veloci e senza bisogno di prenotazione. Il referto puoi ritirarlo in giornata e va direttamente nel fascicolo sanitario. Siamo speciali nei casi difficili e con i tuoi bambini. Quando siamo arrivati 45 anni fa, eravamo già avanti. Ora siamo il futuro.
1: Sulla qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. Ariccione, Today Conad Catullo.
0: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.

0: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del mattino del nostro notiziario tornando a parlare del femminicidio di Tania Sperindio, la 63enne uccisa dall'ex marito Mario Bonifazi, attualmente in carcere. Dalle prime risultanze dell'autopsia effettuata dall'anatomopatologa Donatella Fedeli emergerebbero 4 colpi al capo sferrati con un corpo contundente, verosimilmente un martello. Bonifazi, nel corso dell'interrogatorio di convalida, aveva spiegato al GIP di non ricordare l'esatto momento dell'aggressione, avvenuta per un litigio inerente alla vendita della loro villetta a Mulazzano. Intanto ieri sera la rete dei centri antiviolenza Mondo Donna Chiama Chiama e Rompi il Silenzio ha promosso un presidio aperto a tutti in piazza Mazzini a Coriano, mentre oggi si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali della 63enne. Continuiamo con la cronaca, parliamo adesso di un'inchiesta sul presunto traffico di migranti nel Riminese. Sono state fissate le udienze preliminari per gennaio 2027. A rischio processo 50 indagati accusati di aver messo in piedi un articolato sistema per ottenere permessi di soggiorno attraverso inganni e documenti fittizi. Sentiamo.
1: Un sistema capace di trasformare la speranza di restare in Italia in un business illegale da migliaia di euro è quello che emerge dalle 2 maxi inchieste della Procura di Rimini che passeranno al vaglio del GUP il 12 e il 20 gennaio 2027. Al centro del primo filone, che conta 32 imputati, c'è lo sfruttamento del decreto flussi. Secondo l'accusa, sarebbero state create domande di nulla osta di lavoro stagionale basate sui rapporti di impiego inesistenti, con imprenditori compiacenti pronti a figurare come datori di lavoro per stranieri senza requisiti. Ma il quadro si aggrava nel secondo procedimento, che coinvolge 38 persone. Qui gli inquirenti contestano non solo le false assunzioni, ma un vero catalogo dell'illegalità: matrimoni fittizi, false attestazioni di ospitalità e persino l'uso irregolare della sanatoria Covid per regolarizzare chi non ne aveva diritto. Le accuse pesantissime includono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, corruzione e in alcuni casi anche caporalato. Un'organizzazione che, secondo la ricostruzione della procura, chiedeva ai migranti somme ingenti per costruire pratiche amministrative ad hoc. Tra gli indagati, una cinquantina in tutto, poiché alcuni di loro figurano in entrambe le inchieste, ci sono anche un dipendente in servizio all'INPS di Rimini, che avrebbe fornito informazioni riservate ottenute mediante l'accesso e la consultazione di banche dati riservate all'ente, e la dipendente di un patronato del Riminese, che avrebbe curato e agevolato l'inoltro di alcune pratiche, pur essendo, secondo l'accusa, consapevole dell'irregolarità della relativa assunzione. Le difese si preparano ora alla battaglia in aula davanti al giudice dell'udienza preliminare, che dovrà esprimersi sulle richieste di rinvio a giudizio per quello che viene descritto come un vero e proprio mercato dei permessi di soggiorno.
0: Un incidente, per fortuna meno grave di come era apparso in un primo momento, quello avvenuto nel pomeriggio di ieri a Viserba, davanti al parcheggio della nuova piscina comunale. Secondo le prime ricostruzioni, un bimbo di quasi 3 anni che si trovava sul trenino estivo insieme alla mamma, durante l'uscita dal mezzo sarebbe rimasto impigliato e successivamente trascinato per pochi attimi quando l'autista è ripartito. In quel frangente sarebbe stato anche colpito da una ruota. Dopo un primo momento di apprensione, il bimbo sembrava non aver riportato danni, tanto che si è diretto verso casa con la madre, salvo poi tornare sul luogo dell'incidente e chiamare i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Bufalini con il codice di media gravità. Ora sull'accaduto indaga la polizia locale, che acquisirà le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccoglierà le testimonianze dei presenti. Un'altra notizia di cronaca ci parla di una serie di controlli a tappeto nei mini market che hanno trovato merce scaduta, un giaciglio di fortuna, sporcizia in ogni angolo e condizioni igienico-sanitarie pessime. Una serie di violazioni che hanno portato alla chiusura immediata di un mini market nella zona di Borgo Marina a Rimini. Siamo nell'area tra Via dei Mille e Corso Giovanni XXIII. Questa è una delle numerose attività al centro dei controlli effettuati nella giornata di martedì da Polizia di Stato, tecnici AUSL e personale del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri. Anche in altri mini market sono emersi degli illeciti. Ad esempio, in uno che si trova vicino alla stazione ferroviaria si è accertato che l'attività lavorativa avveniva senza il rispetto di numerose norme sulla prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro. Un altro controllo invece ha riguardato un'attività di vicinato di Viale Principe di Piemonte, dove i titolari hanno venduto alcolici a 4 minorenni in vacanza a Rimini. Cambiamo adesso argomento. La terza commissione consiliare ha espresso parere favorevole alla conclusione dell'accordo di programma per l'attuazione del secondo stralcio dell'intervento di rigenerazione dell'area ex questura di Via Bassi. Sentiamo.
2: Il secondo stralcio della rigenerazione del comparto ex questura, condiviso dal Comune di Rimini con Provincia e proprietà privata Amarcord SRL, l'ex Ariminum Sviluppo Immobiliare, completa il progetto partito con la realizzazione dei 36 alloggi di edilizia sociale, intervento prossimo alla gara d'appalto, e della struttura di vendita di medie dimensioni. L'accordo prevede 27.000 metri quadri di verde e parcheggi, tra cui la nuova area di sosta in via Giacosa e un parco di quartiere. Per la viabilità sono previste due rotatorie tra via Bassi e via Lago Maggio e nuove piste ciclabili. In arrivo anche uno studentato universitario da un centinaio di camere su via Bassi. In attesa della realizzazione, l'area sarà allestita a parco temporaneo. Tra gli obblighi del privato, la cessione immediata delle aree pubbliche, la partecipazione al parcheggio di via Giacosa e un contributo straordinario. Dopo il via libera del Consiglio Comunale e quindi della Provincia, l'atto andrà sul bollettino ufficiale della Regione. Entro 90 giorni seguirà la convenzione urbanistica. Per l'assessora comunale alla pianificazione urbana Valentina Ridolfi, la restituzione alla città di un'area da anni degradata dovrebbe avvenire nel giro di un paio d'anni.
0: La terrazza della Dolce Vita arriva alla settima edizione. Il 31 luglio il via alla rassegna di incontri nei giardini del Grand Hotel di Rimini. Tanti gli ospiti prestigiosi in un evento che abbraccia temi di attualità trasversali, ma anche storia e cultura all'insegna della bellezza. Vediamo il servizio.
3: Dal 31 luglio al 10 agosto il giardino del Grand Hotel di Rimini ospiterà la settima edizione della Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali ideati e condotti da Simona Ventura e Giovanni Terzi. L'evento, a ingresso libero, prevede 11 serate di incontri a partire dalle 18.30 per offrire a residenti e turisti un ricco programma di dialoghi con nomi di spicco del cinema, del giornalismo, dello spettacolo, della cultura e della politica, per un totale di 40 ospiti.
4: È un evento che sa coniugare appunto il cosiddetto alto e basso, argomenti importanti. Quest'anno il Firouge sono i sentimenti e credo che abbiamo molto bisogno di parlare di sentimenti, di relazioni tra persone in un mondo un po' incattivito.
3: Oltre ai talk serali, la rassegna propone due appuntamenti speciali: le lezioni di danza gratuite con i maestri di ballo Graziano Di Prima e Giada Lini e la mostra dal titolo Dante Ferretti e la nave va, allestita nelle eleganti sale del Grand Hotel, che celebra la carriera del 3 volte premio Oscar e amico di Federico Fellini e che rimarrà visitabile fino al 30 agosto.
5: Non avremmo mai pensato, quando abbiamo iniziato durante il Covid nel 2020, di arrivare fino qui, ma è sempre più grande. Per noi è veramente un legame d'amore quello che ci lega alla Romagna e a Rimini per la Terrazza della Dolce Vita.
3: Si parte venerdì 31 luglio con tre protagonisti: Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, opinionista, accademico e politico; Federico Ruffo, reporter d'inchiesta noto per le sue investigazioni sotto copertura realizzate per i programmi come Report e Presa Diretta; e Vincenzo Schettini, il professore influencer diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo La fisica che ci piace. Nel corso della rassegna saranno ospiti anche Gianluigi Nuzzi, Alan Friedman, Maria Stella Gelmini, Serena Bortone, Luca Barbareschi e tanti altri. e a chiudere la 10 giorni sarà un evento speciale, il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, una realtà musicale nata per custodire e diffondere l'eredità artistica e umana dell'indimenticato tenore modenese.
6: Quest'anno la Terrazza della Dolce Vita ha due grandissimi monumenti, perché abbiamo il Grand Hotel, ma in realtà nella serata di apertura il 31 è il Teatro Galli, quindi ci sarà anche l'emozione proprio di aprire appunto con il nostro meraviglioso teatro.
0: E a margine dell'evento di presentazione della Terrazza della Dolce Vita, l'assessora regionale al turismo Roberta Frisoni ha fatto il punto sul flusso turistico nel pieno dell'estate, segno più per il trend generale sino a questo momento, spinto soprattutto dall'arrivo dei turisti stranieri, ma occorre supportare anche il mercato interno. Sentiamo allora le sue parole.
6: È una stagione che è partita molto bene, già da maggio-giugno abbiamo avuto numeri importanti sia di italiani che soprattutto di stranieri, frutto anche degli investimenti che si stanno facendo, accompagnando sui collegamenti internazionali, degli aerei, dei treni. C'è da dire, questo l'ho detto in tutte le sedi, che il mercato Italia comunque affronta non solo da quest'anno un calo del potere d'acquisto, e quindi questo inevitabilmente porta a diverse scelte di viaggio, una rimodulazione magari dei viaggi, dei pernottamenti, però quello che vediamo è davvero anche tanta presenza internazionale. Questo paese ha bisogno di rimettere in sesto diverse filiere industriali, e quindi ridare potere d'acquisto alle famiglie, passando ovviamente da politiche che parlano di lavoro, di industria, di attività economiche che devono continuare a crescere, e quindi è a monte della filiera ovviamente che si deve agire. Noi lo vediamo sul turismo, come si vede sul commercio, su altri settori dove si vediamo i frutti magari di un calo del potere d'acquisto. Detto questo, rimaniamo come turismo balneare sicuramente la destinazione più competitiva in Italia, perché il rapporto qualità-prezzo che c'è da noi non c'è da nessun'altra parte, e questo ci sta continuando a premiare, perché in un contesto così complicato certamente siamo però la destinazione che riesce meglio ancora a accompagnare le esigenze del nostro mercato italiano, che è quello di principale di riferimento. Stiamo continuando a investire per essere sempre più accoglienti anche delle mutate esigenze degli italiani, che magari fanno più viaggi durante l'anno invece che uno solo, hanno da conciliare diversi ritmi di lavoro rispetto al passato, così come leggere quelli che sono i bisogni del turista internazionale, che magari è abituato a qualcosa di diverso, e quindi abbiamo bisogno tutti come sistema di aggiornarci per essere sempre più attrattivi. Adesso scopriranno le nostre meraviglie, e spesso sono appassionati anche di cultura, di paesaggio, non solo magari di spiaggia, ma dobbiamo ovviamente anche adeguarci a quelli che possono essere i loro gusti, abitudini di vivere il giorno e la notte, diciamo, secondo quelle che possono essere le loro passioni.
0: Parliamo ancora di spettacoli, perché l'estate è sicuramente la stagione dei grandi eventi all'aperto, con la necessità però di sapersi adeguare ai rischi del meteo. E martedì a Cattolica e a Riccione la gestione di due importanti spettacoli ha suscitato accese polemiche. Sentiamo.
2: L'allerta meteo per temporali era salita da gialla ad arancione già nel primo pomeriggio, ma mentre molti eventi venivano rinviati, lo spettacolo Din Don Down con Paolo Ruffini e la compagnia Major von Frinthius, in programma in serata all'Arena della Regina di Cattolica, restava confermato, per essere interrotto però dopo poche decine di minuti per il rovescio che a metà serata si è abbattuto sulla riviera con conseguente evacuazione dell'arena. E una raffica di messaggi infuriati contro la Palp Concerti e il comune di Cattolica. Come aggravanti, la decisione di far cominciare lo spettacolo in anticipo di alcuni minuti, con parte del pubblico ancora in fila, e l'aver messo in agitazione gli stessi protagonisti, ragazzi con sindrome di Down. Paolo Ruffini ha provato a calmare le acque sui suoi profili, spiegando che si è provato ad andare in scena lo stesso perché non c'erano altre date e nessuna intenzione di arrivare alla durata minima che permette di evitare di risarcire il pubblico. I promotori sono assicurati in questo senso e i rimborsi, ha annunciato, ci sarebbero stati, come ufficializzato oggi dalla Palp Concerti. Scelta diversa a Riccione, quella di rinviare il concerto dei Pooh al 2 settembre, con biglietti sempre validi. Ma anche nella Perla Verde accese polemiche. Tardiva la comunicazione quando molti spettatori erano già in loco.
0: promuovere una cultura della salute nella quale l'esercizio fisico diventa alleato della prevenzione e parte integrante della cura. Questo è l'obiettivo del progetto Spazi di Salute, presentato ieri mattina nella sala Michelangelo dell'ospedale Infermi di Rimini. Vediamo.
7: Un progetto che mette in relazione persone, competenze e istituzioni per diffondere una nuova cultura della salute, nella quale prevenzione, movimento e riabilitazione diventano patrimonio condiviso. E Spazi di Salute, promosso dai Rotary Club della provincia di Rimini e San Marino, in partnership con Oltre la Ricerca, è realizzato con la collaborazione di ASL Romagna e Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. Nel solo 2025 gli ospedali della provincia di Rimini hanno preso in carico chirurgicamente circa 1300 pazienti oncologici. Attraverso formazione, sensibilizzazione, riqualificazione degli spazi e nuove dotazioni tecnologiche, il progetto vuole contribuire a rendere i percorsi di cura sempre più efficaci, accoglienti e centrati sulla persona.
8: Questo è un progetto che si inserisce nella cornice culturale di One Health. Rimini è molto sensibile e ha già sottoscritto peraltro un protocollo anni fa che noi stiamo perseguendo. È un progetto per noi molto importante perché non soltanto tiene insieme i percorsi di cura ospedalieri, ma riguarda anche proprio il nostro stile di vita, di prevenzione.
9: Un progetto che si muove su varie linee di azione, ma che mette al centro lo sport come prevenzione, lo sport come preabilitazione, lo sport come riabilitazione. Quindi si passa da un concetto prettamente incentrato sulla cura a un concetto che come città e come ente stiamo portando avanti da tanto tempo.
10: Oltre alla ricerca, attivato da un anno il progetto Fisiopan, fisioterapia per pazienti con tumore al pancreas. Il progetto ha contribuito a evidenziare il ruolo fondamentale dell'esercizio fisico nei percorsi di cura e ha rappresentato il punto di partenza per una riflessione più ampia. È nato così Spazi di Salute.
11: Vogliamo sfruttare anche le potenzialità, la creatività e la professionalità del Rotary per partecipare a questo progetto e dare il nostro contributo alla un pochino alla nostra maniera, e quindi cercando di creare cultura, cercando di realizzare assolutamente cose di valore che possono avere anche un impatto duraturo, quindi possono durare nel tempo e non si fermino semplicemente a piccoli eventi che poi non hanno seguito. Ecco, cerchiamo di lavorare quindi in un ambito culturale di sensibilizzazione del territorio.
0: Chiudiamo con una notizia sportiva. A seguito dell'assegnazione del titolo sportivo, la nuova Rimini Calcio è pronta a dare ufficialmente il via al proprio percorso. Per questo motivo sabato 25 luglio alle ore 11 presso il bagno 26 di Rimini si terrà la conferenza di presentazione della società. Un invito rivolto non solo a tutte le testate giornalistiche, alle emittenti televisive e radiofoniche, ma anche ai tifosi che desiderano conoscere da vicino il nuovo progetto. E prima di salutarci diamo uno sguardo alla situazione del meteo per la giornata di oggi. Una giornata con cielo poco nuvoloso in mattinata, con aumento della nuvolosità sugli Appennini e possibili locali rovesci temporaleschi, ma con schiarite previste in serata. In lieve flessione le minime poste tra i 16 e i 19 gradi, in leggero rialzo invece le massime con valori compresi tra i 30 e i 32 delle pianure, più bassi intorno ai 28 sulla costa. Il mare sarà poco mosso con moto ondoso in intensificazione dalla notte. E vediamo anche il dettaglio sul nostro territorio che ci parla di una giornata soleggiata, qualche rimasuglio di nuvolosità in mattinata, ma invece pomeriggio e sera saranno libere appunto da nubi. Si conferma appunto 28 gradi sulla costa, temperature leggermente più basse, siamo attorno ai 25 invece sulle aree collinari del nostro territorio. E siamo così arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Io vi ringrazio per essere stati con noi, adesso lasciamo la parola alla rassegna stampa nazionale e poi torniamo in diretta qui dai nostri studi alle 9 con Tempo Reale Estate. Buona mattinata.

0: Ogni domenica alle ore 20:35 andremo in onda con Scalabile, il format dedicato a imprenditori e professionisti che vogliono aumentare ed acquisire l'abilità per poter crescere nel proprio business. Parleremo di marketing, vendite, comunicazione, organizzazione, interviste di valore con personaggi e professionisti specifici del loro settore per poter condividere con te contenuti di grande valore. Io sono Michele Tampieri, questo è Scalabile e ci vediamo domenica alle ore 20:35.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, che vedrà correnti fresche dirette verso i Balcani e l'Europa orientale lambire le nostre regioni nord-orientali e il versante adriatico. Nell'est Italia tempo buono e finalmente con temperature un po' più sopportabili dappertutto. Contrariamente intanto la nuvolosità attesa sull'Italia con queste nuove nubi che arrivano sulle regioni settentrionali, specie diciamo al nord-est, e poi scivolano giù verso il centro-sud, versante adriatico. E in effetti lì sarà possibile anche qualche acquazzone in giornata, da prima sulle regioni di nord-est, come vi dicevo, ma poi sputano dei temporali anche sul medio e basso adriatico col passare delle ore. Nell'est Italia invece la situazione è più tranquilla. Quindi ci attende un giovedì all'insegna sì del sole, ma con un po' di variabilità diciamo sul Triveneto, sulla Lombardia orientale e poi soprattutto questi temporali che arriveranno sul medio e basso Adriatico, specie nella seconda parte del giorno. In compenso temperature che in tutta Italia si stanno riportando nella norma finalmente. Guardate le massime previste per questo giovedì: al nord e sull'Adriatico non siamo oltre i 30-31 gradi e finalmente calano anche sul versante tirrenico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

via battuta da secoli, segnata passo a passo da genti venute da lontano. Alla ricerca della fede o solo di passaggio. Natura da esplorare. Come uno spettacolo da visitare, passo a passo. Memorie e tradizioni di culture e linguaggi diversi che si fondano e creano tesori da scoprire.

0: dai.
1: Lavo i bicchieri.
0: Ma no, ma li mettiamo stasera in lavastoviglie con gli altri.
1: Ma no, ci vuole la spugna, se no rimangono gli aloni.
0: Vabbè, allora dammene uno che voglio bere un po' d'acqua, dai.
1: Ma l'ho appena lavati.
0: Va bene, dopo lo laverai, no? Ah.
2: Ecco dove era finita. Questa è la spugna che uso per il water.
0: Vatte.
1: Ma chi è? Valentino Rossi?
0: Ah no, ma le che scemo drobetto, che da questa è motor nuovo, va sempre a Tirumbeala, va sempre.
1: Tirumbeala? Ma dov'è? È qua vicino?
0: A chi?
1: Tirumbeala.
0: Ah no, ma Tirumbeala vuol dire... Ciò vuol dire Tirumbeala?
3: Tirumbeala? Dunque... Tirolese, Tirreno, Tisana. Non c'è?
0: Come che?
3: No.
0: È impossibile, c'è sempre stato tutto lì.
3: Ah, c'è sempre stato tutto, ma non c'è.
0: Beh, allora...
3: Tirreno, tisana...
0: Beh, ma allora come fai?
3: Ascolta, dopo 90 spiegazioni mi sono un po' stufato, io sono un po' stanco. Allora il librone te lo tieni te, eh? E poi ve la cercate da solo la definizione. Al massimo vi fate aiutare da loro, che sono stati così gentili in tutti questi anni. Grazie. Ad salut a te.
0: A loro? Ma con chi scureva? Ma te hai capito?
2: Cosa avete fatto il saputone?
0: Su che sei, vabbè, usce via a cultrata a Tirumbeala.
1: Vabbè, allora, su se via a pè, le quevzè.
0: E che?
1: No, dico, è andato via a piedi, è qui vicino Tirumbeala.

sulle maggiori testate giornalistiche. I temi fondamentalmente sono due. Il primo riguarda il caso Fakir, l'uomo marocchino ucciso in piazza Bologna durante un'operazione della polizia. Si lavora per capire quali possano essere state le dinamiche dei fatti. Il secondo tema riguarda il gioielliere Roggero, che dopo 4 giorni dall'arresto di Mario Roggero, ricordiamo accusato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, riapre la gioielleria di famiglia. Sua moglie ha appeso un cartello all'ingresso per chiedere rispetto, e mentre in Parlamento si discute sulla legittima difesa, l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, lancia un allarme: i giudici vengono continuamente minacciati. E allora iniziamo la nostra rassegna con la lettura dei giornali, e come sempre partiamo dal Corriere della Sera. In prima pagina, Meloni accusa, lite su Bologna. Guerriglia dopo la morte di Fakir, feriti 64 poliziotti. La ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, sul caso del gioielliere condannato.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali. Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Radio Icaro. Tempo reale, estate.
1: Le 9.05, buongiorno, bentornati, giovedì 23 luglio in diretta su Radio Icaro e su Icaro TV, canale 18 del digitale in Emilia Romagna, ma ci sentite e ci vedete anche in streaming su icaroplay.it. nuova puntata di Tempo Reale, la penultima della settimana, profumo di weekend. Da Ravennate oggi invece sono bravo perché sono qua al mio posto, perché a Ravenna oggi è il santo patrono, è Santa Apollinare, e invece io sono a Rimini e quindi sono ben felice di essere qua pronto per tenervi compagnia e per tenerci compagnia all'insegna, come ormai avete avuto modo di imparare, degli eventi. Ho ingranato insomma da lunedì ad oggi, ho ripreso un po' il ritmo della trasmissione che mi mancavano da un po' di tempo. Parleremo di tanti eventi anche oggi, avremo un bel servizio sulla terrazza della Dolce Vita che torna dal 31 di luglio, siamo stati ieri alla presentazione, ma tra poco, dopo il primo break musicale, così ci sgranchiamo immediatamente, come vi avevo detto ieri e vi avevo promesso, ogni promessa è debito. Intanto saluto Matteo Munaretto in regia, mi dimentico sempre di salutarlo all'inizio, scusa, che è quello che si fa il mazzo insieme a noi anche oggi ovviamente dalla regia. E come avevo promesso ieri, dicevo, si parlava di formaggio di fossa, lo so, sono le 9 del mattino, non è che proprio siamo pronti per il formaggio di fossa, una roba più da pranzo con due bei cappelletti al formaggio di fossa o da aperitivo. Però tra poco avremo protagonista qui su Icaro TV, su Radio Icaro, la sindaca di Sogliano Rubicone, che ci parlerà, con lei parleremo di tanti argomenti, ma soprattutto di questo evento che si terrà dedicato al formaggio di fossa. Quindi questo vi dovevo, abbiamo fatto le operazioni preliminari, primo break musicale di oggi e poi partiamo.

0: Eccoci, eccoci qua, primo break musicale fatto, un nuovo amore ci travolgerà, quindi insomma in estate, insomma, fra un po' l'estate è finita, però speriamo ci travolga lo stesso, c'è ancora tempo. Allora, siamo tornati in diretta in attesa del nostro, della nostra prima ospite. Vi voglio fare una piccola panoramica, un po' di eventi, così cominciamo un po', ecco, cominciamo a parlare subito di mangiare, perché ci sarà il ciclo di appuntamenti che prosegue sulla tradizione gastronomica romagnola al Marano Beach. Siamo a Riccione, quindi il primo appuntamento che vi dico oggi, ci sono tre serate, quindi dopo la prima Cooking Class il programma prevede tre nuove date, il 23 luglio, il 6 agosto e il 27 agosto. L'iniziativa, organizzata da Costa Hotel e Food in Tour con il patrocinio del comune di Riccione, propone lezioni pratiche di preparazione della piadina romagnola guidate dalle azzore locali. Una cosa bella classica. Oggi si comincia alle 17 con un'animazione musicale, un'esibizione della scuola arte danza di Romagna. Oltre alla parte didattica ci sono anche degustazioni di prodotti tipici in collaborazione ovviamente con i produttori locali e locali, e la promessa stamattina non so far parlare, e la promozione di itinerari nell'entroterra curati da Visit Romagna. Quindi vi ricordo Marano Beach di Riccione oggi dalle 17, 23 luglio, 6 agosto e 27 agosto, ma ve lo ricorderemo ancora. Allora, come promesso, abbiamo la nostra, oggi, ieri abbiamo avuto due collegamenti, oggi ne avremo uno solo, ma approfondiremo bene perché la nostra prima ospite, perché il 25 e 26 luglio, quindi nel weekend, l'infossatura del formaggio sarà celebrata a Sogliano al Rubicone, e noi abbiamo in collegamento telefonico la sindaca di Sogliano al Rubicone, Tania Bocchini. Tania, buongiorno, mi sente?
1: Buongiorno.
0: Molto bene, benvenuta a tempo reale, benvenuta su Icaro TV. Allora, io appena ho visto questa belle foto del formaggio con un bel bicchiere di vino rosso, l'abbiamo messa nella nostra nel nostro sito degli eventi, perché insomma piace tanto il formaggio. Poi qui usano i cappelletti di solito col formaggio di Fossa. A Sogliano sul Rubicone nasce Fosse Aperte 2026, l'arte dell'infossatura. Sarà un ciclo di appuntamenti che accompagnerà il pubblico alla scoperta, insomma, dei luoghi dove prende vita il formaggio di Fossa. Come al solito mi fermo perché vorrei, Tania, che fossi tu, ti do del tu, a parlare di questo evento in preparazione della fiera del formaggio di Fossa Sogliano, di Sogliano DOP, che ci sarà a novembre-dicembre, quindi sarà un altro appuntamento importante. Invece questo weekend cosa vedremo, Tania?
1: Allora, questo weekend c'è una cosa abbastanza inedita, perché siamo abbastanza abituati a vedere le nostre fosse aperte per il rito della sfossatura.
0: Sì.
1: Cioè quando dopo i tre mesi di stagionatura all'interno delle fosse c'è la magia dell'apertura ed esce il prodotto finito. E invece insieme ai nostri infossatori abbiamo deciso di aprire le loro fosse, i loro locali, anche al rito dell'infossatura, ecco, che è una cosa inedita appunto.
0: Sì, infatti ci sarà dalle 17 alle 19, giusto proprio per i visitatori, un momento molto importante di visita, no?
1: Esatto, di visita. Praticamente verrà mostrato il rito dell'infossatura, quando gli infossatori, i formaggi che sono già stagionati e inseriti nei sacchi di tela bianca, vengono messi proprio dentro la fossa. La fossa è stata già preparata con paglia di grano e steccato, sì, di canne, è stata purificata col fuoco e con il fumo, e i visitatori possono vedere l'infossatura. Nel frattempo ovviamente non può mancare la degustazione, e quindi ciascuna fossa proporrà la degustazione dei propri formaggi insieme, in abbinamento con cantine di vini della nostra regione.
0: Ecco.
1: Quindi la Casa del Formaggio di Fossa, che è la prima che apre questo cartellone, è in abbinamento con i vini delle cantine Muratori. Le antiche fosse invece sono con la cantina Celli, e le fosse Brandinelli con i vini della fattoria Zerbina.
0: Ecco, quindi abbinamenti formaggio vino perfetto. Poi sono le 9:15, ho già fame. Poi ci sarà però un secondo appuntamento sabato 1 agosto, giusto? Cioè sarà lo stesso appuntamento di questo weekend replicato anche sabato prossimo, mi sbaglio?
1: Allora, gli appuntamenti sono, sì, sabato 25, domenica 26 luglio e sabato 1 agosto.
0: Ecco, okay.
1: E poi abbiamo anche domenica 9 agosto e venerdì 28 agosto.
0: Ecco, quindi, ah esatto, domenica 29 agosto, sì, sì, infatti l'abbiamo segnato, alle Fosse Brandinelli, dove il percorso si, esatto, appunto, si concluderà con l'abbinamento ai vini della fattoria Zerbina. È un appuntamento sentito, cioè secondo me ci sono molte persone, io stesso sarei molto interessato a questa cosa, perché comunque ci sono tante cose banali, cioè uno mangia il formaggio di Fossa, ma perché si chiama così? Allora, vedere un po' il rito ti, esatto, fa un po' capire anche meglio le cose. È molto importante per te, poi che sei sindaca, mantenere queste tradizioni, no?
1: Sì, è importante, diciamo, direi quasi necessario, ma poi c'è, guarda Stefano, una magia, perché sì, non ci siamo inventati niente in Romagna, come sempre non ci dobbiamo, sì, inventare niente.
0: O se no comunque ce lo inventiamo, siamo romagnoli.
1: Diciamo che lo arricchiamo, sicuramente una volta l'impostatura si faceva fin dal 1400, però dubito che ci fosse una festa con il vino.
0: Sì, esatto, dubito fortemente anch'io, sì.
1: Però è molto bello perché richiama una cosa che in realtà è antica, ma si era mantenuta fino agli anni 60, perché in queste zone rurali ciascuna famiglia che aveva qualche capo di bestiame produceva i propri formaggi e poi per rito veniva qui in paese, dove ci sono le fosse malatestiane, sì, e le veniva ad impostare alcune forme. E poi appunto in autunno c'era questo, come dire, questo cammino, a volte coi carretti trainati, sì, o con mezzi di fortuna, dove le persone venivano a ritirare ciascuno il proprio sacchetto di formaggio con la propria cifra dipinta e se lo riportava a casa. Ed è proprio questo viaggio dalle campagne verso il centro che è poi diventata la nostra fiera del formaggio, ecco, di Fossa di OP di Sogliano.
0: Infatti mi dai l'assist, perché poi il 22, il 29, il 16 novembre e il 6 dicembre, quindi anche qui vado a memoria, saranno tre weekend, ovviamente adesso le date, esatto, sono, non so se sono tre sabati o tre domeniche, comunque tre weekend.
1: Sono tre domeniche.
0: Tre domeniche. Ecco, parliamoci di questo, cioè qui ci sarà proprio qualcosa, cioè ci sarà sempre, verrà sempre mostrata anche questa procedura o raccontata, insomma, e ci sarà anche altro, perché sarà tra l'altro 51esima edizione, quindi è un appuntamento molto molto longevo. Come funzionerà invece il grosso appuntamento tra novembre e dicembre?
1: Allora, intanto prima dell'appuntamento ci sarà un altro calendario che sarà, sì, sempre Fosse Aperte, e ci saranno appunto le spossature,
0: okay,
1: che termineranno con la data del 25 novembre, come sempre, che è Santa Caterina, che è il giorno tradizionale della spossatura, perché è la santa che è stata scelta, perché per tradizione sappiamo che dalla sua decapitazione la tradizione vuole che sgorgasse latte, sì, quindi sì, è stata la santa dedicata al formaggio. Quindi ci sarà un altro calendario simile a questo, e poi invece durante la fiera del formaggio di Fossa gli infossatori sono ovviamente molto coinvolti, oltre perché ci sono il loro stand con la vendita dei loro prodotti, ma ci sono le fosse anche lì aperte con Esir dal Fossi, quindi, okay, un percorso di degustazione in tutte le cinque fosse del centro storico, e con l'abbinamento anche lì con vini.
0: Certo, nel tuo gusto personale formaggio e vino sono due cose che ci sono, insomma, no, perché magari poi a uno non è che piace una cosa, piace l'altra, al di là dell'evento, però penso tu apprezzi, immagino.
1: Sì, okay, sì, apprezzo, è un abbinamento direi eccellente.
0: Esatto, ma anche chi non... magari chi non beve tanto spesso il vino, comunque è una cosa, questo avvicinamento alla fiera, che può aiutarlo anche a scoprire delle cose nuove, perché comunque, sì, c'è un'operazione da vedere che è molto importante, cioè ti arricchisce anche culturalmente.
1: Assolutamente, c'è un racconto, Stefano,
0: ecco,
1: c'è,
0: esatto,
1: un racconto,
0: hai trovato la parola giusta, sì.
1: Ed è quello un po' che tutti adesso stiamo cercando di fare, che le persone cercano, no? Il cibo è diventato e diventa, sì, sempre di più cultura, sì, e appartenenza e radici.
0: Senti, abbiamo parlato anche con gli ospiti di ieri, l'altro giorno, del turismo esperienziale, quindi esco un po' dall'evento per parlare anche un po' del tuo mandato da sindaca, poi dopo ti chiedo un po', se non sbaglio tu sei dal 2021, mi sbaglio?
1: Sì,
0: giusto?
1: Da ottobre,
0: quindi,
1: 21.
0: Esatto, però poi sul turismo esperienziale è molto importante, ormai come si dice sempre non si cerca più solo, insomma, l'albergo, la piscina, il mare, voglio anche prendermi, e questo è un orario anche ideale, diciamo, dell'orario dall'aperitivo alle 17-19, prendermi un momento per altro. È molto importante continuare a fornire ai locali sicuramente, ma anche ai turisti un po' queste cose, no?
1: Sì, il nostro entroterra, in particolare questi piccoli comuni, stanno sempre più attrezzandosi e lo fanno insieme ai produttori, agli esercenti, anche alle piccole botteghe, guarda, ai negozietti, ai forni, alle aziende agricole ovviamente. E la Regione Emilia-Romagna ovviamente ci crede, quest'anno abbiamo inaugurato il progetto ASPAS, dove c'è questo trasporto in collaborazione con Start Romagna. E noi a Sogliano siamo piuttosto forti, sia ovviamente perché c'è la parte della DOP e quindi c'è un'esperienza che possiamo insomma mostrare e fare assaggiare, ma abbiamo anche poi nel borgo di Montetifti le teglie, quindi abbiamo anche diciamo testato, sperimentato e ormai diciamo consolidato un pacchetto con una visita e laboratori con il tegliaio, l'ultimo tegliaio rimasto di Montetifti. Ecco. Tra l'altro tra poco inaugureremo un corso di formazione dove abbiamo già i primi iscritti per cercare di non perdere e tramandare questa tradizione della produzione di teglie in terracotta per la cottura della piedina.
0: Ecco, benissimo, fantastico. Ah, anche di questo potevamo parlare molto molto bene, hai fatto bene ad accennarlo. Sì, le tradizioni vanno tramandate in un mondo in cui a volte vengono un po' calpestate, ma in realtà devo dire che noi abbiamo l'occhio un po' su tutta la Romagna, su tutti gli eventi, non solo qui, ma lo facciamo durante l'anno nelle nostre produzioni. Devo dire che ci sono sempre degli eventi vivi, delle tradizioni tramandate molto salde da tantissimi anni, soprattutto come la fiera vostra da 51esima edizione quest'anno. Ingresso di 5 euro, quindi degustazione inclusa, faccio questa specifica per così
1: allora,
0: diamo un po' le
1: degustazioni
0: le
1: sono a pagamento a 5 euro.
0: Sì.
1: L'ingresso alla fiera è gratuito, è sempre stato gratuito.
0: Ok, allora ingresso gratuito e degustazione ogni degustazione 5 euro. C'è un massimo di degustazioni? Sono 3, no? Mi sbaglio?
1: Allora, nel calendario dell'infossatura prenoti la tua infossatura, questa del quale stiamo parlando di luglio-agosto.
0: Sì.
1: E tu insomma ti prenoti la tua degustazione, entri e per resto sono 5 euro. Mentre invece per la fiera l'ingresso è gratuito, ci sono tutti gli stand, ci sono i laboratori gratuiti, l'ingresso ai musei è tutto gratuito, eccetera. E c'è invece il biglietto del Zir dal Fossi che di solito si aggira intorno ai 20 euro. Sono 5 degustazioni.
0: Ok, così abbiamo dato un po' la specifica per tutto.
1: Esatto, quello sarà in novembre.
0: Ok, senti, no, dicevamo dal 2021 tu sei alla guida di Sogliano Rubicone, com'è guidare un paese insomma nel cuore insomma dell'entroterra, intorno all'entroterra, tanti eventi, tante cose. Hai citato ASPAS che è stato un metodo, io ho parlato pochi giorni fa con Start Romagna, insomma sono molto soddisfatti del collegamento che è stato fatto con questo autobus che gira per la riviera e per l'entroterra. Com'è amministrare insomma un paese così, e dove insomma probabilmente le persone sono anche più vicine in un momento in cui la socialità, lo sappiamo, ognuno vuole stare un po' per conto suo, però ecco, c'è un concetto di comunità importante. Se dovessi fare brevemente, ovviamente scegli tu il punto di vista, un piccolo bilancio di questi 5 anni fino a questo momento, intendo.
1: Allora, difficile farlo in poche parole,
0: sì, certo.
1: Però sicuramente fare la sindaca o il sindaco è un'esperienza che dovremmo fare tutti.
0: Ecco, esatto, per capire soprattutto stare dall'altra parte. Anche.
1: Esatto. Però d'accordo. Io penso che sia soprattutto un grande privilegio, grande privilegio rappresentare la nostra comunità. Io sono, insomma, mi sento veramente a volte
0: orgogliosa,
1: quasi benedetta
0: da
1: questa esperienza che mi è stata data. Siamo una bellissima comunità. Al di là del fatto che ovviamente ci sono le difficoltà e come dicevi tu, le relazioni strette hanno delle criticità, perché ovviamente non ti puoi esimere dal rispondere ogni giorno e ogni momento alle critiche, alle difficoltà, ma devo dire che le soddisfazioni sono immensamente più grandi.
0: Certo, immagino, assolutamente. Beh, questo è un messaggio molto bello. Poi naturalmente c'è ancora forse quasi più valore, perché si crea un po' una comunità, e come hai detto giustamente tu, i problemi ci sono anche i più disparati, perché magari immagino che qualcuno ti scriva per delle cose proprio che insomma dalla più piccola alla più grande, però
1: esatto.
0: Sento questo orgoglio da parte tua nella tua voce, assolutamente. Allora, sabato 25 e domenica 26 luglio si comincia con Fosse Aperte 2026, l'arte dell'infossatura. Ci sono il Giro delle Fosse, c'è la fiera a novembre e dicembre, ci saranno altri appuntamenti, come ha detto Tania, ad agosto, sempre con Fosse Aperte. Quindi se venite in Romagna, se passate da Sogliano, o comunque se venite in Romagna e vi fate la vostra esperienza di mare, andate poi anche nell'entroterra dalle 17 alle 19, quindi perfetto, fate la giornata di mare, poi prendete su, andate a Sogliano e vi fate questa bellissima esperienza, a proposito di turismo esperienziale, per imparare che cos'è il fornaggio di fossa e come viene trattato con l'infossatura, con la sfossatura, spero di aver detto bene, poi anche con l'abbinamento al vino, cioè più di così non so cosa c'è di trovare, cosa si può trovare di meglio. Tania, in bocca al lupo, seguiremo la cosa e io, se riesco, vengo volentieri a fare un salto, perché mi interesserebbe parecchio, quindi cercando di tornare sobrio, ovviamente.
1: Ci aspettiamo.
0: Grazie Tania. Alla
1: grazie
0: prossima, buona giornata,
1: alla
0: grazie.
1: Prossima,
0: andiamo in break musicale, poi torniamo perché parliamo di un po' di eventi in programma.

Giovanotti, estate, ma che caldo, ma adesso fa un po' meno caldo, però stanotte siamo riusciti a dormire, penso un po' tutti meglio, perché si è rinfrescato ed era ora, posso dire, lo so, io non sono un gran fan del troppo caldo. Allora, voglio prendere qualche minuto per una panoramica online di un po' di eventi, come facciamo sempre, poi avremo anche un servizio molto importante. Allora, intanto ci facciamo un po' seri, perché sono tantissimi gli eventi questa sera, giovedì 23 luglio. Allora, dalle 19 c'è un evento molto importante firmato da Educaide, torna la serata sotto le stelle di Educaide, è un appuntamento speciale che quest'anno ha un significato ancora più profondo, perché c'è il lancio della campagna di crowdfunding Oltre le macerie, ricostruire il futuro dei bambini di Gaza, sostenuta nell'ambito dell'iniziativa Tutti per Uno, promossa dalla banca Malatestiana e Idea Ginger, una raccolta di fondi che andrà a supportare specificatamente l'intervento umanitario in corso nella striscia di Gaza a favore di bambini e bambine con disabilità, per consentire loro, con degli ausili che sono stati progettati ad hoc, di partecipare alle attività educative su questi spazi temporanei di apprendimento. È la terza edizione, quindi dopo il successo delle prime due viene riconfermata la formula con una cena a base di specialità palestinesi preparata dalle cuoche del CEIS, servita nel giardino e allietata dalla colonna sonora live di Azur Trio, con Gaia Belletti, Luca Arduini e Thomas Lotti al contrabbasso. Quindi cibo, musica gli ospiti, insomma, saranno un po' condotti in un viaggio sonoro all'interno proprio delle atmosfere della musica medio orientale. Ci saranno anche delle animazioni rivolte ai bambini, la possibilità anche di testare una linea di giochi didattici prodotta da Educaide per insomma imparare divertendosi. È molto importante perché questa campagna di crowdfunding, perché insomma a livello mediatico pare che ci siamo un po' dimenticati di Gaza, un po' tutti, dobbiamo fare anche un po' autocritica, almeno secondo me, e invece è molto molto importante. Io ho avuto la possibilità di parlare anche con dei volontari che sono là e veramente la situazione è abbastanza disastrosa. Quindi Voci di Pace al CEIS questa sera dalle 19. Tutt'altro evento invece è quello di giovedì, sempre oggi 23 luglio alle 21, parliamo sempre di musica, Cuba Jazz Night a Cattolica, secondo appuntamento con i Cuban Connection for It, la voce di Paolo Lorenzi, Gendrickson Mena Diaz, le armonie cubane con Cuba Jazz Night a Cattolica, nella rassegna Cattolica Jazz Feeling Festival. Quindi chi è appassionato di jazz vada a Cattolica questa sera alle 21, ci sono le parole del direttore artistico Diego Olivieri, una bella serata di grande emozione che caratterizzerà questo festival in questa edizione, che coniuga musica e stile, concerto con accesso gratuito, con il sostegno del Comune di Cattolica e con la collaborazione di Da Andrea Terra e Mare. Quindi jazz come stile di vita, dice Olivieri, forma artistica che ha influenzato, lo sappiamo, profondamente la storia della musica. Quindi i Cuban Connection for It questa sera il 23 luglio a Cattolica. Un altro evento, prima di passare al nostro servizio,

0: Semprini, serata ad accesso libero alle 21.15 Arena Spettacoli a San Giovanni Marignano, Arena Spettacoli di Largo Fosso del Pallone, quindi la danza protagonista anche con una bella storia di vita. Ci sono degli altri appuntamenti che dopo vi ricordiamo, ma prima vogliamo farvi vedere, per chi ci segue in TV e per chi sentire, per chi ci segue in radio, il servizio e le voci dei protagonisti della presentazione di ieri mattina al Grand Hotel di Rimini della 7ª edizione della Terrazza della Dolce Vita. Siamo alla 7ª edizione, il format di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che sta avendo sempre più successo. Ci saranno tantissimi incontri, tantissime personalità dal 31 luglio al 10 agosto. Dopo ve ne ricordiamo in modo un po' più completo. Intanto sentiamo il servizio con le voci anche del sindaco di Rimini, dell'assessora regionale Roberta Frisoni e proprio di Simona Ventura. Vediamo. Dal 31 luglio al 10 agosto il giardino del Grand Hotel di Rimini ospiterà la 7ª edizione della Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali ideati e condotti da Simona Ventura e Giovanni Terzi. L'evento, a ingresso libero, prevede 11 serate di incontri a partire dalle 18.30 per offrire a residenti e turisti un ricco programma di dialoghi con nomi di spicco del cinema, del giornalismo, dello spettacolo, della cultura e della politica, per un totale di 40 ospiti.
1: È un evento che sa coniugare appunto il cosiddetto alto e basso, argomenti importanti. Quest'anno il fil rouge sono i sentimenti e credo che abbiamo molto bisogno di parlare di sentimenti, di relazioni tra persone in un mondo un po' incattivito.
0: Oltre ai talk serali, la rassegna propone due appuntamenti speciali: le lezioni di danza gratuite con i maestri di ballo Graziano Di Prima e Giada Lini e la mostra dal titolo Dante Ferretti e la nave va, allestita nelle eleganti sale del Grand Hotel, che celebra la carriera del 3 volte premio Oscar e amico di Federico Fellini e che rimarrà visitabile fino al 30 agosto.
2: Non avremmo mai pensato, quando abbiamo iniziato durante il Covid nel 2020, di arrivare fino qui, ma è sempre più grande per noi. È veramente un legame d'amore quello che ci lega alla Romagna e a Rimini per la Terrazza della Dolce Vita.
0: Si parte venerdì 31 luglio con tre protagonisti: Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, opinionista, accademico e politico; Federico Ruffo, reporter d'inchiesta noto per le sue investigazioni sotto copertura realizzate per i programmi come Report e Presa Diretta; e Vincenzo Schettini, il professore influencer diventato un fenomeno web grazie al progetto divulgativo La Fisica che ci piace. Nel corso della rassegna saranno ospiti anche Gianluigi Nuzzi, Alan Friedman, Maria Stella Gelmini, Serena Bortone, Luca Barbareschi e tanti altri. E a chiudere la 10 giorni sarà un evento speciale, il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, una realtà musicale nata per custodire e diffondere l'eredità artistica e umana dell'indimenticato tenore modenese.
3: Quest'anno la Terrazza della Dolce Vita ha due grandissimi monumenti, perché abbiamo il Grand Hotel, ma in realtà nella serata di apertura, il 31, è il Teatro Galli, quindi ci sarà anche l'emozione proprio di aprire appunto con il nostro meraviglioso teatro.
0: Bene, Terrazza della Dolce Vita dal 31 luglio al 10 agosto. Allora vado a snocciolare un altro po', si comincia alle 18.30, cominceranno alle 18.30 tutti gli incontri. Detto del 31 luglio ci sarà la ministra della disabilità Alessandra Locatelli, il presidente regionale Michele De Pascale, l'assessore alle politiche per la salute e la protezione sociale del comune di Rimini Cristian Gianfreda, questo il 31 luglio. Poi ci saranno tanti incontri anche ad agosto. Sabato 1 agosto ovviamente, sempre con inizio alle 18.30, ci sarà l'attore Luca Barbareschi, ci sarà Federico Russo, ci sarà tanto giornalismo, soprattutto Federico Ruffo, reporter di Presa Diretta di Report, lo ricorderete, Antonio Preziosi, giornalista e direttore del TG2, ci sarà Serena Bortone, ci sarà appunto Dante Ferretti, che sarà protagonista lunedì 3 agosto, poi c'è anche la sua mostra, Alan Friedman il 4 agosto, poi ci sarà una serata sempre il 4 agosto, ve li ricordate i Los Locos, quelli di Mambo Number File, bellissimo, saranno ospiti anche loro, quindi si spazia veramente su tanti temi. Ci sarà anche Fabio Concato, Simona Ventura ieri ha espresso particolare soddisfazione per averlo qui, insomma Rimini lo inseguiva da un po' di tempo. Ci sarà anche un momento calcistico, perché sono i 40 anni dalle imprese di Diego Armando Maradona al mondiale messicano dell'86, ci sarà suo figlio Diego Armando Maradona Junior. Poi ci sarà appunto il finale con il concerto dell'Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti e poi anche un momento di riflessione con Agnese Pini, direttrice delle testate del gruppo QN, che intervisterà l'avvocata Elisabetta Aldrovandi e

Mauro Mambelli, anche vicepresidente di Confcommercio Emilia Romagna. Insomma, sono, vi ho detto soltanto alcuni nomi, poi ce ne sono tantissimi altri, li scoprirete anche sul nostro sito oppure sul sito del comune di Rimini. La terrazza della Dolce Vita dal 31 luglio al 10 di agosto. Detto questo, io direi intanto non vi ho ricordato, pecca enorme, il numero per prenotarvi come avete fatto, anche ieri, che abbiamo assegnato una bella grigliata sotto le stelle per i nostri regali a fine puntata, 337 511 336. Vado anche a ricordarvi un altro appuntamento con il Cinema Teatro Tiberio, che è partito già da martedì, questa sera sarà l'ultima sera, ore 21, in programma alla prima visione, in prima visione il film Chopin Notturno a Parigi al Cinema Tiberio di Rimini, da martedì 21, quindi giovedì 23, per cui questa sera al Cinema Tiberio, ultimo appuntamento alle 21, con il biglietto unico a 3,50 euro con la promo Cinema Revolution. Quindi chi invece tra questa panoramica di eventi vuole cercare di passare una bella serata con il cinema, può farlo con il Cinema Teatro Tiberio. Allora, a questo punto io direi, dato che vi ho ricordato il numero 337 511 336, prenotatevi, scrivete, fateci un cenno, chi prima arriva meglio alloggia, perché oggi assegniamo un altro bel premio a tema cibo, sempre cibo qua, mattina e parliamo sempre di cibo, vabbè, va benissimo, però dai, poi siamo italiani, siamo così. Ci sarà un bel premio anche oggi da assegnare a chi si prenota, quindi 337 511 511 336, mi raccomando, vi aspettiamo. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi torniamo.

di nuovo in onda su Radio Icaro e in TV per Tempo Reale Estate, il nostro contenitore frizzantino di un'oretta insieme per quest'estate 2026 in alternanza con Stefano Rossini, e lo devo sempre ricordare, lo ritroverete lunedì tra l'altro, ve lo dico, quindi si alternano i due Stefani alla conduzione. Allora, io devo fare i complimenti, non l'abbiamo in onda come avevamo novella ieri, a Paola di Rimini che ha vinto, si è prenotata, ci ha scritto e ha vinto un bel premio oggi. Allora, ieri abbiamo fatto grigliata sotto le stelle, oggi andiamo sul pesce perché ha vinto un buono di cena di pesce per due persone, ne avevamo due, uno lo ha dato Stefano Rossini settimana scorsa, quindi il secondo se lo vince lei da Rimini, quindi complimenti, e naturalmente abbiamo il tuo contatto, ti spieghiamo tutto come fare per andare alla ristorante La Cappa, buono cena di pesce per due persone. Ieri novella aveva fatto felice il marito, ho detto con chi vai? Col marito, quindi spero che anche la nostra ascoltatrice abbia, ma ce l'avrà sicuro, la compagnia per andare a gustare una bella cena di pesce alla Cappa. Allora, prima di lanciare i fuochi d'artificio vi faccio un rapido passaggio, così anticipiamo anche un po' quello che vedremo nella puntata di domattina, perché domattina torneremo a parlare di libri, lo abbiamo messo nel nostro sito newsrimini.it, negli eventi i libri passano da Cattolica con Alta Marea Book Beach che comincia questa sera, quindi una bella festival sui libri 23-24 luglio. Noi domani ne parleremo perché sarà collegata con noi Isa Grassano, che tra l'altro è un'amica che conosco bene, una brava giornalista che modera insomma gli incontri all'Alta Marea Beach Village con Alta Marea Book Beach. Questa sera dalle 21:30 la spiaggia si trasforma in un salotto letterario affacciato sul mare, sostanzialmente gli autori dialogano tra loro, ci sono più autori che dialogano con ognuno con le sue tematiche dietro ogni libro, e a guidare gli incontri sarà Isa, che avremo domattina in collegamento ospite, così ci farà un bilancio della serata di questa sera e ci preannuncerà quello che si vedrà domani. Quindi chi è cattolica, chi è lettore, ne abbiamo parlato un po' ieri con Daniela Muratori di libri, chi è lettore forte passi da cattolica perché c'è Alta Marea Book Beach, una cosa molto importante di cui parleremo domani. È il momento, caro Matteo Munaretto in regia, di fare un po' di fuochi d'artificio. Gli appuntamenti con gli eventi di oggi sul nostro territorio giovedì 23 luglio. Partiamo da Montefiore Conca, piazzetta del teatro, alle 21:15 la scrittrice Nora Venturini presenta il suo ultimo libro La Luna Storta, il nuovo caso del tassista detective, edito da Mondadori. A Morciano ancora libri, due libri in biblioteca, alle 18:30 la biblioteca Carla Bonvicini presenta il libro Un caffè alla volta, e Clara Piacentini, Bianca come l'Africa. Poggio Toriana, la collina dei piaceri, prosegue la manifestazione che ha portato in strada la grande cucina, in piazza Allende la musica americana e country di Nashville, e a Black Bones in via Roma jazz baroque con LBS Forset. A Riccione, storie, libri, persone, al Libeccio, alle 18, Mario Marzi presenta il saxofono, edito da Zecchini, ripercorre la storia proprio dello strumento. Andiamo a Rimini, libri quasi dimenticati, alle 21 la Gamba Lunga, Annalisa Ambrosio racconta Errata, una vita sotto esame di George Steiner, ingresso libero. All'Arena Francesca da Rimini, alle 21, musica desnuda con lo spettacolo Spoglia la musica, resta l'essenza. E poi all'area 27 Bello, alle 21, Eloisa Atti e Marco Bovi, acoustic duo, jazz, blues e suggestioni dalla tradizione americana, dagli USA. Al Bagno 133 a Miramare, dalle 17:30, laboratorio di Uncinetto sulla spiaggia che si ripete tutti i giovedì. Dalle 19, voci di pace al Chase, musica, cena palestinese, animazioni a cura di Educ Aid, colonna sonora di Azzur Trio. Serate al Colle, alle 21 alla Marvelli Film, appuntamento all'End's End di Gilles McKinnon, ingresso libero. Italia in miniatura, alle 21 in Piazza Italia, musical Pinocchio, un sogno in miniatura con la regia di Elena Ronchetti. Chiudiamo con un appuntamento a Verucchio, Giovanni Truppi in Piazza Battaglini, alle 21 La Lunga Fiaba di Sabbia, apre Matteuzzi, giovane cantautore milanese. Questi erano gli appuntamenti di oggi, giovedì 23 luglio.
Molto molto bene, siamo quasi in dirittura d'arrivo anche per questa nuova puntata, la quarta della settimana di Tempo Reale Estate. Allora, volevo fare, prima di lanciare l'ultimo brano musicale, tornare con i saluti, i complimenti a una coppia che è stata, anzi a prima a Ciro Marino, per la longevità nelle vacanze a Riccione, perché a Riccione Ciro è arrivato ancora quasi prima di nascere, perché mamma Luisa Stanek, turista di Linz, era già stata premiata 4 anni fa come ambasciatrice di Riccione nel mondo. Questa volta è toccato a Ciro Marino, classe 1971, noto e apprezzato ristoratore di Gallarate, con la passione per la pista, che ha ricevuto lo stesso riconoscimento. Ambasciatore di Riccione nel mondo, gliel'ha consegnato il riconoscimento l'assessore al turismo Mattia Guidi. Legame indissolubile, nato e cresciuto nel tempo attraverso i luoghi simbolo dell'ospitalità riccionese, con la sua storia di fedeltà, insomma, alla città e alle vacanze. Nell'infanzia andava all'hotel Aglaia e all'hotel Patrizia, fino all'incontro con l'hotel Margaret, diventato negli anni la sua vera casa romagnola, poi si è trasferito anche tra il 91 e il 94 proprio nella Perla Verde, lavorando come responsabile della sicurezza di alcune discoteche che hanno fatto la storia della vita notturna. Quindi Ciro Marino, classe 1971, è stato premiato dalla prima vacanza nel pancione della mamma, fino, insomma, a quello che ha gestito come responsabile della sicurezza nei locali notturni della Riviera. Quindi un bellissimo riconoscimento. Riccione spesso fa questi premi di ambasciatori di Riccione nel mondo, per chi soggiorna per tanto tempo, per chi lega la sua storia, pur non essendo di Riccione, a Riccione. È il momento del prossimo break musicale, l'ultimo, così poi respiriamo e torniamo belli freschi per i saluti.

0: di questa nuova puntata di Tempo Reale Estate. Ringrazio voi che ci avete seguito, ringrazio Matteo Munaretto in regia che ci saluta con la manina. Noi torniamo per l'ultima puntata della settimana domani mattina, sempre puntuali poco dopo le 9 su Icaro TV e Radio Icaro. Buona estate, ciao.
1: Tempo Reale Estate.

0: passo che potrebbe portare anche all'arricchimento dell'uranio. Non informate Russia e Cina, Israele esprime sorpresa. Il presidente intanto è tornato anche a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale. A stretto giro la risposta di Teheran: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio da Hormuz. Spuntano altri video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denuncia il legale della famiglia della vittima, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola, un uomo di 43 freddato poco dopo, è accaduto all'alba nel Cagliaritano. La donna è stata ferita dal marito, che poi ha sparato al fratello prima di costituirsi. E a Nuoro un giovane è stato arrestato dopo aver ucciso un 19enne che in auto aveva investito, ferendola gravemente, la sorella. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni. Le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle loro abitazioni. Nell'area però ci sono ancora 5 fronti attivi. Un vigile del fuoco è deceduto nel Nisseno, colto da un malore mentre stava lavorando. Intanto sulla costa adriatica continua la conta dei danni dopo le forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Teramano. Chicchi grandi come palline da golf si sono abbattuti sulle cittadine e sui campi coltivati. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto di Malpensa per un volo della LOT Polish Airline, partito da Palma di Maiorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato intorno alle 4, quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i passeggeri. Ieri la bagarre al Senato, dopo che la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Mauro Carroccia, senatori del Movimento 5 Stelle, che hanno occupato i banchi del governo alzando cartelli con la scritta "Fuori le chat". Ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Magazine in Blu 2000, estate, in diretta da Rimini.
2: Giovedì 23 luglio, buongiorno e bentornati a Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 estate. Buongiorno a Simona Mulazzani qui fianco a me.
3: Buongiorno caro Max Alberici, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e buongiorno soprattutto questa mattina a Matteo Monareto, che ci sopporta e ci supporta
2: sempre,
3: quotidianamente. Per
2: sempre.
3: Fortuna che c'è lui, che potrebbe fare una cosa molto semplice: abbassare il microfono.
2: Certo,
3: e quindi
2: lui
3: ha un potere grandissimo,
2: sì,
3: il nostro,
2: certo,
3: Matteo. Voi non potete capire quanto sia il potere dei registi.
2: Ma sì,
3: questa mattina parleremo di registi, quindi cercheremo in qualche modo di capire che potere occulto, invece anche molto riconoscibile, hanno i registi magari di grandi produzioni. Parleremo anche di tanto altro. Insomma, io sai che sono andata, ieri abbiamo dato questa notizia, poi magari la recuperiamo insieme ai nostri ascoltatori, di questo questa azione fatta dall'intelligenza artificiale che è riuscita a superare la bolla, è riuscita ad entrare in rete nonostante, insomma, i divieti che le erano stati imposti.
2: Sì, sì.
3: Ho visto che veramente si è scatenato
2: il putiferio,
3: un dibattito,
2: certo,
3: su questo tema grandissimo, per cui, visto che è un po' il nostro incubo raccontato anche da tanti film, forse anche lì i registi ci aiuteranno a capire chi siamo.
2: Perché no, certo.
3: Hai visto? Pensate, sì, quanta, sì, filosofia in questa mattinata.
2: Sarà una lunga mattina, lo so. Meno male che c'è la musica a tenerci compagnia. Come
3: e
2: sempre.
3: Senti come partiamo.
2: Partiamo sempre con un grande classicone.
3: Un po' thriller,
2: ma stavolta
3: tutto quello che succede.
2: Sì, anche horror a
3: anche
2: volte.
3: Un po'
2: più di thriller,
3: sì,
2: anche un po' più horror. Però insomma, partiamo, come avete sentito, con un classicone di ogni tempo: Michael Jackson.

0: Michael Jackson con Thriller. Allora apriamo anche in modo cinematografico, se vogliamo, perché questo video si avvicinava tantissimo, insomma, al mondo del cinema.
1: È un piccolo film.
0: Sì, un piccolo film che è passato alla storia. E allora partiamo subito con il nostro Magazine in Blu 2000 Estate, in diretta da Rimini, in questo giovedì 23 luglio, un po' sonnacchioso.
1: Un po' sonnacchioso.
0: Almeno per quanto mi riguarda, perché ho dormito poco.
1: No? Io questa notte invece, anche con il freschino che è rimasto, devo dirti la verità, ho dormito particolarmente bene.
0: Sei
1: anche
0: fresca.
1: Se no, perché poi verso l'alba ho fatto un sogno incubo veramente terribile. Dovevo dare un esame di fisica.
0: Mamma mia.
1: E mi chiedevano delle cose a cui io assolutamente non ero in grado di rispondere. Cercavo di copiare, ma non c'era nessuno vicino a me. L'unica cosa in cui potevo scrivere era un quadernone già tutto completamente scritto da qualcun altro. E poi mi veniva chiesto: ma secondo lei, di fronte a questo problema, lei in percentuale quale potrebbe, in che modo potrebbe aiutare?
0: Perché mangi pesante la sera? Devi
1: stare leggera. Era già all'alba, comunque mi sono svegliata e ho detto: caspita, mi sono già laureata.
0: Meno male, era solo un incubo. Ma questa cosa ha attinenza con la notizia?
1: Allora, in qualche modo sì, perché comunque inevitabilmente si parla di scienza. In questo caso i film ci raccontano quella che sembrava fantascienza e che invece adesso è diventata realtà, visto che questo filo del film ce lo teniamo. Allora, ieri lo raccontavamo, però secondo me possiamo andare anche a recuperarla, questa notizia che campeggia questa mattina su tutti i quotidiani. Noi chiaramente, essendo così cercatori di notizie, l'avevamo trovata in anticipo. Però che cosa è successo? In qualche modo una intelligenza artificiale, anzi due, particolarmente intelligenti artificialmente, sono riuscite a superare le barriere che gli erano state imposte. Erano state poste in una bolla per fare delle cose, no? Quindi erano lì dentro, non collegati a internet. E loro, siccome dovevano risolvere dei problemi, ma avevano bisogno di dati, di accesso alla rete, proprio per riuscire a risolvere, quindi andare a chiedere a qualcuno, se ve la facciamo semplice, le risposte,
0: sono riusciti comunque a trovare il modo per collegarsi a internet. Hanno hackerato evidentemente una rete presente.
1: Allora, sono GPT-5.6 Sol, è un modello ancora più potente, non ancora pubblico. E qui il complotto potrebbe, l'obiettivo è misurare la loro capacità di individuare e sfruttare falle informatiche. Quindi loro lavoravano in ambiente isolato, come se fossero chiuse in una stanza con una sola apertura controllata. Poi l'IA scoprono una falla sconosciuta nel sistema di sicurezza e riescono a raggiungere internet. Questa possibilità i programmatori o comunque gli espertoni di questo settore non l'avevano prevista, e quindi loro in qualche modo è come se avessero forzato una porta, cioè sono riusciti ad entrare, o meglio ad uscire dal loro ambiente isolato e ad entrare in rete.
0: La notizia sta qui, fondamentalmente
1: la notizia è questa. Quindi sono riusciti ad andare addirittura in un sito di una startup dove sapevano forse di poter trovare le
0: delle informazioni
1: per loro utile, ma in realtà sono riusciti anche ad andare a raggiungere dei dati riservati. Questo evidentemente pone delle grandi domande. E il titolo di questa mattina che campeggiano anche sui quotidiani nazionali è: se la fantascienza è realtà, oppure appunto l'IA sfugge al controllo, lancia un cyberattacco. Cioè, ma che cosa c'è di preoccupante se il cyberattacco non è un uomo o una persona a lanciarlo, ma sono le intelligenze artificiali? E subito gli esempi si sprecano: Odissea nello spazio, Terminator,
0: Blade Runner, di tutto e di più.
1: E quindi, insomma, effettivamente ci sono dei film che molto, ma anche dei libri, pensa a Isaac Asimov, no?
0: Cioè, dire, Leggi della robotica.
1: Esatto, torniamo veramente come in realtà l'essere umano non aveva gli strumenti tecnici, ma aveva già ipotizzato che alcuni scenari, tra l'altro apocalittici per alcuni aspetti, ora speriamo che, essendo stato un esperimento, ci sia resi conto di che cosa si è sbagliato, quali altri divieti dovevano essere posti all'intelligenza artificiale perché non facesse cose da sola, semplicemente perché doveva dare una risposta, che è un po' quello che noi abbiamo nella quotidianità. L'intelligenza artificiale ci risponde sempre, anche se in modo scorretto, comunque cerca sempre di accontentarci. Molto bene, io spero che gli esperimenti servano a capire dove c'è stato l'errore umano, tra l'altro.
0: Esatto, è questo il problema, nel senso che dovrebbero insegnarci fino a dove spingerci.
1: Esatto, proprio così. Fin qui la cronaca. Sì. Se vuoi, tra un po' ti racconto anche di un paio di film e soprattutto del grande Isaac Asimov, come in qualche modo forse dovremmo leggere le nostre radici anche culturali per essere pronti ad affrontare non tanto il futuro, ma il presente o comunque il domani o dopodomani.
0: Sì.
1: Non lo so se sei d'accordo.
0: Assolutamente d'accordo, soprattutto prendere spunto dai film, dai libri, insomma, perché poi ce ne vengono in mente tantissimi, poi magari vi daremo anche qualche titolo tra poco, perché ma poi è anche bello andare a fare un po' i paralleli, no, con la letteratura, con il cinema.
1: Però questo dice l'intelligenza umana, cioè secondo me il fatto di riuscire a prevedere delle cose anche impensabili dice la nostra cifra umana. Secondo me, bene e nel male.
0: Chiamiamo Spielberg e ci facciamo spiegare un po' di cose da lui, che di queste cose ne sa. So.

0: La canzone di Miles Smith si chiama Hold Me in the Dark.
1: Allora, torniamo un attimo su questa notizia di attualità, che insieme al piccolo George, che ha compiuto 13 anni, è quello che fa sussultare i cuori. No, chiaramente sto scherzando, però una notizia poi sul piccolo George me la devi far dare.
0: Assolutamente sì, che perché in tema di compleanni ce n'è un'altra, ma
1: bene.
0: Vai avanti.
1: Allora, noi siamo un po' dei piccoli bipedi inquieti, come scrive questa mattina qualcuno sui quotidiani, e ci viene spiegato dagli esperti che la macchina, che in questo caso è riuscita a superare le barriere, non sa cosa significhi fare un danno. Per l'algoritmo, superare le difese era semplicemente la soluzione numerica più efficiente per completare il suo compito.
0: Sì,
1: non
0: certo.
1: La vede come sono andato contro un divieto e quindi ho fatto un danno, ho fatto qualche cosa che non andava fatto. Il vero guaio si è creato nella gabbia digitale creata dagli ingegneri, che sono chiaramente delle persone,
0: certo,
1: che non ha retto la potenza di calcolo del software. Quindi è la persona, l'ingegnere, il gruppo di ingegneri sono in grado di essere più forti, di prevenire quello che comunque la macchina non considera un problema, lo vogliamo dire etico,
0: certo,
1: cioè il fatto comunque di violare dei divieti.
0: La macchina fa delle cose senza farsi domande.
1: E quindi, tornando ad Asimov, dicono sempre gli esperti, non bastano più le tre leggi della robotica introdotte appunto da Asimov nel 1942. Le ricordiamo. Prima legge: un robot non può recar danno ad un essere umano, né può permettere che, a causa del suo mancato intervento, un essere umano riceva danno.
0: Eh già.
1: Bella questa regola, cosa ne dici? Seconda legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non contravvengano alla prima legge.
0: E qui ci sono un sacco di film e di libri che invece dicono il contrario.
1: Bravissimo. Terza legge: un robot deve proteggere la propria esistenza, perché questo non purché questo non contrasti con la prima o la seconda legge.
0: Vabbè,
1: domande. Io penso Asimov era un genio.
0: Da questo punto di vista,
1: ma
0: sì.
1: Anche 1942.
0: Io però, a sentire tutte queste cose, non soltanto i libri, i film sulla robotica, non vorrei che poi alla fine finissimo tutti come La fattoria degli animali di Orwell.
1: Guarda.
0: Cioè, perché.
1: Ma sai che.
0: Poi quel finale lì, se l'avete letto il libro, è abbastanza inquietante.
1: Non spoileriamo.
0: È un libro di tantissimi anni fa,
1: ma
0: super attuale, direi.
1: Assolutamente vero. E è chiaro che si dice che ci vorrebbe una quarta legge: il robot deve sempre identificarsi, avere il diritto di sapere se a scrivere questo articolo è un essere umano o cosa. Cioè, sai, perché poi adesso c'è anche il fatto che si deve identificare. Questa è un po' la quarta legge, che chiaramente chi scrive questo articolo pone come un elemento di fiducia, proprio anche nel rapporto che c'è tra macchine ed esseri umani, che sempre di più insomma si integra al rapporto che noi abbiamo con gli altri esseri umani.
0: Ahi,
1: noi dobbiamo farci conti con questa cosa. Però non so se ti ricordi che nel film di Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, il computer uccide gli astronauti. Non va benissimo. No,
0: Vabbè,
1: se vuoi continuiamo a parlare.
0: Sì, come no.

0: Body Hurts con i REM in diretta da Rimini, prima parte del nostro Magazine in Blu 2000 in diretta da Rimini, appunto, di oggi, dedicata all'intelligenza artificiale e alla tecnologia e alle questioni legate alla tecnologia.
1: Sì, ma tu che cosa ne pensi di tutta questa cosa? Tu che sei un esperto,
0: no,
1: non solo
0: io
1: di
0: sono
1: umanità,
0: grande appassionato,
1: sì, però anche di macchine, e le segui, insomma, da tanti anni te ne occupi.
0: Io penso che se usata in modo consapevole tutta la tecnologia ci può aiutare. Capiamo che in questi anni, anche in ambito scientifico, medico, tanti passi avanti sono stati fatti. Se la tecnologia è usata con criterio e consapevolmente, ci aiuta e non dobbiamo demonizzarla. Ovviamente va trattata come tale, nel senso come uno strumento che ci può aiutare, ma di cui non bisogna abusare.
1: Forse,
0: sarà banale, però io
1: no,
0: penso
1: ma
0: sempre
1: credo
0: che...
1: anche che questo aspetto, che effettivamente veniva segnalato dagli ingegneri e dagli esperti, che la macchina non ha fortunatamente un principio etico che segue. Segue, almeno da quello che io posso capire e intendere oggi, forse un giorno ce l'avrà, io non lo so, perché è una macchina che sa essere empatica, ma in realtà lei corrisponde a quelli che sono degli elementi numerici.
0: Certo.
1: E quindi arrabbiarsi che lei abbia fatto questa cosa è scorretto.
0: Certo, perché è scorretto, perché
1: devi invece in qualche modo interrogarti su quello che è venuto a mancare a monte. Se abbiamo usato troppo, oppure se abbiamo usato nel modo scorretto. Ma la correttezza o la scorrettezza in realtà è qualcosa, fortunatamente, che riguarda l'essere umano, che non riguarda la macchina, che ha semplicemente cercato di trovare una soluzione ad un problema, come fanno le macchine.
0: E noi ci facciamo sempre però anche attrarre spesso anche, diciamo così, confondere dal fatto che sempre più spesso queste macchine sono antropomorfizzate.
1: Sì, è vero.
0: E quando noi
1: le vediamo
0: che hanno sembianze umane, iniziamo a considerarle in modo diverso. Sono sempre macchine.
1: Facciamo un esempio,
0: cari amici.
1: Esatto, facciamo un esempio proprio basico che abbiamo visto tutti in alcuni concerti, soprattutto in alcuni gruppi asiatici, dove il corpo di ballo è fatto tutto da robot che tra l'altro vanno in una sincronia perfetta.
0: C'era una notizia proprio di questo genere stamattina, magari ne parliamo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Ed è evidente quello che dicevi tu: se noi le umanizziamo, il rischio è che poi le trattiamo e quindi ci arrabbiamo, ci indigniamo come se fossero degli esseri umani. Non è quello il sentimento, a mio avviso, che ci dovrebbe condurre. Comunque, prima ti dicevo di Odissea nello spazio di Kubrick, visto che abbiamo detto che stamattina parliamo anche di cinema, e lì evidentemente, insomma, c'è questo qualche cosa che non va, perché sappiamo bene che cosa fa questo computer, che si chiamava HAL 9000.
0: HAL 9000.
1: Mentre è quasi ancora più inquietante Terminator, nella saga di James Cameron, una IA militare, e vabbè, non dico solo così, che si chiama Skynet, e diventa autonoma e si ribella agli esseri umani e li attacca. Anche qui un sistema supera i limiti imposti e agisce in modo inatteso. Poi alla fine di questi film, in qualche modo, gli esseri umani vincono sempre.
0: Perché sono film.
1: Sono film. Tu
0: poi
1: dici,
0: non tutti
1: non
0: i
1: proprio,
0: film
1: no, lo so,
0: sempre.
1: Ce ne sono alcuni che ti lasciano un gran amaro in bocca. La devastazione supera il senso, insomma, anche proprio di, non so, di rispetto. Però guarda, siccome noi vogliamo parlare di film, abbiamo parlato di Odissea 2001, Odissea nello spazio, magari parliamo dell'Odissea, quella che ci porta indietro nel tempo, invece che quella che ci porta nel futuro.
0: Perché
1: secondo me è quasi meglio.
0: Oppure
1: quella lì potrebbe darci delle risposte sulle nuove Odissee.
0: Anche lì c'era un robot, eh?

0: Gianni Morandi e Alessandra Moroso con la loro Hit Parade. Guarda, ne avevi fatto accenno qualche minuto fa, parliamo di robot che hanno sembianze umane e fanno cose come gli umani e forse anche meglio da un certo punto di vista.
1: Perché
0: la tecnologia si è spinta talmente tanto che diciamo in Cina ad esempio alcuni robot hanno sostituito tra virgolette ma solo a livello di spettacolo dei ballerini. Ci sono alcuni robot che sono diciamo stati programmati per imitare un corpo di ballo che si è esibito durante lo Spring Festival Gala in Cina, dove appunto uno straordinario androide è salito sul palco conquistando la scena e l'attenzione del pubblico e ballando insieme ai suoi compagni umani in modo perfetto, cioè era completamente in sincrono. In realtà secondo me erano i ballerini umani molto più bravi a stare in sync con la macchina, perché la macchina programmata per fare quelle cose in quel determinato minuto, secondo istante, diciamo che è un pochino più
1: a me ad
0: facilitata.
1: Esempio
0: il senso del ritmo la macchina non ce l'ha,
1: no,
0: il ballerino
1: non ha, no,
0: sì,
1: no, certo, la macchina non sente la musica nel senso come la intendiamo noi, sente il tutto ciò che c'è di matematico nella musica, no? Perché
0: certo,
1: comunque è una costruzione, evidentemente. Devo dirti però che queste espressioni che tu racconti, anche questi esperimenti che stanno facendo un po' in giro per tutto il mondo, che lì per lì ti creano anche un certo fascino. E anche lì in questo caso magari ce n'era uno, io ho visto anche insieme in video chiaramente anche più robot insieme ed effettivamente non so, fai la piroetta, la fanno tutti esattamente nello stesso modo e quindi creano nel pubblico che li guarda e anche magari per te che stai semplicemente guardando video anche una certa attenzione, guarda che cosa si può. Poi sai che dopo un po' ti annoiano terribilmente.
0: Eh sì, perché sono troppo perfetti.
1: Ma sì, perché poi in realtà non hanno espressioni facciali, è vero che cercano attraverso insomma anche a lucine movimenti, micromovimenti del insomma della parte, non so se in plastica o in quale
0: in titanio,
1: in titanio,
0: certo.
1: Esatto. Però poi ti rendi conto che passato il momento iniziale di fascino non resta tanto.
0: Beh, io quando li vedo però ho sempre un grande desiderio di portarne a casa uno per aiutarmi a fare i lavori, le pulizie,
1: allora, sicuramente
0: cose.
1: Stirerebbe meglio di me. Io ne vorrei uno bravo anche a fare i parcheggi. Ho visto adesso le macchine che fanno parcheggio
0: da sole.
1: Sono già una realtà già da tempo.
0: Sì.
1: Ma che parcheggia adesse fanno?
0: Ah, sono bravi.
1: Ma in posti micro, cioè quello sì, quello effettivamente è di grande aiuto.
0: Sì, li vorrei solo per fare quelle cose lì perché sono bravissimi a
1: farlo. Stirano le camicie in modo perfetto.
0: Ma poi sanno dividere gli

0: indumenti per fare la lavatrice, che io non lo so mai se è lana, se è cotone, se è sintetico.
1: Lavaggio breve,
0: l'arancione può andare col rosso. Beh, con il dipende. Giallo dove lo lavo? Questo è un
1: rosso
0: problema.
1: Rosso e giallo no, no, se mi raccomando, perché
0: guarda,
1: altrimenti diventa tutto.
0: Ho già rovinato più cose, quindi forse il robot sarebbe molto più bravo di me. Vabbè, comunque lasciamo stare, andiamo avanti con la musica e lo facciamo con i Queen.

0: Sta facendo parlare tantissimo in questi ultimi giorni il film di Nolan, l'Odissea, anche ieri con amici, parenti, si parlava.
1: Sì?
0: Io ancora non l'ho visto.
1: Neanche io.
0: È stato difficile non farsi spoilerare. Poi hanno detto: ma cosa vuoi spoilerare? La storia è quella. Vabbè, ma ci sono molte concessioni.
1: Molte concessioni. Diciamo che chi è assolutamente contrario a queste concessioni è un uomo che ha detto, attraverso una sua dichiarazione su X, che entro la fine del 2026 lui rifarà l'Odissea storicamente
0: filologicamente,
1: perfetta,
0: sì, davvero?
1: Tutta fatta con l'intelligenza artificiale.
0: Ma che noia,
1: ma
0: però.
1: Che
0: eh?
1: Noia. Cioè, io direi che un'Odissea all'anno basta, però. Cioè,
0: sì,
1: nel senso,
0: sì,
1: giustamente c'è tutto questo hype per l'Odissea di Nolan che sta andando benissimo al botteghino, ma direi che può bastare. E, cioè, al limite, ok, andiamo a recuperare
0: un
1: il
0: po',
1: libro.
0: Esatto,
1: i grecisti
0: poi
1: lo andranno a recuperare.
0: Ma poi fatto dall'intelligenza artificiale, una noia mortale.
1: Ti dico chi è l'uomo in questione. Tra l'altro, insomma, qui parte, ma noi lasciamo un po' marginalmente tutta questa polemica, perché è molto prima che il film di Nolan uscisse in, al cinema, ed è Elon Musk,
0: ecco,
1: con la sua intelligenza artificiale Grok. Lui dice: un attimo, con l'intelligenza artificiale che ci vuole?
0: Beh, infatti ha detto
1: tutto,
0: che la fa uscire alla,
1: sì,
0: entro
1: sì,
0: il 2026,
1: sì,
0: quindi
1: entro la fine dell'anno, storicamente accurata. E diciamo che tra le questioni, insomma, che Musk contesta a Nolan è il fatto di non aver ricostruito esattamente alcuni dei personaggi. Ad esempio, c'è stata tutta questa polemica su Elena di Troia, no?
0: Certo.
1: Elena che appunto nel film è interpretata da un'attrice nera, e tutti dicono: ma no, ma come è possibile? Elena è sicuramente bianca. Ma poi chi lo dice? È un personaggio mitologico, quindi noi, tra l'altro Omero, chi è Omero di, cioè parliamo,
0: certo,
1: insomma,
0: certo,
1: ma stiamo veramente parlando di elementi. Allora sono andata un po' alla ricerca, no? Ma per quale motivo noi ci fissiamo di alcuni personaggi? Cioè, è questa la cosa importante, di che colore sia la loro pelle, o semplicemente invece che tipo di personalità umana stanno rappresentando, così come Omero probabilmente voleva che i suoi personaggi raccontassero qualcosa agli uomini e alle donne del suo tempo, forse al tempo più agli uomini che alle donne, però insomma, poi per fortuna si è sdoganata questa cosa, l'abbiamo letta tutti l'Odissea. Però ecco, pare ci siano alcuni aggettivi o comunque termini greci che vengono utilizzati proprio all'interno dell'Odissea, che richiamano le bianche braccia, le candide braccia, il luminoso, splendente. Ma secondo me luminosi e splendenti possiamo essere tutti, indipendentemente dal colore della nostra pelle.
0: Ma
1: quindi
0: certo,
1: anche gli stessi storici contestano un po' questa cosa che è stata detta. Vabbè, ma allora che poi Nolan abbia voluto fare anche un film che attraverso alcune scelte abbia un po' l'idea dell'inclusione, oggi anche un elemento e un valore importante,
0: okay,
1: che
0: certo,
1: ci siano alcuni che questa cosa non la comprendono, comunque non la vedono come una cosa positiva, ci sta pure questo. Però dire che per forza Omero doveva essere in un determinato modo, quando tutti i personaggi lui se li è
0: praticamente inventati,
1: io direi che non è proprio né corretto neanche questo. Storicamente,
0: sono d'accordo.
1: Storicamente.
0: Molte persone però imputano a Nolan il fatto di non aver messo in questo film una delle scene, diciamo, più famose dell'Odissea, quella, una delle scene più famose, non vi sto a spoilerare,
1: sì,
0: che proprio non c'è alcun tipo di riferimento, ma è veramente una scena epica.
1: Comunque,
0: tra
1: guarda, meglio Nolan con tutte le sue imprecisioni che un'Odissea fatta di intelligenza artificiale. Quasi meglio leggerla in greco.
0: Assolutamente d'accordo. Casey Musgraves, Mexico Honey.

E con questa dolcissima canzone noi chiudiamo il nostro appuntamento, almeno per quello che riguarda la prima ora, ovviamente dedicata all'intelligenza artificiale, non solo, anche al cinema. Di cinema torneremo a parlare tra poco, dopo le news, sempre in diretta da Rimini con il nostro Magazine in Blu 2000 Estate.

0: Team Blu 2000 News.
1: Guerra in Ucraina, accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni dalla riunione dei rappresentanti permanenti dell'Unione Europea. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per altri 12 mesi. Il ministro degli esteri russo Lavrov vede a Manila il segretario di Stato americano Rubio, al quale ribadisce Mosca è pronta a porre fine al conflitto per via diplomatica. Trump ha dato il via libera all'Arabia Saudita di dotarsi del nucleare civile, un passo che potrebbe anche portare all'arricchimento dell'uranio. Tagliate fuori dalla decisione la Russia e la Cina, ma anche Israele, che si dice sorpreso della decisione del presidente statunitense, che ieri era tornato a minacciare l'Iran: ogni volta che sparerà contro una nave a Hormuz bombarderemo un ponte o una centrale di Teheran. La risposta iraniana: se lo farà non passerà più una goccia di petrolio dallo stretto. Spuntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale. La rianimazione avviene mentre è ancora legato. Inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. Attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso. E sul caso di Fakir è intervenuto anche il cardinale Pietro Parolin. Ieri sera, a margine di un evento a Roma, ha dichiarato: si trovi la verità. La violenza non serve a nessuno, ha spiegato il porporato. Ho visto le immagini e mi dispiace di quanto sia successo. Si indaghi, ma senza violenza, perché non è mai produttiva e non porta a nulla di buono. Torna sotto controllo la situazione a Santo Stefano Quisquina, nell'Agrigentino, dove ieri è divampato un incendio di vaste proporzioni e le persone che erano state fatte evacuare, oltre 100, sono state fatte rientrare nelle proprie abitazioni. Nell'area restano comunque ancora 5 fronti attivi. Intanto un vigile del fuoco è morto nel Nisseno, colto da malore mentre stava operando. Sulla costa adriatica invece si continua a contare i danni delle forti grandinate che hanno colpito in particolare San Benedetto del Tronto e il Termano. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 12.

0: Il nostro disco in blu 2000 della settimana, ritrovato in diretta da Rimini Speed Demon con Justin Bieber. Ben ritrovati con Magazine in blu 2000 in diretta da Rimini, dicevamo, e in questa ora insieme ci occuperemo tra pochissimo di farvi sapere di cosa si nutrivano,
1: sì,
0: i protagonisti dell'Odissea.
1: Noi non vogliamo fermarci al film perché poi dopo ci contestate, non dovevate raccontarcelo, non dovevate dircelo, via dicendo, non l'ho ancora visto, voglio andarci nei prossimi giorni.
0: No, ma noi ci fermiamo,
1: noi
0: andiamo a parlare da un'altra
1: alla
0: parte.
1: Andiamo a raccontare qualcosa di altro.
0: Perché in questi ultimi anni in cui il food è così tanto protagonista nelle nostre televisioni, allora evidentemente c'era qualcuno che faceva tipo 4 ristoranti anche all'epoca e andava a vedere e soprattutto ad assaggiare quello che si mangiava durante.
1: Ah, mi interessa molto questa cosa,
0: sì,
1: ma com'è?
0: Sì, andremo a vedere.
1: Vedendo, facendo semplicemente valutazione.
0: Diciamo che non si trattavano male, riuscivano tranquillamente anche a godersi la vita con alcuni momenti e alcune cose che che vi racconteremo tra poco.
1: Molto violenti. Io sono
0: poi magari
1: pronta,
0: uno va a vedere il film e poi torna a casa e organizza una cena a tema Odissea.
1: Guarda, non ci mancherebbe nulla che si facesse.
0: Eh sì, perché no? Perché potrebbe essere una bella idea. Vabbè, comunque ne parliamo tra poco. Mettiamo un disco adesso. C'è Conan Gray con The Best.

0: Sound, bellissima questa canzone di questa cantante, cantautrice fiorentina, giovanissima, si chiama Birth con Più in Alto. Dunque, nel nostro appuntamento con Magazine in Blu d'estate in diretta da Rimini, oggi ci occupiamo, in questa ora ci occupiamo di segnalare a tutti gli appassionati cosa si mangiava ai tempi dell'Odissea.
1: Sono pronta. Greci. Cosa mangiavano?
0: Allora, intanto le usanze erano di quelle.
1: Anche perché ricordiamoci, cioè. Erano greci questi,
0: sì.
1: Poi però per 10 anni hanno combattuto una guerra,
0: certo,
1: in terra straniera,
0: certo,
1: che magari aveva più o meno, essendo comunque un popolo mediterraneo simile,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: sai dove ti approvvigioni? Cioè nel senso hai 10 anni in cui
0: lo
1: devi
0: trovare
1: cibo.
0: C'è un corriere che ti porta qualcosa da
1: perfetto,
0: mangiare, forse
1: perfetto,
0: quella volta non
1: c'era. Perché me lo chiedo, sai.
0: Intanto partiamo dalla Xenia, spero che si chiami così, era il rito dell'ospitalità. Un rito, i greci lo vivevano secondo appunto questo
1: bello
0: principio, il sacro dovere dell'ospitalità posto sotto la protezione di Zeus. Prima ancora di chiedere il nome o il motivo del viaggio, lo straniero doveva essere accolto, rifocillato e protetto. È quello che accade anche nell'Odissea,
1: bello,
0: quando Telemaco riceve Atena sotto le sembianze del viandante Mente. Ma ad esempio scopriamo che Polifemo a tutti gli effetti era un casaro, cioè faceva il formaggio.
1: Certo, ce le ricordiamo bene i suoi belli.
0: Assolutamente, i graticci che gemono sotto il peso delle forme, effettivamente.
1: Quindi fanno gran formaggio lì.
0: A gran formaggio.
1: Ma loro lo preferivano molle o lo preferivano
0: secondo
1: stagionato?
0: Secondo me un po' più stagionato, ma leggo con curiosità che il formaggio veniva inzuppato in alcuni casi nel vino, perché il vero protagonista era il vino, ovviamente, essendo, diciamo così, nel Mediterraneo,
1: certo.
0: Il vino cambia un po' il destino della storia. Prima di arrivare nella grotta del Ciclope, Ulisse aveva ricevuto in dono da Marone, sacerdote di Apollo in Tracia, un vino eccezionalmente concentrato, tanto potente da essere normalmente diluito con 20 parti d'acqua. Quindi insomma era un vino abbastanza
1: bello tosto.
0: Infatti veniva definito ambrosia, nettare celeste, effettivamente.
1: Quindi possiamo dire che Polifemo produceva la feta.
0: Certo, cioè, sì,
1: più o meno,
0: sì, o il
1: primo
0: sale, la feta.
1: La feta,
0: assolutamente sì. Però poi siamo andati a vedere che cosa poi facevano, oltre a tuffare scaglie di formaggio nel vino, che è una cosa che magari a noi fa un po' strano, effettivamente.
1: Però noi ci mangiamo le scaglie di parmigiano reggiano, grana che dir si voglia.
0: Sì, ma mica
1: con
0: l'intigiamo.
1: No, però con l'aceto balsamico.
0: Sì, con l'aceto balsamico.
1: Molto concentrato.
0: Sì, assolutamente.
1: Vedi, che trovo delle analogie.
0: Sì. Dunque, tra le altre cose, i greci erano nominati mangiatori di pane.
1: Mangiavano il pane?
0: Sì, erano nominati in questo modo.
1: Tipo le pita. Loro mangiavano il pane pita.
0: Sì. Trasformare il grano in pane, l'uva in vino rappresentava il passaggio dalla natura alla civiltà.
1: Ci sta,
0: effettivamente.
1: Ci sta.
0: Poi nelle loro tavole c'erano, abbiamo detto, vino, latte, formaggi, quindi anche pecore e capre per quello che riguarda la carne, che veniva arrostita. Ed effettivamente quel modo di arrostire la carne, che è poi caratteristico anche di alcune zone della Grecia, è tuttora in vigore,
1: certo,
0: insomma, la carne arrostita da quel punto di vista è molto famosa.
1: Ma sai che secondo me tanti aspetti della cucina antica poi sono rimasti, perché comunque al di là che evidentemente anche nelle opere classiche come appunto l'Odissea, l'Iliade o le altre, evidentemente tu ci porti quello che c'era a quel tempo, che non è così dissimile da quello che continuiamo a mangiare oggi, anche perché questi paesi che comunque si affacciano sul mar Mediterraneo hanno tanto sole, per cui hai chiaramente l'uva delle viti, hai tutto ciò che la natura è in grado di darti, e quindi anche della frutta, della verdura, e questo poi è quello che siamo noi, popolo.
0: Sai però l'unica cosa che non ho trovato qua qual è?
1: Che cos'è?
0: Yogurt.
1: Yogurt,
0: il famoso yogurt greco,
1: non
0: che
1: c'è.
0: Oggi va per la maggiore,
1: ma
0: tutti lo consigliano, lo yogurt, non si fa menzione dello yogurt.
1: Ma poi quello
0: o
1: zero grassi?
0: Quello zero grassi, assolutamente.
1: Ma
0: sì.
1: Niente tzatziki?
0: Niente tzatziki.
1: No.
0: Quello evidentemente l'hanno inventato più tardi.
1: Un po' di hummus?
0: No, niente, almeno per il momento. Beh, comunque sì, legumi assolutamente sì, ma è proprio lo yogurt greco che non lo trovo.
1: Forse è un fake lo yogurt greco.
0: Sì, vai a capire.
1: Però è leggero. Bella questa cosa che mi hai raccontato, mi piace pensare.
0: Organizziamo una cena a tema Odissea.

0: dal nostro, che tra gli altri è prodotto dal nostro Giorgio Moroder, Flashdance con
1: Irene Cara. Ma quanto abbiamo ballato con gli scaldamuscoli.
0: Mamma mia,
1: davvero. Con gli scaldamuscoli sui
0: grazie
1: nostri
0: anche
1: polpacci.
0: Jennifer Beals, no, sì, ogni volta che lo ridanno quel film è un po' come riguardare Pretty Woman, fa sempre grandi ascolti.
1: Io ricordo che è stato un nostro spettacolo teatrale delle scuole elementari.
0: No, e tu facevi lei che ballava.
1: No, ma secondo te?
0: Facevi la, una
1: io
0: delle
1: facevo la colonna.
0: La colonna portante.
1: Vabbè. Allora, visto che abbiamo parlato di Odissea, che, non so, secondo me c'è una qualche voce che ci ascolta, perché sto guardando un po' i nostri device e mi arrivano tutte le notizie sull'Odissea.
0: Ma sai, l'algoritmo è così, tu dici Odissea 3-4 volte e poi l'algoritmo ti
1: quanto
0: propone
1: quanto poco ci sia di storico, certo, nell'armatura di Agamennone, certo, dell'elmo di Ulisse che tiene scoperto
0: adesso
1: il volto.
0: Siamo tutti
1: adesso
0: letterati.
1: Siamo tutti degli esperti,
0: poi,
1: gente che tira fuori il libro delle scuole medie per far vedere quanto ne sa. Ma in realtà c'è una cosa carina che a mio avviso insomma va ricordata, perché allora io sono tra i fan, anche se lo guardo da lontano e leggo soprattutto tanto, del Gifoni Film Festival, che secondo me è uno degli appuntamenti più belli, dove veramente cogli una bellezza che sta dentro il desiderio dei ragazzi di capire, la possibilità anche che hanno di incontrare tanti artisti del cinema e non solo, che si mettono a confronto con loro, bellissimo. Insomma, sta di fatto che cercando appunto notiziole qua e là ho visto che c'è stato questo bel incontro al Gifoni tra i ragazzi e Giovanni Allevi. Uh-huh. E Giovanni Allevi, raccontandosi anche in un'oretta molto intensa, dove tra l'altro si è aperto anche a tante domande dei ragazzi e delle ragazze che c'erano in sala, si è soffermato anche sui periodi bui della sua malattia. Insomma, sappiamo bene che sofferenza abbia provocato, e magari anche come questa sofferenza per lui sia stata anche un'occasione di nuova ispirazione. Però ad un certo punto di questa conversazione lui ha tirato fuori proprio Omero. Non tanto però l'Odissea di cui tanto parliamo in questi giorni, ma l'Iliade. Ha detto che durante i giorni del suo ricovero, quindi insomma giornate molto molto buie, molto molto faticose, lui che cosa ha fatto? Ha ripreso in mano l'Iliade e ha cominciato a rileggerla. Si è accorto che Omero, raccontando gli eroi feriti a morte, ricorre spesso all'immagine del buio che scende sugli occhi. Una sera, ha detto, ho acceso la luce sopra lo specchio del bagno e ho riconosciuto nel mio volto quello stesso sguardo. Per un istante ho avuto la sensazione di essere entrato nel poema. Ho capito che la vera cultura è la fragilità umana che cerca un abbraccio. Questo è un virgolettato, credo insomma assolutamente fedele alle parole che Giovanni Allevi ha utilizzato proprio incontrando i ragazzi, che tra l'altro l'hanno anche provocato, perché sai, oggi si dice tanto che la sofferenza e il dolore sono insegnamento. Non è semplice questo messaggio. Infatti una ragazza ha chiesto ad Allevi se sia giusto attribuire sempre alla sofferenza un valore salvifico, quasi che la malattia per forza debba insegnarci qualcosa, e lui ha accolto la domanda riconoscendo piena dignità alla rabbia e alla disperazione. Cercare un significato è stata una scelta personale, ha detto, la strada tentata per attraversare ciò che gli stava accadendo. Non a caso poi una delle sue ultime composizioni è il concerto per violoncello MM22, che ha questo nome che richiama la sua malattia, perché la malattia è il mieloma multiplo, e il 22 che è l'anno in cui lui ha cominciato a scriverlo. Devo dire che ha questo fascino. Giovanni Allevi sembra un uomo caduto dal cielo.
0: Sì, è vero.
1: Io l'ho visto in concerto a Roma quest'inverno, alla Sala della Musica, di un momento bellissimo, ma lui riesce a portarti contemporaneamente all'interno della musica e all'interno delle sue parole, in quello che racconta tra un brano e l'altro, con la stessa poetica. Cioè, per me è stato veramente un'occasione di incontro dell'umanità. Io non sono una grandissima esperta di musica, della musica anche, cioè non lo sai benissimo, però entri in un
0: La magia della musica è quella, l'emozione che ti regala.
1: E devo dire
0: quella.
1: Che tante espressioni utilizzate appunto in questo confronto mi raggiungono, quindi se avete occasione, non so se qualcuno abbia postato qualche video o qualche riflessione appunto sull'incontro di Giovanni Allevi al Gifoni Film Festival, ma è stato molto molto molto bello.
0: Chissà se Giovanni Allevi ha mai pensato di musicare l'Iliade.
1: Ah, ma guarda, non ci vorrebbe nulla,
0: Torniamo alla musica. Con noi è The Vedder, Guitars Over Guns. Questa è Better Believe, in diretta da Rimini.

0: Leoni con Strada Facendo in diretta da Rimini. Sai che noi un paio di giorni fa abbiamo bucato
1: Una notizia?
0: Compleanno importante.
1: Ma sai che l'importante è non fare mai gli auguri prima, dopo vanno comunque sempre bene.
0: Lo stesso.
1: Ma l'aveva messo su Facebook che era il suo compleanno?
0: Non credo che lui Facebook non sappia neanche cosa
1: sia. È troppo giovane,
0: certo, perché ha compiuto 26 anni due giorni fa il calciatore più simpatico dei mondiali, cioè il grandissimo Haaland.
1: Ha compiuto il norvegese
0: 26 anni.
1: Cioè l'abbiamo visto sfilare per le vie di Taormina. Il pigiama in perfetto stile molto molto glamour di grandi artisti e di grandi stilisti italiani, e dove ha festeggiato?
0: Ha festeggiato su uno yacht, ma ha pubblicato delle foto sui social con una montagna di bistecche per lui e per i suoi ospiti.
1: Di quegli animali tipici che ci sono in Norvegia.
0: Non credo. E tra l'altro poi lui, insomma, a livello di alimentazione sta molto attento, quindi alimenti bio, tutti belli controllati.
1: Le proteine ci stanno nella dieta di un grande atleta.
0: Dieta che leggo essere di 6.000 calorie al giorno. Beh, per tutto l'allenamento che
1: 6.000
0: fa.
1: 6.000 calorie?
0: Neanche un terzo, un quarto io riuscirei effettivamente. Però il suo regime...
1: Con gli amici,
0: con la fidanzata. Sì. Bistecche giganti e latte crudo. Che vuoi? E se gli atleti hanno bisogno di reintegrare proteine.
1: Decisamente meglio la dieta mediterranea dell'Odissea che non...
0: Probabilmente
1: in effetti la Norvegia non è che sia proprio così, cioè, nota per il cibo particolarmente pregiato.
0: Facciamo gli auguri a Haaland.
1: Sì, gli auguri ad Haaland, esatto. Proprio così. A proposito di compleanni, ce n'è stato un altro ieri molto molto importante e ce lo siamo persi anche quello. Però lui è molto giovane, quindi ci perdonerà. Poi sai, comunque, prima che risponda a tutti quelli che gli ha mandato gli auguri, sai quanto... Non so se abbia dei profili social.
0: Ma non sai che non credo. Secondo me gli è proibito.
1: Allora, il ragazzino da festeggiare si chiama George.
0: Sì, della giungla?
1: No.
0: Quello del film?
1: Il principino George. Il principino George, che è stato festeggiato appunto da tutti i suoi parenti e via dicendo. E gli hanno fatto una foto. Allora, secondo te un teenager come si veste?
0: Beh, maglietta e pantaloncini.
1: Se sei un teenager reale, come ti vesti?
0: Ah, dovrai andare via in divisa sempre.
1: Fortuna non in divisa.
0: Allora avrai un completo blu.
1: Bravo. Una bella giacca. Cravatto no?
0: No, bravo.
1: D'estate,
0: camicia così bianca, no, ancora giovane. Certo.
1: Anche il primo bottone della camicia slacciato.
0: Concessione.
1: La camicia perfetta, stirata benissimo.
0: Figurati.
1: Non so se lo fa la mamma, però insomma qualcuno pensa a questa cosa. Comunque c'è questa foto, una foto assolutamente ufficiale, però insomma anche per dire, un bel ragazzo, un bel teenager, guarda che carino, che con questo ciuffo, stiamo guardando la foto, lo scatto opera del fotografo di corte, oppure dalla nonna, Porteus, non so se dica così, è stato diffuso dai profili social di Kensington Palace, quindi lui non ce li ha,
0: ma ci sono quelli ufficiali,
1: con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli, oltre che quelli separati del nonno e della regina. Cioè glieli hanno fatti non tutta la tua famiglia, ma ci sono i genitori e i fratellini, ma ci sono anche i nonni che ti fanno gli auguri.
0: Certo.
1: Allora, questa foto appunto mostra George secondo nella linea di successione alla corona e ormai avviato ad avvicinare la statura imponente di suo padre, in giacca e pantaloni blu, senza cravatta e con le mani in tasca.
0: Informale.
1: Poi i teenager con le mani in tasca, secondo me ci sta. Una posa, ma perché non sai mai dove mette le mani nelle foto,
0: soprattutto
1: cioè,
0: quando fai le foto,
1: ma dove metto queste mani?
0: Cosa fai, le braccia conserte?
1: Una posa sorridente, apparentemente disinvolta. Sono nel parco di Kensington Palace, l'hanno fatta qualche settimana fa, quindi in realtà con qualche giorno di anticipo rispetto al compleanno.
0: Dovevano poi sviluppare il rullino.
1: Ma sai perché l'hanno fatta? Perché lì c'era una parata, Dropping the Color, che è celebrazione pubblica del compleanno ufficiale, ma non anagrafico. del sovrano, cioè ne fanno sta cerimonia, ma non è che è quando
0: è
1: sei nato.
0: No,
1: è una
0: così.
1: Cosa, cioè, indipendentemente da quando sei nato. Comunque diciamo che però c'è un po' di polemica.
0: Perché?
1: Max.
0: Perché
1: c'è
0: la
1: un
0: foto po' è di fatta polemica. Con l'intelligenza artificiale.
1: No, in questo caso no. Sai che ci sono state tutte quelle cose anche lì. Vabbè, che praticamente a breve, da settembre, come tutti i teenager, il nostro George cambia scuola.
0: Certo.
1: Andrà in un collegio privato d'élite di Eton, fondato nel 1440 dal re Enrico VI. Scuola già frequentata dal papà William, dallo zio Harry, però molto molto upper class, cioè dai costi proibitivi. Beh. Allora, siccome si dice che la monarchia vuole così anche avvicinarsi ad uno stile di vita
0: più
1: contemporaneo,
0: diciamo
1: così, non è piaciuta tantissimo questa cosa.
0: Ho capito, ma se nella scuola c'era già andato lo zio Harry, era già abbastanza contemporanea quella volta, perché ricordo che lo zio Harry non è che fosse proprio lo studente modello.
1: No, decisamente. No. Però la cosa che mi chiedo, se visto i costi siderali, ma poi se ci vogliono andare anche i fratelli, non so se sia solo maschile, spero di no. Cioè mi sarebbe un po' troppo, magari andiamo a cercarla questa
0: cosa.
1: Chi paga? Chi paga i prossimi? Paga il nonno o il papà o la mamma?
0: Dovranno affittare alcune stanze.

0: Rimaniamo nel Regno Unito con Zayn e la sua Sideways, e soprattutto perché ci occupiamo di questa scuola molto prestigiosa che frequenterà il piccolo George.
1: Proprio così. Allora, abbiamo detto che è stata fondata nel 1440 da Enrico VI.
0: Certo.
1: È una scuola assolutamente blasonata, dai costi vicini alle nostre tasche.
0: Non popolari, effettivamente. Ed è una scuola solo maschile, che può essere frequentata dai ragazzi dai 13 ai 18 anni,
1: un college.
0: Fu costituita per volere appunto
1: di Enrico
0: VI. La scuola
1: superiore tutti maschi, come da noi andare al Litis.
0: Che noia, tra l'altro. Però,
1: che poi non è vero, una volta, in realtà adesso sono tantissime le ragazze. Una volta c'erano le scuole che non perché fossero esclusivamente legate
0: ma perché
1: ragazze,
0: alcune materie,
1: ragazze,
0: diciamo, sì, una volta erano
1: per
0: un po' più legate. Adesso non è più così,
1: a miscelare
0: l'anno scolastico è diviso in tre trimestri. Questi periodi sono chiamati halves, cioè metà, anche se sono trimestri.
1: È un po' come il college di Harry Potter.
0: Più o meno sì, c'è il primo trimestre che si chiama Michaelmas Hall.
1: E arrivi fino a Natale.
0: Da inizio settembre a metà dicembre, poi da metà gennaio a fine marzo c'è il Lent Hall e il Summer Hall da fine aprile a fine giugno o inizio luglio. Quindi non si smette mai di studiare. Una lezione della durata di circa 40 minuti, quindi insomma anche poco, e una punizione tradizionale nel caso vengano violate le regole di istituto è quella di far ricopiare a mano esametri latini. A mano, ragazzi.
1: Esametri latini.
0: Cioè, e per le trasgressioni più gravi è prevista la georgica. Cioè la copiatura di un intero libro delle georgiche, che è fatto da 500 esametri.
1: Ma siamo sicuri di volerlo mandare qui? Cioè,
0: non lo so.
1: William, Kate, siete sicuri?
0: Però
1: sarà pure blasonata, però caspita.
0: Ti posso dire i personaggi famosi che hanno frequentato l'Eton College.
1: Mi interessa.
0: Boris Johnson, ex primo ministro. Ah. David Cameron, ex primo ministro.
1: Quindi o fai il re o fai il primo ministro.
0: Sir Robert Walpole, il primo ministro della storia britannica. Ma anche, ovviamente, abbiamo detto il principe William, il principe Harry e attori e registi come Eddie Redmayne, che è quello che ha fatto La teoria del tutto e ha impersonato Stephen Hawking. Tom Hiddleston, attore famoso per il ruolo di Loki, no, nel film della Marvel. Hugh Laurie, ovvero il dottor House.
1: Certo. Ah, beh, ci sta, guarda.
0: E scrittori e intellettuali come Ian Fleming, quello di James Bond, George Orwell, insomma, tanti personaggi.
1: Ma la domanda che io ti pongo, visto che è stata fondata da Enrico VI, il buon Enrico VIII prima di fare poi tutto quello che ha fatto l'ha frequentata?
0: Sai che non lo so, ma secondo me sì.
1: Cioè, secondo me era doveroso per un futuro
0: secondo me sì. Adesso
1: non
0: mi informo,
1: so. Vabbè, comunque
0: più tardi,
1: che ti devo dire, non lo so, io non sono, non so, mi
0: no, io se
1: un po'
0: fossi
1: perpresa.
0: George cambierei,
1: sì.
0: George
1: puoi scegliere, vai a scuola pubblica,
0: puoi scegliere, non lo so, non credo.
1: Vabbè, però secondo me il piccolino potrà fare cose strane,
0: può darsi. Bene, noi diamo la linea alla redazione, torniamo a tenere in compagnia in diretta da Rimini subito dopo. Vi lasciamo con Michele Zarrillo.

0: In Blu 2000 News.
1: Puntano nuovi video sul dramma di Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. Uno lo mostra steso a terra in stato confusionale prima dell'intervento degli agenti. La rianimazione avviene mentre è ancora legato, situazione inammissibile, denunciano i legali della famiglia della vittima. C'è attesa per i risultati dell'autopsia prevista domani, cruciali per capire le cause del decesso. Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane tra Solanas e Quartu nel Cagliaritano un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ha ucciso il suo fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto a fermo un minorenne fratello della giovane investita indiziato di omicidio. Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato poco fa di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì scorso. Nel Mar Rosso anche i pasdaran iraniani hanno annunciato che a Hormuz una petroliera è andata in fiamme. Ieri le nuove minacce di Trump al regime iraniano e il via libera al nucleare per l'Arabia Saudita che ha preso in contropiede sia Israele che Cina e Russia. La guerra in Ucraina ha raggiunto l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni europee. Nell'intesa il price cap al petrolio di Mosca viene congelato per 12 mesi. Intanto a Manila il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato statunitense Rubio, al quale ha sottolineato l'inammissibilità di un ulteriore armamento della regione di Kiev. Le parti hanno invece pianificato di proseguire con il dialogo per un cessate il fuoco. Atterraggio d'emergenza nella notte all'aeroporto Malpensa per un volo della LOT Polish Airlines partito da Palma di Mallorca e diretto a Varsavia. L'allarme è scattato alle 4:05 quando il comandante ha accusato un malore rendendo necessario l'atterraggio nello scalo varesino, dove l'intervento sanitario fortunatamente non si è poi reso necessario. Gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 12° capo dello Stato, nato a Palermo 23 luglio 1941, compie 85 anni. È tutto, torniamo insieme alle 13.

0: Katy Perry, ben ritrovati in diretta da Rimini con Magazine in Blu 2000 Estate, con Max Alberici, Simona Mulazzani, Matteo Monaretto in regia. In questa ora ci occuperemo tra poco di portarvi in giro a mangiare pizza e gelato.
1: Beh, non male. Permettimi però di dire, perché rischio altrimenti che ci dimentichiamo un altro compleanno importante,
0: vogliamo fare,
1: ho fatto tutte le verifiche, oggi è il compleanno del nostro presidente Sergio Mattarella.
0: Auguri presidente, buon compleanno.
1: Caro presidente, auguri, speriamo sia una bella giornata, perché se è una bella giornata per lei magari lo è anche per noi, perché vuol dire che non è successo nulla.
0: Grazie per la pazienza.
1: Sì, decisamente. Sai, i nonni sono molto, anche lui è nonno, no?
0: Sì, quindi sono molto
1: pazienti, e credo che forse possa essere utile questa cosa.
0: È una virtù.
1: Tra l'altro oggi leggo è anche la giornata mondiale dei nonni, vedi? Supereroi senza mantello che salvano le famiglie. Mi piace questa definizione, questo titolo, che così vi rilancio.
0: E soprattutto i nonni sono quelli che poi portano i nipoti a mangiare la pizza e il gelato.
1: Bravo.
0: Ci attacchiamo alle notizie
1: e pagano loro. Ti rendi conto?
0: Perché sappiamo che in Italia chi ha la capacità di spesa più grande negli ultimi anni sono i nonni.
1: Diciamo che al di là del valore economico della loro presenza, io credo che lo sanno tante famiglie che hanno la fortuna di avere i nonni, io credo che sia una degli elementi più pedagogici, educativi, valoriali, che possiamo ancora oggi definire tali. E
0: troppo
1: quindi
0: spesso li diamo per scontato, è una cosa sbagliatissima.
1: Sì, io penso che in questo momento chi ha ancora i nonni possa dire avete ragione. E quindi vedi, abbiamo parlato di Mattarella, abbiamo parlato dei nonni, tra poco parliamo di quello che amano fare i nonni insieme ai loro nipoti, mangiare.
0: Esatto. E adesso torniamo ad ascoltare un po' di musica, lei è Nina Zilli.

0: di andarsi a mangiare un gelato, eh? Assolutamente una di quelle cose che noi italiani abbiamo inventato e poi esportato in tutto il mondo, e c'è una competizione mondiale in cui le prime 44 posizioni appartengono tutte ad un'unica nazione. Lo dice Taste Atlas, che è una prestigiosa piattaforma internazionale dedicata alle specialità gastronomiche. Secondo il report di quest'anno, l'Italia non ha rivali nel campo del gelato artigianale. Per trovare un'insegna straniera dobbiamo andare fino al 45esimo posto. Le prime 44 posizioni sono tutte italiane. Di gelaterie italiane. Beh. Non solo, il podio mondiale è fatto solo da gelaterie che stanno a Roma e a Firenze. Perché stavo leggendo poi i nomi delle gelaterie, insomma, che hanno partecipato.
1: Vi piacerebbe saperli, andate a trovarli.
0: Esatto,
1: perché
0: adesso,
1: è una classifica che
0: nomi,
1: si trova
0: però,
1: facilmente.
0: Sì. Roma, Roma, Firenze, Firenze, Roma, Firenze, Roma, Firenze,
1: vabbè,
0: Firenze.
1: Ma testano solo queste grandi città.
0: Per andare oltre le due città del centro Italia dobbiamo andare al decimo posto, dove c'è una gelateria di Venezia. Ma poi ancora Roma, Bologna, ancora Roma, ancora Roma. Mamma mia, tra Roma e Firenze i primi 20 posti sono tutti quasi tutti di queste città.
1: Ma è possibile che sia una ricerca che ha valutato solo le grandi città, visto che si parla di mondo?
0: Ma in realtà no, assolutamente no. Però il settore del gelato artigianale evidentemente è uno dei pilastri più solidi del food italiano, ma questo lo sapevamo già, e evidentemente Roma e Firenze giocano un ruolo importante. Oltre a questo, però, mangi il gelato il pomeriggio, ma quando sono le 7:30, le 8, ti viene fame, allora tu che cosa fai? Ti vai a mangiare una pizza.
1: Sì, infatti, la combo pizza e gelato, insomma, magari da fare una volta ogni tanto, però in vacanza assolutamente da fare.
0: Assolutamente da fare, perché tra le 50 top pizza in Italia...
1: Sono tutte queste classifiche
0: d'estate. Sì, queste classifiche, a me piace un sacco queste classifiche, perché poi se ne trovo una vicina la vado a provare,
1: sì,
0: perché io sono uno di quelli che deve provarla assolutamente. E tra le migliori pizzerie in Italia nel 2026 vince una pizzeria di Milano, che io avrei detto Napoli, invece no, al secondo posto c'è una famosa pizzeria di Caserta, poi Roma, Napoli e San Bonifacio, e siamo a Verona, poi ancora Napoli, Roma, Milano, altre due di Caserta, e la top ten è chiusa da una pizzeria di Catanzaro, di Montepaone Lido, in provincia di Catanzaro.
1: Vedete?
0: Ma in questa classifica c'è anche, insomma, è stata anche...
1: Posso farti una domanda?
0: Sì.
1: Ma si testa solo ed esclusivamente la pizza, quella che la pizza margherita, oppure si va anche su quelle
0: No, si
1: gourmet?
0: Va anche su quelle gourmet, perché è stata riconosciuta pizza dell'anno 2026.
1: Vai.
0: L'assoluto di melanzane. Lo fa
1: l'assoluto
0: una pizzeria di Roma.
1: Si chiama così?
0: Sì, assolutamente sì, e si chiama Assoluto di melanzane. Allora io a questo punto sono andato a vedere.
1: Giusto,
0: come
1: giusto.
0: È fatto.
1: Cioè, fatta tutta di melanzane, compreso l'impasto. Pasto,
0: ti
1: no?
0: Dico tutto,
1: vai,
0: ti dico tutto, l'assoluto di melanzane è una pizza gourmet condita con crema di melanzane e zaatar, che è questa miscela di spezie che arriva dal Medio Oriente, melanzane alla scapece, crema di parmigiana e provolone del Monaco.
1: Beh.
0: Che già non è leggerissima.
1: No, però è molto buona.
0: Però effettivamente deve essere molto
1: buona.
0: Ma poi
1: sai che
0: molto
1: le gourmet
0: buona.
1: Spesso te le portano già a spicchi, per cui poi le condividi anche con gli altri commensali.
0: Sì.
1: Buona questa, tutto questo.
0: Andremo a provare.
1: Di melanzane.
0: Amici di Roma, se siete mai stati a mangiare la pizza in questa famosa pizzeria, insomma, che
1: chiedete l'assoluto di melanzane.
0: Chiedete l'assoluto di melanzane e poi mandatecelo un pezzettino.
1: Sì, esatto.
0: Che lo mangiamo anche freddo.
1: Vabbè,
0: noi,
1: oppure
0: eh?
1: Semplicemente un commento,
0: certo.
1: Un feedback, se effettivamente.
0: Certo.
1: Sana è buona.
0: Molto buona.
1: Molto
0: certo,
1: buona,
0: certo,
1: molto
0: certo,
1: molto
0: certo.
1: Buona. Mi piacciono queste classifiche, tutte d'estate le fanno. Ma chi
0: sì.
1: è che le fa? Ma chi
0: le
1: va
0: fa
1: ad assaggiare tutte?
0: Sì, che vanno ad assaggiare tutte le cose buone che arrivano dal mondo.
1: Ci si può prenotare per fare questo mestiere?
0: Esatto, infatti ho provato mille volte a mandare il curriculum, ma non ho mai risposto.
1: Pizze, gelati, alberghi,
0: nello spam la mia richiesta.
1: Noi testiamo tutto,
0: certo,
1: non è che ci facciamo problemi.
0: È il lavoro più bello del mondo,
1: sì,
0: davvero.
1: E non ho capito,
0: davvero.
1: Saranno quei due o tre, faranno sempre tutto.
0: Ma no,
1: loro.
0: Ma non credo, sai che stomaci devono avere mangiare pizza e gelato tutti i giorni.
1: Ci piace questa classifica, perché poi una classifica buona, positiva, dove l'Italia
0: è sempre
1: eccelle.
0: Noi da quel punto di vista siamo sempre i primi al mondo,
1: Almeno
0: poi nelle
1: lì,
0: altre cose un po' meno. Però
1: almeno
0: su
1: lì
0: quello,
1: ci distinguiamo.
0: Su quello ci distinguiamo decisamente molto bene. Giuli e Biagio Antonacci insieme con la loro nuova canzone per quest'estate 2026, l'ultima canzone. Canterò

0: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, è davvero la loro ultima canzone perché insomma viene dall'album di questo produttore italiano che ha collaborato e che collabora con tantissimi come Olly ad esempio, e che è uscito qualche tempo fa con un album tutto nuovo, il suo primo album con un sacco di collaborazioni, l'ultima delle quali è con Biagio Antonacci.
1: Vedi, vedi, allora intanto grazie a Max, riesco a vincere un errore prima della fine della nostra trasmissione di oggi, perché la giornata mondiale dei nonni, avevo letto in modo scorretto la notizia, non è oggi ma è domenica, quindi vicino in occasione anche dei santi Gioacchino e Anna, che sono i nonni putativi di Gesù, e quindi c'è questa occasione bella, per cui se non eravate pronti, anzi magari ascoltandoci, ma no, come non ho fatto il regalo ai nonni, tranquilli, fino a domenica avete tempo, noi così ve lo diciamo in anticipo. In realtà adesso, caro Max, vorrei parlare con te di finanze e di economia, che siccome sono due temi che noi possiamo snocciolare in modo migliore. Allora, secondo te, che cos'è che in un paese dice che l'economia sta andando bene o sta andando male? Non so, quelli che sono gli indicatori a tuo avviso più significativi.
0: Ma non lo so, tanta gente nei negozi a fare spese e comprare anche le cose
1: e
0: più
1: scene. E questo potrebbe essere una cosa positiva. A livello finanziario, che ne so, l'indice della borsa che va bene,
0: ecco,
1: il Mittel, quelle cose lì, oppure
0: la rata del mutuo che si abbassa,
1: che si abbassa.
0: Io ho un pochino più di soldini da spendere.
1: Max, no, sono i pellicani.
0: I pellicani?
1: Sì. Te lo dico perché, allora, diciamo che è una cosa un po' particolare, però i pellicani sono diventati le nuove Cassandre come indicatore economico che le cose potrebbero non andare bene, in particolare per un paese. Siamo in Perù. Cosa sta succedendo in Perù? Migliaia di pellicani affamati stanno invadendo i moli delle città costiere, che tu dici vabbè, quindi
0: Ma come si fa a capire questo?
1: Con l'economia? Te lo dico io cosa c'entra. Il motivo di questo comportamento è il ritorno del fenomeno climatico di El Niño, che insomma sappiamo anche che comporta non poche problematiche. Cosa sta facendo il Niño? Sta riscaldando le acque del Pacifico. I pesci, per trovare un po' di fresco, nuotano a profondità molto elevate e i pellicani restano con il becco asciutto. Loro ce l'hanno un bel becco. Quindi cosa fanno? Cercano di andare verso i moli con la speranza di trovare lì del cibo
0: qualcosa
1: per nutrirsi. Gli esperti spiegano che questa situazione del Niño, che i pellicani in qualche modo vivono prima degli altri, avrà un'incidenza molto negativa sulla pesca, un settore economico molto importante per il Perù, e quindi su tutte le economie locali del paese sudamericano.
0: Poi tocca tutto, è vero. Sì.
1: E quindi il pellicano è un indicatore di un problema economico che potrebbe esserci, ma in realtà i pellicani, ho letto, non sono gli unici, perché nel passato, anche nel recente passato, ci sono stati altri indicatori un po' bizzarri che facevano capire che la situazione economica non andava così tanto bene. Ad esempio c'è stato il lipstick effect, che è una teorizzazione della fine del vecchio millennio, nel senso che quando le cose andavano male le persone non compravano più beni di lusso, ma le donne non rinunciavano al rossetto, cioè nel senso un piccolo gadget, qualcosa anche di economicamente sostenibile, ma che le faceva stare meglio, quindi
0: si rinuncia a tutto tranne che al rossetto.
1: Sì, al rossetto inteso comunque quei piccoli generi che effettivamente non sono essenziali, però comunque ti mantieni. Ma non solo, per esempio c'è lo champagne index.
0: Questo è già più facile
1: perché misura l'ottimismo attraverso l'acquisto e il consumo di champagne.
0: Sì.
1: Ma te ne dico l'ultima, il diaper rash index, che qui tu, conoscendo molto bene l'inglese, sai che cosa significa.
0: Cioè la sindrome da irritazione da pannolino.
1: Esatto. Che cosa succede? Durante le crisi economiche alcune famiglie cambiano meno frequentemente il pannolino al loro piccolo,
0: e quindi che poverino si
1: tantissimo.
0: Irrita di più
1: ed aumenta la vendita di creme
0: delle
1: contro
0: creme. Io non avrei mai immaginato, a partire dai pellicani
1: al pannolino,
0: la crisi si potesse misurare, vedere o prevedere anche attraverso
1: la fonte
0: fattori.
1: Mi sembra sufficientemente autorevole per far dirmi che sia una notizia reale, però non so, magari chiamiamo un attimo in Perù, sentiamo i pellicani stessi se ci confermano.
0: Ma sì, chiamiamoli, ce l'hai tu il numero dell'Associazione Internazionale dei Pellicani?
1: Non lo so, io so quelli di Gabbiano Jonathan Livingston, non so se è la stessa cosa.
0: No, quella è un'altra cosa. Torniamo ad ascoltare un po' di musica con Steve Lacy.

0: la grandissima Rita Franklin ritrovata con la sua Think in diretta da Rimini. Oh, allora adesso arriva una di quelle ricerche che cambiano la nostra vita, la nostra esistenza per sempre, e noi siamo qui a regalarvi queste perle che vi cambiano non soltanto la giornata ma davvero tutta l'esistenza. Perché cose che vengono fatte, secondo me, io ho questa teoria, queste ricerche vengono fatte solo per chi fa il nostro mestiere, perché così almeno può avere un attimo un qualcosa da regalare agli ascoltatori, degli spunti, no, per fare delle chiacchiere, altrimenti che lascerebbero il tempo che trovano. Adesso, senza nulla togliere agli psicologi che hanno lavorato a questa ricerca pubblicata,
1: c'è un'università dietro,
0: sì, come no, ci sono sempre le università che vengono fuori solo in queste ricerche. Questa è l'Harvard Study of Adult Development, mm-hmm, e la ricerca è stata pubblicata su Psychology Today, che è una rivista prestigiosa,
1: sì.
0: Allora, perché si parla di felicità? Il denaro, secondo loro, ha poco a che fare con la felicità autentica. Lo sapevamo che i soldi non danno la felicità. Comunque avercene un pochino ti mette un attimo in sicurezza quando arriva la bolletta della luce o del gas o dell'acqua. Ad esempio, anche allenamenti estenuanti o diete rigide finiscono per trasformarsi in una fonte di stress. E quindi uno dice: ma allora questa vera felicità dove l'andiamo a cercare? Dove sta? Ecco, quelli della Harvard Study of Adult Development dicono che la vera felicità sta nelle relazioni umane.
1: Ma cioè, grazie. No, perché avevamo bisogno di essere confermati in quello che già un po' pensavamo.
0: I dati mostrano che chi può contare su rapporti interpersonali di qualità tende a vivere più a lungo e a sentirsi più felice. Lo dice uno studio che è partito nel 2019 e ha evidenziato come l'altruismo possa gratificare più di molte attività vissute in solitaria e anche in modo un po' egocentrico. Quindi aiutare gli altri attiva la produzione di dopamina, favorendo una sensazione profonda e piacevole e soprattutto duratura di benessere. Quindi, in definitiva, la rete delle nostre relazioni, quindi costruita sul dare e ricevere sostegno, ovviamente è una delle chiavi per un'esistenza
1: bella,
0: più serena.
1: Bella, mi piace questa ricerca.
0: Nemmeno mi slacca di tante altre.
1: No, io sono assolutamente d'accordo. Tra l'altro, credo è quello, insomma, anche quello che tu hai usato, cioè il dare e l'avere, nel senso che spesso siamo proiettati all'altro, cerchiamo di aiutarlo, però poi se non ci facciamo aiutare, cioè se non accettiamo l'aiuto di chi ci sta vicino, il rischio è quello che non sia proprio l'altruismo vero e proprio, perché noi intendiamo l'altruismo sempre con noi che diamo qualcosa all'altro, uh-huh, in realtà è proprio una relazione dove ci mettiamo anche nella disposizione d'animo di poter essere aiutati, di poter ricevere una parola di bene, un conforto, una qualsiasi cosa, perché la relazione inevitabilmente sempre uno scambio, non è mai unidirezionale.
0: Molte volte poi anche per orgoglio certe cose.
1: Sì,
0: non
1: no,
0: le
1: ma
0: facciamo.
1: Sai, poiché alla fine è quasi più semplice poter aiutare qualcuno che essere aiutati. Quando facciamo quello scatto lì, a mio avviso, effettivamente possiamo essere più felici.
0: Molto bene.
1: Perché?

0: Insomma, mi sembra una volta tanto. Ricerca tra le mille che leggiamo d'estate, no?
1: Sempre di relazioni parliamo tra poco.
0: No, perché io ho la formula vera della gioia di vivere. Devi aspettare un attimo, la dico tra pochissimo, perché vedi, parlavamo di relazioni, parlavamo di felicità, io tra poco ti parlo di gioia di vivere.
1: Non vedo l'ora. Paola Turci.

0: di joie de vivre coincide con la
1: joie
0: mia.
1: Joie de vivre. Allora, partiamo dalla, vuoi partire dalla tua? Cioè, che cos'è che ti dà gioia di vivere?
0: Ma guarda,
1: piccole
0: una
1: fet- cose.
0: Sì, piccole cose. Una fetta di pane con una crema spalmabile sopra.
1: Sì.
0: Beh, quella per me è un, sì, già sì, una sì, joie
1: allora,
0: de vivre.
1: Allora, io adesso ti dico che la joie de vivre,
0: sì,
1: ti verrà qualora tu avessi la fortuna di essere, non so quanti ce ne staranno in sala, alla Festival del Cinema di Venezia, che sarà quest'anno la 83esima edizione, non so bene in quale giorno, però ti iscrivo, perché uno di questi giorni, dal 2 al 12 settembre, sarà fatto vedere il documentario Joie de Vivre di Luca Guadagnino su Bernardo Bertolucci. Tu dirai, caspita, bellissimo, si chiama così e si... Dura 7 ore.
0: Guarda, io so, abbiamo una conoscenza, un'amicizia in comune, una delle nostre inviate, che sarà a Venezia. Ho avuto la conferma che sarà a Venezia. Guarda, io la manderò proprio a vedere. Sì, poi ci faremo fare un sunto di 5-10 minuti di 7 ore di film.
1: Vi assicuro, ha detto il direttore della mostra, Alberto Barbera, che si rimane inchiodate allo schermo per 7 ore. Noi abbiamo fatto questa esperienza senza riuscire a staccare un attimo lo sguardo dal documentario, manco per andare in bagno, manco per mangiare un popcorn.
0: Punto sono curioso, son
1: che
0: curioso.
1: È, come potete immaginare, abbastanza straordinario, perché nello stesso tempo l'analisi, non di tutti, ma di, ma anche perché sarebbero state ancora più lungo,
0: certo,
1: ma di molti dei film di Bertolucci fatti da Guadagnino stesso con molti suoi amici, colleghi, registi, critici appassionati, è meraviglioso. Quindi se vuoi avere della gioia di vivere, devi andare a Venezia, dal 2 al 12 settembre.
0: Ma poi questi film arriveranno anche nelle sale, me lo posso andare a vedere in una versione Redux oppure
1: non lo so. Può essere perché molto sette ore...
0: Sì,
1: molto
0: no, per, poi secondo me per godere appieno di film del genere bisogna essere anche molto appassionati, no? Del lavoro di Bertolucci, sì, conoscerlo molto bene. Insomma,
1: guarda, noi, tu sai che a Rimini abbiamo il museo dedicato a Federico Fellini,
0: certo,
1: anche in luoghi diversi, il Palazzo del Fulgore, il Castel Sismondo. Bellissimi, se siete appassionati di cinema non dobbiamo fare promozione,
0: sì, sì,
1: perché
0: comunque,
1: non ce ne viene nulla,
0: certo,
1: ma ne vale veramente la pena. Ecco, secondo me in una delle non so quali fossero i rapporti, se ci sono mai stati tra Bertolucci e Fellini, non saprei, però diciamo che potrebbe essere un'occasione, ad esempio, di farlo vedere all'interno del palazzo,
0: del
1: museo. Potrebbe essere una cosa carina.
0: Beh no, perché no, assolutamente.
1: Oppure non si vuole, perché noi parliamo solo di Fellini.
0: Ma no, no, ma, no, ma adesso non è che
1: cinema,
0: siamo così chiusi, il
1: allora,
0: cinema è cinema,
1: chiaro,
0: l'arte è arte.
1: Tra l'altro viene detto sempre dal direttore della mostra che veramente è la cartina tornasole del cambiamento del cinema italiano nel corso della storia, nel corso di tanti decenni. Qual è stato il suo ruolo nel passato, qual è il suo ruolo nel presente e soprattutto anche quale può diventare il ruolo nel futuro.
0: Certo.
1: Abbiamo iniziato questa mattina parlando di cinema, parlando di grandi pellicole, di grandi registi, e vedi che alla fine ci torniamo anche con la gioia di vivere. Quindi se un buon film, non so se questo documentario da 7 ore, ma se è un buon film, dà della gioia di vivere, noi sottoscriviamo.
0: Assolutamente sì, ma anche la musica fortunatamente ci dà la gioia di vivere. Lo facciamo con U2 e la loro Beautiful Day.

0: Certo che chiudere un appuntamento come quello del Magazine in Blu 2000 Estate in diretta da Rimini oggi con Beautiful Day, fare un grande augurio.
1: Abbiamo parlato di gioia, è meglio di così. È stato un piacere, tante belle notizie questa mattina commentate insieme a nostro modo. Speriamo di avervi tenuto compagnia soprattutto e di avervi fatto fare un sorriso che è sempre comunque portatore di gioia.
0: E speriamo che domani sia ancora meglio, perché noi torniamo domani alla solita ora a tenervi qua. Insomma, vi terremo compagnia tra poco, le ultime notizie con la redazione. Appuntamento a domani.

0: Team Blu 2000 News.
1: Caso Fakir, attesa domani in autopsia mentre spuntano nuovi filmati sul fermo a Bologna. Puntare sulla verità, chiede il cardinale Parolin. Stretto di Hormuz sempre più a rischio, botte risposta tra Trump e il regime iraniano. Ucraina, Lavrov vede Rubio. Via libera bipartisan alla Camera per le norme di sicurezza delle piscine dopo i recenti fatti di cronaca. Si contano i danni in Sicilia e sulla costa adriatica dopo gli incendi e le grandinate. In calo ovunque le temperature. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sulle ultime ore di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Pierluigi Vito.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'auto medica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Caso Fakir, ma anche la vicenda del Mastro agitano il dibattito politico, in diretta da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.
3: Eccoci Ugo, buongiorno. Sì, accuse reciproche, il caso Bologna con la morte di Fakir tiene acceso lo scontro politico, ad alimentarlo anche le nuove ricostruzioni della tragedia. Il ministro dell'interno Piantedosi non è il giallo sulla piazza, non concordata con il sindaco di Bologna Lepore, ma difende l'operato degli agenti. Intanto torna in primo piano, come dicevi, anche la vicenda del Mastro a Palazzo Madama. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo dopo il no della giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera a richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire la chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, considerato il prestanome del clan senese. Intanto, sempre in tema di sicurezza, che libera la Camera tra pochissimo la nuova legge sulle piscine, stop a quelle con grate e bocchettoni fuori norma. Ora si passa al Senato da Palazzo Chigi. Augusto Cantelli, linea allo studio.
1: La guerra nel Golfo non si ferma e si allarga anche al Mar Rosso. Marco Burini.
4: Gli Stati Uniti attaccano l'Iran. L'Iran attacca le basi degli Stati Uniti nel Golfo. Prezzi di petrolio e gas alle stelle. Diplomazia non pervenuta. Avete già sentito molte volte queste frasi? Per forza. È il copione di una guerra senza soluzione che tutt'al più prevede qualche variazione. Come l'intervento degli Houthi che la notte scorsa hanno colpito due petroliere dell'Arabia Saudita nel Mar Rosso. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati dell'Iran, l'avevano promesso e adesso la preoccupazione è forte perché presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, da cui passano anche le navi che da Oriente si dirigono verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Sta messo male anche lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno bloccato tre petroliere e reagiscono alle minacce di Trump. Se gli americani attaccheranno le nostre infrastrutture, da Hormuz non passerà più una goccia di petrolio. L'Iran pagherà un prezzo sempre più alto finché non accetterà un accordo, dichiara il segretario di Stato Rubio. Minacce su minacce, altro che parole disarmate. Marco Burini, linea allo studio.
1: Israele in allerta, Gaza intanto non migliora la condizione di vita dei palestinesi. In diretta da Gerusalemme c'è la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, sì, l'aviazione israeliana in allerta nel timore di un attacco iraniano su Israele, se gli Stati Uniti, come sembra, intensificheranno i loro bombardamenti contro il regime di Teheran. Fino ad ora Israele non ha partecipato alla campagna militare americana in corso, non c'è nessun corso, non c'è nessuna conferma neppure al momento di un incontro tra il premier Netanyahu con Donald Trump negli Stati Uniti la prossima settimana. Le relazioni, sappiamo, sono altalenanti. Israele non ha preso bene neppure l'annuncio di ieri dell'accordo sul nucleare tra Stati Uniti ed Arabia Saudita. Gli altri due fronti italiani anni di guerra di fatto aperti, in cui della Casa Bianca è decisivo, vedono in Libano qualche passo in avanti, anche se non c'è alcuna tempistica per un eventuale ritiro israeliano dalle zone di territorio libanese occupato. Il nodo del disarmo di Hezbollah resta al pettine, come resta al pettine il nodo del disarmo di Hamas nella striscia di Gaza. Anche lì il piano di Trump è in stallo, e certamente le condizioni della popolazione di questi 2 milioni di palestinesi ammassati in meno del 50% del territorio sono davvero sempre più gravi, anche per le condizioni del caldo e la mancanza di acqua. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Nuove sanzioni europee alla Russia, oltre mezz'ora di colloqui tra Rubio e Lavrov, non si fermano le manifestazioni a Kiev pro Fedorov e sul campo si continua a morire. Clara Iatosti.
6: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin. Le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Guerra, aumenti dei prezzi modificano anche lo sguardo degli italiani che, secondo Censis Confoperative, sempre più diventano pragmatici in tema di energia. Giorgia Bresciani.
7: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su due è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Si contano i danni in Sicilia per la serie di incendi boschivi degli ultimi giorni. Cordoglio per la morte di un vigile del fuoco, David Muggia.
8: La Sicilia brucia e questa volta il fuoco si porta via anche uno degli uomini mandato a combatterlo. Alessandro Marchi, 59 anni, vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta, è morto dopo essere stato colto da un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio a San Cataldo. È il bilancio più tragico di un'emergenza che da giorni stringe la Sicilia in una morsa di fuoco, caldo e vento, decine di incendi divampati in diverse province. Le temperature in alcune zone hanno raggiunto valori estremi, mentre lo scirocco ha trasformato ogni focolaio in un fronte difficile da controllare. La situazione più critica nell'Agrigentino, a Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sono state evacuate per l'avanzare di un vasto incendio verso il centro abitato. Ore di paura a Bivona, dove nuovi focolai hanno colpito la parte bassa del paese. A Palermo la città si è svegliata avvolta dall'odore acre del fumo proveniente dagli incendi divampati anche nella zona di Monreale. Le fiamme sono tornate ad avanzare anche a Castronovo di Sicilia, danneggiando case di campagna e aziende. Davide Muggia, linea allo studio.
1: Due gravi fatti di cronaca hanno funestato nelle ultime ore la Sardegna. Stamane, tra Solanas e Quarto, nel Cagliaritano, un uomo ha prima ferito la moglie e dopo ucciso il fratello. Non si conosce il movente dei due episodi e nemmeno se siano collegati. In Ogliastra, un fermo per l'omicidio di un 19enne ucciso ieri pomeriggio al culmine di una lite scaturita dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni. I carabinieri hanno sottoposto al fermo indiziato di omicidio il fratello della giovane investita. Voltiamo pagina e concludiamo con gli auguri di buon compleanno oggi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che compie 85 anni, al capo dello Stato, nato a Palermo il 23 luglio 1941, sono giunti tutti i messaggi del mondo politico ed istituzionale. Era la nostra ultima notizia. Come sempre, il radiogiornale lo potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Roberto Damiata ha curato la parte tecnica. Da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo. Via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo. Musica di gran gusto.

Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere

0: Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro. I classici di gran gusto in pausa pranzo.

0: Pausa pranzo torna domani solo su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: in Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video dell'intervento e delle operazioni di soccorso. Ancora guerra nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati per gli Stati Uniti e l'Iran, non è serio nei colloqui. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi in Giordania, Kuwait, di aver fermato tre petroliere nello stretto di Hormuz. Sirene d'allarme risuonate in Bahrain, un breve allarme è stato diramato anche in Arabia Saudita. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia, Manila, colloquio tra Lavrov e Rubio. Non si fermano intanto le manifestazioni a Kiev, pro Fedorov.
2: Zelensky non placa la piazza. A Kiev continuano le proteste perché il giovane ministro della difesa Fedorov torni al suo posto. I giovani ucraini, più tecnologici e stanchi di guerra, sposano in pieno la sua visione bellica contro Putin, fatta di droni e robot piuttosto che sulle trincee. Non basta che il presidente abbia rimosso il nemico acerrimo di Fedorov, Sirsky, e abbia offerto il comando delle forze di Kiev all'eroe di Mariupol, Drapati. La tensione resta dunque alta a Kiev, che incassa comunque un nuovo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca e prestiti per l'acquisto di prodotti per la difesa anche da Londra. Da Manila protesta il ministro degli esteri russo Lavrov, che ancora una volta proclama intenzioni pacifiche ed incolpa l'Ucraina invasa di non volere una tregua. Facile comprendere l'amarezza del cardinale Parolin, le prospettive di pace sono inesistenti. Clara Iatosti, linea allo studio.
1: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati, aperti al pubblico e ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre sono stati dimessi, uno ancora ricoverato a Catanzaro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel cavò a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri, che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

Lasciare il croco nel makes you happy. Sicuramente una cosa che rende felici, se non tutti molti, è andare in vacanza. E ogni giorno vi racconto una storia che magari ci porta un po' indietro nel tempo, ma di vacanze davvero da record. Quella che vado a raccontarvi è una vacanza effettivamente da record, perché è entrata proprio ufficialmente certificata nel Guinness dei primati. Il protagonista di questa storia è un signore russo, si chiama Vasily Atsevich, che nella primavera del 2005 decide di mettersi in viaggio, ma di non utilizzare il treno o la sua auto. Si guarda intorno, vede il suo trattore e decide che viaggerà in trattore. Lo mette in moto, un mezzo, ovviamente il trattore è pensato non per andare in giro per il mondo, ma per arare i campi, e parte. E parte per fare non pochi, ma tantissimi chilometri. Sarà in viaggio dal 25 aprile al 6 agosto, ben 104 giorni di fila al volante del suo trattore. Alla velocità massima di un trattore, parliamo di circa 20 o 30 km all'ora quando va bene. Quanto avrà percorso Vasily Atsevich durante questa vacanza? Sembra quasi un problema di quello delle scuole elementari, ma ve lo dico io: ha percorso 21.199 chilometri, davvero tantissimi, tantissimi chilometri in assoluto, ancor di più se considerate che li ha fatti su un sedile molleggiato, sicuramente non molto confortevole, quello di un trattore, con il rombo costante del motore, e questo paesaggio, questo deve essere bellissimo, che scorre a passo d'uomo. Quindi è proprio così un modo di viaggiare estremamente lento. E tra l'altro, durante questo viaggio, indubbiamente Vasily è diventato una celebrità. In ogni villaggio in cui faceva tappa non passava inosservato, la gente gli offriva cibo, ospitalità, un posto dove dormire, una sistemata al motore, perché la bellezza di viaggiare a 20 all'ora sta proprio qui: non ti isoli dal mondo, sei nel mondo, in contatto con il mondo lo incontri davvero. Naturalmente la sua impresa è finita dritta nel Guinness dei primati come il viaggio più lungo mai compiuto a bordo di un trattore. Ma comunque, al di là del record, davvero la storia di Vasily ci ricorda che spesso non è la destinazione a fare il viaggio, ma il ritmo e il viaggio stesso sono davvero già di per sé qualcosa di meraviglioso. Quindi questa è la storia di vacanza speciale che abbiamo scelto di raccontarvi quest'oggi. E c'è una meta speciale che raggiungeremo tra qualche minuto: ce ne andremo in Bolivia per visitare un luogo davvero spettacolare.

meraviglia dalla colonna sonora di Batman Forever, la voce di Seal, Kiss from a Rose. Vi abbiamo raccontato la storia di questo russo che ha attraversato praticamente il pianeta sul suo trattore. Adesso ce ne andiamo dall'altra parte del pianeta, sugli altipiani della Bolivia, oltre 3600 metri di altitudine. Ogni giorno vi ho suggerito una meta davvero straordinaria di viaggio da sognare, perché magari sono luoghi che difficilmente vedremo con i nostri occhi. Immaginate in questo caso di trovarvi al centro di un'immensa distesa bianca. Non ci sono alberi, ovviamente non ci sono palazzi, nessuna traccia di civiltà, solo sale a perdita d'occhio. Siamo nel Salar de Uyuni, il deserto di sale continuo più grande della Terra, un'area vasta più di 10.000 km quadrati, qualcosa come diciamo la superficie dell'Abruzzo, tanto per darvi un'idea concreta. C'è un periodo poi ben preciso dell'anno in cui questo posto compie una vera e propria magia. Tra dicembre e marzo, quando arrivano le piogge estive dell'emisfero australe, un sottile strato d'acqua copre interamente la crosta di sale. In quel momento succede qualcosa di incredibile: l'acqua non penetra nel sale, ma crea una superficie perfettamente liscia e immobile. Quindi il Salar di Uyuni si trasforma nel più grande specchio naturale del mondo. La sensazione è quella di volare, cioè se ci camminate sopra in una giornata completamente limpida, le nuvole, il blu intenso del cielo e la luce del sole si riflettono sotto i vostri piedi, come se voi stesse camminando sopra il cielo. E la notte accade qualcosa di ancor più magico: l'assenza totale di inquinamento luminoso fa sì che la Via Lattea si specchi totalmente sul terreno, quindi è come se camminaste in mezzo alle stelle. Un fascino visivo meraviglioso, ma c'è un dettaglio in più che aggiungiamo: questo specchio è così vasto, così piatto, così riflettente, che gli scienziati e le agenzie spaziali come la NASA lo usano per calibrare i sensori dei satelliti in orbita intorno alla Terra. Quindi in pratica uno dei luoghi più primordiali del pianeta aiuta la tecnologia più avanzata a funzionare meglio, quindi davvero un luogo da sogno. Anche in questo caso vi invito, se potete, a cercare delle foto su motore di ricerca per rendervi conto, naturalmente non è come essere lì, però per rendervi conto della magia di questo luogo che si trova in Bolivia. Noi siamo sempre alla ricerca di storie belle, particolari. Se ne conoscete qualcuna, scriveteci, perché no, una mail. L'indirizzo è diretta@radioinblu.it. Queste le parole dell'estate, sono le 14:30.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

Fabrizio De André, quello che non ho. Invece noi oggi abbiamo degli auguri importanti da fare, ma importantissimi. Compie 85 anni il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al quale ovviamente inviamo un abbraccio calorosissimo. Compie 80 anni anche un altro personaggio italiano molto importante e famoso, che è Edoardo Bennato. Poi ne parleremo. Tra l'altro ho dovuto ricontrollare un po' di volte questa questione dell'età di Edoardo Bennato, perché 80 anni, caspita, non li dimostra proprio, soprattutto se vedete delle immagini di lui sul palco, perché in maniera continuativa, indefessa, calca i palcoscenici di tutta Italia con una grinta e un'energia che secondo me non hanno neanche i ventenni. E poi devo fare comunque degli auguri a tutti i nonni che sono all'ascolto, perché anche se in Italia per tradizione festeggiamo i nonni a inizio ottobre, oggi è la giornata mondiale dei nonni e sappiamo quanto sono preziosi per le nostre famiglie e quanto preziosi sono i ricordi che ciascuno di noi ha dei propri nonni. Quindi un augurio complessivo per tutti i nonni che sono all'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me. Tutti gli schermi

ti faccio sempre presente, che ho un po' paura di te.

0: uscire da una favola, da un quadro ti miro. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Si intitola proprio Miro, questa canzone di Anna Castiglia, nel nostro spazio del primo pomeriggio. Vi dico già che dopo il notiziario delle 15 ci ritroveremo con un ospite, perché domani, venerdì, a Firenze si celebrerà la seconda giornata nazionale della ricerca psicologica, tema molto importante che affronteremo con un ospite che ci racconterà quello che avverrà per l'appunto domani a Firenze, ma anche ci darà degli spunti di riflessione a prescindere da dove ci troviamo, sicuramente utili e interessanti. Torniamo al 1984 con la musica, la voce è quella di Sade.

0: Aquila News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. In attesa domani dell'autopsia si continua a discutere sugli ultimi istanti di vita di Fakir, morto durante un fermo di polizia a Bologna. Al vaglio nuovi video.
2: A terra, ancora legato con le fascette alle caviglie e con le braccia dietro la schiena. Il video fornito all'ANSA dagli avvocati dei familiari di Abderrahim Fakir mostra le manovre di rianimazione dei soccorritori della Croce Rossa, manovre ritenute tardive ed errate dai legali, visto che la contenzione a cui l'uomo era sottoposto avrebbe ostacolato la possibilità di salvarlo. Saranno probabilmente centrali le registrazioni video e audio per ricostruire le responsabilità della morte del cittadino marocchino. Oltre alle immagini girate dai testimoni dell'accaduto, gli inquirenti stanno esaminando quelle della bodycam di uno degli agenti, come pure le chiamate alla centrale delle forze dell'ordine, quelle dei cittadini che chiedevano un intervento per lo stato di alterazione di Fakir e quella della pattuglia accorsa che prima di intervenire avrebbe chiesto l'assistenza di un'automedica, quindi con un dottore a bordo. Dalla famiglia alla città di Bologna si levano le voci di chi vuole l'accertamento dei fatti. Anche il segretario di Stato Vaticano, Cardinal Parolin, auspica che si arrivi alla verità, rifiutando ogni manifestazione di violenza. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel Golfo, nuova notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. E sul suo social Truth, Trump parla dell'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita e strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo, scrive il presidente statunitense. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia a Manila, intanto colloquio tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. La Banca Centrale Europea lascia come da attese i tassi fermi dopo il rialzo di un quarto di punto a giugno. Il tasso su depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La Commissione europea ha inflitto una sanzione complessiva da 890 milioni di euro a Google per violazioni del Digital Markets Act accertate nel periodo marzo 2024-dicembre 2025. Si tratta della multa più alta mai comminata per violazione del regolamento sull'economia digitale. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: E come sempre in questa seconda ora delle parole dell'estate ho il piacere di dirvi delle cose, raccontarvi delle parole, non da sola. Vi ho anticipato che quest'oggi vi avremo presentato la seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, promossa dall'Associazione Italiana di Psicologia, e naturalmente lo faccio con un ospite che saprà raccontarci tutto benissimo, perché lui è il presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia, nonché docente di psicologia dinamica, e con noi il professor Sergio Salvatore. Ben arrivato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a chi ci sta ascoltando. Grazie per l'invito, ovviamente.
0: E grazie a lei per averlo accettato. Dunque, seconda edizione della Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica. Le va di raccontarci come nacque la prima edizione, con quali obiettivi, perché l'avete pensata?
1: La psicologia, insomma, sono più di 100 anni che produce ricerche, conoscenze su una vasta insieme di tematiche e di argomenti che non riguardano solamente l'aspetto del disagio mentale, come in genere l'aspetto con cui viene identificata la psicologia, ma su una quantità molto ampia di questioni. E ciò che difetta però è la capacità di dare visibilità a questo patrimonio di ricerche, di conoscenze, di modelli interpretativi, anche di strategie di intervento, di soluzioni e di misure che possono essere adottate. E abbiamo pensato ad un momento annuale che potesse progressivamente poi consolidarsi in una tradizione, e l'abbiamo appunto chiamato Giornata Nazionale della Ricerca Psicologica, rivolta al grande pubblico, ai decisori politici, agli amministratori, ai mezzi di comunicazione, proprio per dare visibilità al contributo che la psicologia può offrire su singole tematiche, molte volte scelte, di interesse generale. L'anno scorso siamo partiti, abbiamo fatto la prima edizione, l'abbiamo tenuta all'interno di uno scenario splendido, quello della Reggia di Caserta, sulla condizione giovanile nel mondo contemporaneo. Quest'anno abbiamo deciso di affrontare un tema ancora più ampio e ambizioso e strategico, come quello della democrazia e del rapporto tra soggettività e convivenza democratica.
0: E avete scelto un altro luogo bellissimo, perché sarete appunto venerdì a Firenze, a Fortezza d'Abbasso. Sarà appunto quindi una giornata, come lei spiegava, aperta a tutti. Poi spiegheremo peraltro che c'è la possibilità anche di partecipare in maniera gratuita, proprio per così offrire davvero, tra l'altro leggevo i nomi, sarà un programma densissimo, proveremo a raccontare il più possibile, per offrire idee, prospettive diverse. Quindi sarà una giornata estremamente stimolante.
1: Noi ci auguriamo che sia così. Ribadisco, è aperta al pubblico, appunto, essendo un'attività volta a mettere quanto più possibile in contatto la psicologia con i cittadini e con le istituzioni. Ovviamente l'abbiamo organizzata senza prevedere costi di accesso. Il tema è molto ampio, e quindi più che un'iniziativa singola è un insieme di iniziative, è un insieme di eventi, un insieme di discussioni su singoli temi che possono attraversare questa questione generale, cioè di che rapporto c'è tra la soggettività umana, quindi i modi di pensare, di sentire, e le istituzioni democratiche, il rapporto tra i cittadini e le istituzioni democratiche. Un tema del genere richiede di essere sviluppato in maniera, come dire, approfondita su tematiche differenti. Faccio alcuni esempi. C'è tutto il tema del ruolo del welfare rispetto alla tenuta della democrazia, c'è la questione delle tecnologie, del rapporto tra intelligenza artificiale e democrazia, c'è il problema del rapporto tra emozioni e democrazia, e quindi il ruolo che giocano gli affetti all'interno dei modi con cui la democrazia realmente viene praticata all'interno della nostra società, dei nostri territori e a livello nazionale. E inoltre, come AIP, noi abbiamo prodotto un documento, abbiamo elaborato una serie di proposte sia di tipo di analisi che anche di proposte concrete, in qualche modo, per potenziare la tenuta democratica delle istituzioni e avvicinare i cittadini alle pratiche democratiche partecipative. Questo documento sarà oggetto di una tavola rotonda finale con cui concluderemo l'evento.
0: Quindi si parte con una lectio magistralis di Gian Vittorio Caprara, si conclude appunto con questa tavola rotonda, e nel mezzo quello che lei ci raccontava è molto altro. Ci raccontava della scorsa edizione, che aveva anche uno sguardo molto attento sul panorama giovanile. Si parla di giovani anche quest'anno, vedevo, perché ci sarà un panel che secondo me sarà molto interessante su giovani e democrazia.
1: Sì, è chiaro che la democrazia è comunque sempre orientata al futuro, per cui sostanzialmente ogni generazione deve recuperare le condizioni perché la generazione che subentra possa entrare nei meccanismi della decisione. Soprattutto la democrazia è anche un processo educativo, cioè nel senso che quello che poi è il senso fondamentale, ed ecco, ha fatto bene ricordarmi che c'è anche questo evento tra quelli che abbiamo programmato, e il senso complessivo che, se vogliamo, che tiene insieme queste singole luoghi di discussione che saranno in parte in parallelo e in parte in sequenza, è che la democrazia, oltre a essere una procedura, una regola del gioco, è fondamentalmente, questo da un punto di vista psicologico, è un modo di concepire la relazione con l'altro, e quindi chiaramente è un modo che va costruito, coltivato, consolidato, e in questo evidentemente il confronto intergenerazionale diventa centrale.
0: Questa appunto è la seconda edizione, naturalmente speriamo che ci accompagni nel tempo, quindi che diventi un appuntamento annuale atteso durante l'estate. Lo scorso anno che tipo di platea avete avuto? È rimasto sorpreso o c'è qualcosa che l'ha stupito?
1: Sì, devo dire, l'anno scorso l'aspetto che mi ha colpito intanto era una notevole partecipazione di persone, noi l'abbiamo tenuto a Caserta, ma abbiamo avuto un pubblico molto, molto ampio che proveniva anche da lontano in qualche modo, quindi ha suscitato interesse e questo ci ha molto rinfrancati anche. L'anno scorso abbiamo trovato ovviamente molti insegnanti, hanno partecipato all'evento educatori, insegnanti, ovviamente molti psicologi interessati al tema, e anche qualche amministratore locale si è lasciato incuriosire, quindi tutto questo ci ha rinfrancato e ci ha fatto pensare che potevamo andare avanti nella direzione che avevamo provato a disegnare. E ci aspettiamo più o meno lo stesso.
0: Ecco, vi auguro un successo anche maggiore quest'anno e bella vita e lunga vita per questa giornata nazionale della ricerca psicologica. Quindi ricordo 24 luglio, venerdì, Firenze, Fortezza d'Abasso, ingresso libero, bisogna iscriversi, ma insomma è tutto molto molto semplice, ho verificato io stessa. Professor Salvatore, allora buoni ultimi preparativi, e a questo punto ci diamo già appuntamento per la terza edizione.
1: Volentieri, lo prendo come un augurio.
0: Assolutamente sì. Grazie, buon pomeriggio.
1: A lei e a chi ci ascolta.

Passati tanti anni da quel 2010, sembrava meno, i Train e i Soul Sister, e sono passati tanti anni da quando è stato inventato il ventaglio, che pure è un oggetto diventato nuovamente di moda. Lo utilizziamo tutti con il caldo che fa, c'è chi lo usa tradizionale con i disegni, quelli che c'erano magari sui ventagli delle nonne, ma se ne vedono in giro anche con delle scritte molto ironiche, con i quadri più famosi. Insomma, fatto sta che è un oggetto che è tornato di moda, e dire che ha una storia lunghissima alle spalle. È nato come simbolo di ricchezza degli antichi Egizi, poi passato di mano ai Greci e ai Romani, ed è sempre stato però un'icona di potere e di prestigio sociale, perché veniva sfoggiato solo dai nobili a corte. In Cina solo l'imperatore e la sua famiglia, ad esempio, potevano usare un ventaglio per sventolarsi. È in tempi relativamente più recenti, dal XVIII secolo, che il ventaglio diventa popolare e anche uno strumento di propaganda politica. Avviene ad esempio durante la Rivoluzione francese. Complice questo cambiamento, anche il materiale cambia, non più piume di struzzo e di pavone, ma carta, e per il manico si passa dall'avorio al ferro. Poi se n'è persa traccia, per un lungo periodo il ventaglio non si usava più, adesso è tornato di moda, un oggetto pratico, molto funzionale, efficace, perché la temperatura intorno a noi ovviamente non viene abbassata, non è un climatizzatore, però accelera l'evaporazione del sudore sulla pelle, dandoci proprio questo senso di freschezza immediata. Quindi se anche voi lo avete nella borsetta, e fateci sapere com'è il vostro ventaglio. Chissà se lo usa, sarebbe chic da nelle pagine col ventaglio, ce lo vedrai davvero molto bene.

sorriso. Io me ne vado per davvero, mentre lui questa sera è in concerto a Salerno. Torno domani però e completeremo questo piccolo percorso delle parole dell'estate insieme. Del lunedì torna Max, io tornerò al mattino. Daniele Paggi e Stefano Sciurpi sono stati con me quest'oggi. Ci salutiamo con tre canzoni, una più bella dell'altra. Raffica, la prima la sentite in sottofondo, Shallow.

0: trovate in...
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale, abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo, oltre le notizie.
4: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
0: In Blu 2000 News.
5: Buon pomeriggio da Elena Seno, attesa per i risultati dell'autopsia domani, cruciali per capire le cause del decesso di Fakir, il 42enne marocchino morto domenica durante un fermo di polizia. Al vaglio nuovi video, anche quello della bodycam di uno degli agenti mostra contatti con un'altra persona. Ancora guerra nel Golfo, gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito 2 petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita il capo della Casa Bianca afferma è strettamente condizionato l'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Guerra e aumenti dei prezzi stanno modificando anche lo sguardo degli italiani, che diventano, secondo Censis Confcooperative, sempre più pragmatici in tema di energia.
6: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, gli italiani non escludono alcuna opzione per risparmiare. Lo rileva il nuovo focus Censis Confcooperative Primum Vivere, il pragmatismo energetico degli italiani, presentato stamani, dal quale emerge che l'82% delle 1000 famiglie intervistate vuole accelerare sulle rinnovabili senza nucleare, ma più della metà del campione, il 54,5%, apre comunque investimenti in centrali nucleari di nuova generazione, e quasi una famiglia su 2 è pronta a aprire i rubinetti del gas russo pur di mettere al sicuro le bollette, mentre torna di attualità perfino il carbone. Guardando all'immediato futuro, il 78,5% si aspetta un rincaro. Tra questi, quasi 9 famiglie su 10 temono un aggravio fino a 100 euro al mese, con oltre la metà, il 51%, che si colloca già nella fascia 50-100 euro. La crisi energetica, insomma, non è un problema democratico, è una tassa occulta che pesa il doppio su chi ha meno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
5: Via libera della Camera l'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo la sequenza di tragedie delle ultime settimane. Prevista una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico ad uso collettivo. Sistemi di ricircolo e prese di aspirazione dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura dell'impianto. Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati poi dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Omicidio e grave aggressione nel Cagliaritano: una donna è stata ferita a colpi d'arma da fuoco e un uomo è stato ucciso all'alba in 2 diverse località. Poco dopo, un 39enne si è presentato in caserma dai carabinieri confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. La donna è ora ricoverata in condizioni critiche. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci, buon pomeriggio e siamo al giorno sacro al dio Mercurio, mercoledì, no? In mezzo alla settimana lavorativa, perché poi quando sei in vacanza magari uno ci fa meno caso, no? A che giorno è? Ma l'etimologia di mercoledì viene proprio dal latino Mercuri dies, appunto giorno di Mercurio, che era il dio romano del commercio, della comunicazione, dei viaggi, l'equivalente di Hermes nella mitologia greca. Però siccome questo programma si chiama appunto Le parole dell'estate, semplicemente noi ci giochiamo con le parole anche nella bella stagione, guardando però pure i fatti storici più particolari, come dire, quelli che piacciono a noi. Per esempio, oggi, di 40 anni fa, Andy Warhol che presentava il nuovissimo computer Amiga 1000 in un evento che mescolava arte e tecnologia, è stato un testimonial in tutto e per tutto del nuovo computer Amiga della Commodore, con cui durante la presentazione Andy Warhol aveva realizzato un ritratto digitale di Debbie Harry, la cantante di Blondie, un momento che di fatto ha anticipato la contaminazione tra immagine e tecnologia, tra arte e informatica, no? La digitalizzazione della creatività, i computer come strumento di espressione di un talento creativo, visivo, insomma. E già allora c'erano i detrattori di questa unione di mondi e a distanza di quasi mezzo secolo il dibattito è ancora apertissimo. Nel frattempo, noi la prossima ora la passiamo insieme tra interviste da riascoltare, grandi classici di ieri e magari la musica di oggi che a quei classici si ispira, così tanto per chiudere il cerchio. Le parole di In Blu 2000, anche oggi con Francesco Filippi in regia. Siamo pronti a partire.

0: of you.
1: Si chiama Raven Linney ed era nel cartellone del Primavera Sound di Barcellona lo scorso giugno, americana di Chicago, forse non ancora, no, nel cuore degli italiani, ma una star internazionale a tutti gli effetti. Sono piccole chicche, storie importanti ma non ancora mainstream come piace a noi, insomma. A maggio scorso, per esempio, sto facendo il giro largo, perché la primavera era proprio il momento suo, dicevo, a maggio scorso ci siamo fatti raccontare di questo festival che da 10 anni ormai mette insieme a Mantova il cibo e la scienza, fin dal titolo. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
1: Food and Science Festival. Nella direzione scientifica del festival c'è Alberto Agliotti. Buon pomeriggio e ben trovato.
3: Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Un saluto a tutte e tutti voi.
1: Stiamo parlando intanto di un festival che arriva a 10 anni, che è un traguardo di quelli, cioè è un festival di, non vorrei banalizzare, però quante cose si possono mai raccontare sulla storia dell'alimentazione dell'uomo?
3: Tante, veramente tante. Magari non ci pensiamo più di tanto quando siamo a tavola e mangiamo, ma dietro alla produzione del cibo c'è tantissima storia, c'è tantissima scienza, c'è tantissima cultura. Questo forse lo riscontriamo più facilmente, però insomma tante storie che vale la pena raccontare.
1: Parliamo di 10 anni di tradizione ormai, quindi di volta in volta incontri, dialoghi, laboratori, spettacoli. Cioè, per questa edizione sono più di 140 ospiti internazionali tra scienziati, divulgatori, insomma un lavorone anche quest'anno.
3: Un lavorone, una bella tradizione, come dicevi, che ci fa piacere continuare, che speriamo di continuare a lungo, perché sono effettivamente 10 anni, e quando abbiamo iniziato 10 anni fa non sapevamo quanto sarebbe durata. Invece il pubblico è intervenuto sempre di più, ci segue, ormai è diventato un appuntamento fisso e, come giustamente ricordavi, fatto di tanti incontri, di conferenze più classiche, conferenze interattive in cui si fa parlare molto il pubblico, quizzoni scientifici, laboratori, degustazioni, ovviamente mangia anche, spettacoli, sì, e si parla di cibo in tutte le sue sfaccettature, ma sempre con un occhio alla scienza del cibo, che, come dicevamo prima, insomma, è tanta.
1: Il tema centrale di questa edizione è traiettorie. Per andare dove di preciso?
3: Questo sarebbe bello saperlo, ma è bello anche pensare che si può scegliere da che parte andare, in che direzione andare. Le traiettorie vogliono un po' riflettere quello che noi pensiamo sia il mondo del cibo e della sua produzione, appunto, cioè un mondo fatto di tanti aspetti, l'ho già detto, non mi stanco di ripeterlo, di tanta scienza, di tanta tecnologia. Naturalmente c'è una questione culturale, antropologica, c'è l'economia, perché il cibo c'è chi lo produce per venderlo e tutti noi dobbiamo mangiarne, c'è la politica che deve scegliere come orientare le regole che insomma inquadrano il mondo del cibo. Quindi ci sono tante spinte, tante forze, e un mondo complesso. Noi cerchiamo sempre di raccontare questa complessità, una complessità che è data però tanti equilibri fra queste queste spinte. Quindi traiettorie sono un po' i collegati che spostano la direzione generale da una parte o dall'altra, e che riguardano ciascuno di questi aspetti. Noi ne abbiamo individuate 10 per onorare, diciamo, i 10 anni di festival, ma insomma ognuno può scegliere la sua categoria. Ho fatto le traiettorie genetiche, quelle esplorative, quelle culturali, quelle di salute, c'è molta salute ovviamente dietro al cibo, e tante altre. Ecco, è un modo per rendere, come dicevo prima, questa complessità e cercare di sbrogliare un po' la matassa.
1: Ecco. Sì, ecco, perché forse, appunto, come dicevamo in apertura, c'è poca percezione di tutto quello che c'è, del mondo che c'è dietro al cibo, anche se probabilmente nel corso degli anni da una parte abbiamo perso il modo di mangiare, no, dei nostri nonni, quella famosa dieta mediterranea, patrimonio dell'UNESCO, ma dall'altra parte forse soprattutto ultimamente è cresciuta un pochino l'attenzione verso quello che mangiamo, come mangiamo e il nostro rapporto proprio con il cibo. Correggimi se sbaglio.
3: Sì, sono d'accordo, c'è sicuramente più attenzione a tanti aspetti, a quelli di salute che ci riguardano in prima persona, ma anche a quelli ambientali che sono assolutamente preponderanti e sono uno dei temi che noi tocchiamo da sempre al festival. Però è anche vero che quello che noi pensiamo sia tradizione, sia cultura stabile, è il movimento, sono le traiettorie anche qua, perché si dice che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta, che ha avuto successo, e allora anche in campo di tradizioni culinarie le ricette si giustamente si adattano di stagione in stagione, di luogo in luogo, e vengono tramandate non solo da una generazione all'altra, ma modificate e passano anche da una regione all'altra, da un continente all'altro. E poi c'è quell'aspetto che è quello scientifico, per cui insomma non ci pensiamo tanto a questo, abbiamo in mente l'immagine soprattutto dell'agricoltura come qualcosa di bucolico, il contadino col cappello di paglia e gli stivali nel fango, che esiste ancora, per carità, però nell'agricoltura c'è tantissima tecnologia anche, e l'agricoltura è scienza applicata fin dall'inizio, 10.000 anni fa, quando abbiamo iniziato a selezionare le piante che ci piacevano, a seminarle, a incrociarle, e quella era scienza.
0: Semplicemente. A margine, colonne sonore di Maurizio Carucci, ex Otago, Massimo Zamboni, che è di casa, la banda Osiris, tutti a loro modo con un rapporto particolare proprio con la terra. Carucci c'ha una tenuta, insomma, un potere nella zona, insomma, al confine tra la Lombardia, tra il Piemonte e la Liguria, insomma, dove coltiva lui materialmente anche.
3: Sì, infatti ci piace raccontare anche questi. Sì, ci piace raccontare anche questi aspetti magari un po' inattesi, che non tutti conoscono. Tu dicevi giustamente all'inizio, col cibo abbiamo a che fare tutti. A me piace dire, passami la battuta, magari non ne sappiamo tanto, ma tutti ne mastichiamo un po'. Questa era veramente bassa, però insomma ci sono tante storie che non sono così note e consuete, e ognuno giustamente ha da dire la sua, perché è un tema che appunto ci riguarda tutti da vicino.
0: È bello sapere che c'è la musica comunque che fa da collante. Poi no, penso ai trattati di pace internazionali, insomma, che sono stati firmati attorno a un tavolo, no? Gli incontri tra i grandi della terra che poi finiscono sempre con il mangiare insieme, cioè credo che sia uno degli atti più intimi in assoluto, insomma, il condividere il momento del pasto con qualcuno.
3: Sì, intimi e socializzanti, infatti, quindi sì, momento assolutamente fondamentale, non solo per recuperare le energie di cui abbiamo bisogno per vivere, ma anche per le energie, diciamo così, più spirituali, se vogliamo. Mi sbilancio anche in un festival scientifico a usare questa parola.
1: Vi rimando al web per tutti i dettagli pratici, anche perché ci sono già le date per la prossima edizione, 21, 22 e 23 maggio prossimo, sempre a Mantova. foodsciencefestival.it, sottotitolo Coltiviamo conoscenza, che è un gioco di parole da 10 e lode, le parole dell'estate.

0: L'altro giorno proprio, cos'era? Parlavamo di Eddie Vedder e del suo ruolo di musicista sociale, no? Che lancia messaggi, che ci mette la faccia, che non si tira indietro. Questa canzone, per esempio, Better Believe, è realizzata insieme a Guitar Over Guns, che è un'associazione no profit impegnata nello sviluppo personale, insomma, lo sviluppo artistico dei giovani che vengono da contesti, diciamo, socialmente ed economicamente svantaggiati, dove la musica, il mentoring, le arti diventano un po' una strada, insomma, per migliorare le prospettive di vita di questi ragazzi. Tra l'altro, tutti i proventi generati da Better Believe, ricordo il titolo, saranno devoluti a Guitars Over Guns, questa iniziativa che è il risultato del lavoro congiunto di artisti, di studenti, di autori, produttori, tecnici di suono, performers, tutti riuniti nella volontà di trasformare la musica in uno strumento di inclusione e cambiamento sociale. Poi è chiaro che c'è cambiamento e cambiamento, perché per esempio quando c'è la tecnologia di mezzo ultimamente, le cose succedono molto velocemente e non è detto che l'idea di futuro tecnologico sia automaticamente il futuro giusto, no? Non è detto che le scelte che siamo chiamati a fare siano le migliori possibili, soprattutto da quando è arrivata l'intelligenza artificiale a mescolare le carte in tavola. E noi da appassionati, insomma, qualche domanda ce la facciamo. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: È un desiderio anche reale, cioè immaginate di poter parlare con una persona cara che non c'è più grazie a un avatar digitale creato dall'intelligenza artificiale. Non è più fantascienza questa, è la nuova frontiera discussa e controversa pure, che è tornata un po' alla ribalta in questi giorni, e tutto parte dalla California, cioè questa startup che sta facendo scalpore, no? È una piattaforma in cui gli avatar di chi non c'è più dialogano con chi è rimasto sfruttando pochi minuti di filmato e un algoritmo, intelligenza artificiale, appunto, tutto il cucuzzaro. E il caso è esploso con uno spot virale, protagonista una donna che col suo telefonino parla con la versione digitale della madre scomparsa, no? Poi coinvolge anche il figlio che cresce, insomma, nell'idea di avere questa nonna virtuale con cui interagire. E in pochi giorni il video è andato su a oltre 40 milioni di visualizzazioni, una pioggia di iscrizioni, la promessa di riabbracciare i nostri cari. È una promessa che seduce, è una promessa che inquieta pure. E l'infrastruttura di questo servizio fa fatica a reggere l'ondata delle richieste. Adesso vediamo come reggono anche l'ondata delle polemiche, perché non ci è voluto tanto per tirare in ballo Black Mirror, no? Ricordate la serie TV che racconta questo futuro distopico, dove il dolore diventa business, il confine tra il conforto e l'illusione è molto molto sottile. Perché poter parlare con un parente che non c'è più, con una persona cara che non c'è più, significa mettere in campo domande mica da poco. Cioè, tipo, banalmente, a chi li controlla questi avatar? Come vengono addestrati? Con quali informazioni? Prese dove? Cioè, siamo sicuri che dicano poi alla fine cose che le persone in vita avrebbero detto veramente? Chi garantisce il rispetto della volontà del defunto? Chi garantisce e tutela la privacy della famiglia? Adesso parlare di garante della privacy in questi giorni è un po' complicato. Comunque, non è la prima volta che la tecnologia si spinge su questo terreno, no? Il tema della memoria robotica è sempre più attuale. E come se non bastasse, ci sono aziende che puntano sul modello di abbonamento. Per cui già te lo puoi immaginare, no? Passato il primo, che ne so, mese gratuito, il primo semestre gratuito, che fai? Vuoi davvero smettere di parlare con i tuoi genitori che non ci sono più? Perché il ricordo che diventa servizio a pagamento non è facile da digerire, e siamo d'accordo, no? Però non dovremmo mai perdere di vista che non è una questione di tecnologia buona, tecnologia cattiva, non è coscienza, non è sensibilità. Stiamo parlando di un algoritmo avanzato, sofisticato, tutto quello che vuoi. Un algoritmo che imita, cioè, ma non è che capisce davvero. Poi sono sicuro che qualcuno possa anche trovare comunque conforto anche in uno scenario così, no? Però ci sono pure quelli che giustamente provano a far aprire gli occhi sul rischio di dipendenza emotiva, di manipolazione, addirittura di sfruttamento commerciale del lutto. Non è che tua nonna avatar ti racconta finalmente l'ingrediente segreto del ragù della domenica, no? Se nessuno prima trasferisce questa informazione all'algoritmo, potrà avere lo stesso viso, sicuramente la stessa voce, ma al di là del ciao come stai, cioè, vedo poca roba, poca empatia, poca possibilità di interazione. Andava bene da bambino, che sembrava un tipo di fantascienza in cui credevamo, no? C'era il padre di questo Hiroshi Shiba, che era ovviamente un super dottore, scienziato, eccetera, eccetera, che temendo per la sua vita, visto che aveva scoperto una civiltà aliena, e se non mi ricordo male aveva preso pure non mi ricordo cosa di loro, e insomma questo dottore professorone aveva trasferito tutta la sua conoscenza in un supercomputer. Magari qualcuno se lo ricorda, Gigrobo d'acciaio, col professore dentro al monitor. Però adesso che siamo tutti un po' più cresciuti e che la fantascienza sta provando ogni giorno di più a entrare nella vita reale, non sembra mica poi tutto così incredibile e bellissimo, perché di sicuro il dibattito sull'aldilà digitale è vivo e vegeto, anche se poi almeno fino ad oggi ci si ferma sempre alla stessa domanda, no? Fino a che punto siamo disposti a lasciar gestire le nostre memorie più intime da un algoritmo? Altro esempio pratico di problemi che semplicemente prima non esistevano, ma perché la tecnologia spinge ogni giorno di più l'orizzonte più avanti. La tecnologia rende concreti problemi che materialmente non avevamo mai avuto prima. Ed ecco che si materializza una nuova zona grigia che ha bisogno di essere quantomeno regolamentata, no? Dove non ci arriva il buon senso, forse è meglio che qualcuno da fuori comincia a mettere dei paletti per evitare il rischio che uno strumento come l'avatar di una persona cara che non c'è più, che dovrebbe essere una carezza per chi resta, possa trasformarsi in uno strumento di marketing, perché di questo stiamo parlando, insomma, senza girarci troppo intorno, ma ci torniamo ancora perché sono questi gli argomenti e soprattutto le magagne che ci piace raccontare. Non lascio nessun link in particolare perché c'è proprio un intero settore, primo perché non è una pubblicità, non è uno spottone, ma poi perché c'è proprio un intero settore emergente che è nato negli ultimi anni e che viene definito grief tech, cioè tecnologia applicata al lutto, dove da una parte ci sono i fondatori delle aziende, no? Che difendono questi progetti, cioè vai a chiedere all'oste se c'è il vino buono, no? Perché loro dicono che aiutano a preservare la memoria familiare, aiutano a lenire il dolore di una scomparsa, no? Dall'altra parte però esperti e psicologi diversi, insomma, che spostano l'attenzione sul tema etico, perché per esempio mantenere un'illusione di continuità con una persona che non c'è più, continuando a chattare, può ostacolare l'accettazione della perdita, può creare forme di dipendenza emotiva o addirittura di feticizzazione della tecnologia. E non voglio nemmeno tirare in ballo il tema della privacy post mortem, cioè la persona scomparsa avrebbe acconsentito a far replicare la propria immagine, la propria personalità per un modello generativo commerciale? E non ci dimentichiamo del rischio psicologico economico, visto che parliamo di aziende for profit, cioè non sono delle onlus. Il rischio è di monetizzare quel momento di vulnerabilità emotiva delle persone in lutto. Già me lo vedo, no? Abbonamento mensile per continuare a parlare con un genitore che non c'è più. Sono soluzioni nuove sicuramente, che offrono mille opportunità che semplicemente prima non erano nemmeno pensabili. E adesso che queste soluzioni sono arrivate sul mercato globale, semplicemente si stanno portando dietro una serie di riflessioni, una serie di problemi che prima semplicemente non esistevano. Ecco perché torniamo a parlarne ogni tot, anche qui nella bella stagione. Le parole dell'estate.

0: Me la ricordo bene, quella copertina bianca, i ricordi di bambino, no? Due pesci, uno blu e un arancione. Disco che prende il titolo proprio da questa canzone, Sotto il segno dei pesci. Riferimento a che lui era nato proprio sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti. Parliamo di quasi mezzo secolo fa ormai, 1978. Album uscito l'8 marzo, che è il giorno del compleanno di Venditti, ed è diventato suo malgrado la colonna sonora di un periodo difficile per la storia italiana, visto che all'epoca, a distanza di una settimana soltanto, la cronaca avrebbe raccontato pure del sequestro Moro. Insomma, ed ecco che la musica è legata a doppio filo, no? Ai ricordi di tante persone, magari anche a qualche ricordo bello, però, ci mancherebbe. Ne evocheremo di ricordi ancora domani, visto che siamo in chiusura, grazie a Francesco Filippi regia. Se vi va l'idea, ci trovate qui, puntuali, per tutta l'estate. Stesso posto, stessa ora. Ciao!
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio, da Elena Seno. L'inchiesta sulla morte di Fakir, il 42enne marocchino deceduto domenica a Bologna durante un fermo della polizia al vaglio. Nuovi video, quello della bodycam di uno degli agenti intervenuti che mostra contatti con un'altra persona, e quello delle operazioni di soccorso con il 42enne che resta manettato, attesa per l'autopsia di domani. Ancora guerra nel Golfo. Gli Houthi yemeniti hanno detto di aver colpito due petroliere saudite, accusandole di aver violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. Il presidente statunitense Trump avverte: se attaccano ancora riterremo l'Iran responsabile. E sull'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita, il capo della Casa Bianca afferma: è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh agli accordi di Abramo. Intesa tra gli ambasciatori dell'Unione Europea per il 21esimo pacchetto di sanzioni alla Russia. A Manila il ministro degli esteri russo Lavrov vede il segretario di Stato americano Rubio. Per Lavrov inaccettabile l'invio di nuove armi all'Ucraina. La Banca Centrale Europea ha lasciato come da attese i tassi invariati. Quello sui depositi resta al 2,25%. Per la BCE l'incertezza resta elevata e l'impatto dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno. Via libera bipartisan dell'Aula della Camera all'emendamento al decreto sport che rafforza la sicurezza nelle piscine. Una stretta che arriva dopo gli incidenti drammatici delle ultime settimane.
2: Dopo le tragedie che hanno segnato quest'estate, cambiano le regole per la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato l'emendamento al decreto sport che introduce nuovi obblighi per prevenire gli incidenti causati dai sistemi di aspirazione. Dal 1 agosto bocchettoni, griglie di fondo e impianti di ricircolo dovranno rispettare standard tecnici anti effetto ventosa per evitare che capelli o arti restino intrappolati sott'acqua. Le norme valgono per piscine pubbliche, strutture private aperte al pubblico e impianti ad uso collettivo. Chi non si adeguerà rischia la chiusura fino alla messa a norma. Previsto anche un fondo da 4,7 milioni di euro per sostenere gli interventi nelle strutture pubbliche, un provvedimento che arriva dopo i drammatici incidenti degli ultimi mesi e punta a rafforzare la prevenzione. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Un bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro e altri 4, tutti dello stesso asilo di Tropea, sono stati ricoverati con sintomi riconducibili presumibilmente ad un batterio. 3 dei bambini ricoverati sono stati dimessi, mentre uno si trova ancora in ospedale. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. È stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale che interesserà il personale del gruppo delle Ferrovie Italiane. L'agitazione scatta alle 21 di oggi e proseguirà fino alle 21 di domani. Era questa l'ultima notizia del nostro radiogiornale. Vi ringrazio per l'ascolto.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
3: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: solo musica italiana.
1: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Aspas, Discover Romagna by Bus, un pass che ti accompagnerà alla scoperta dell'entroterra romagnolo partendo dalla Riviera. Cerca l'escursione che fa per te su aspas.it, lontana dai percorsi più tradizionali e capace di sorprendere.

0: Team Blu 2000 News.
1: Nuovi video sulla morte di Fakir, deceduto a Bologna durante un intervento della polizia. Attesa l'autopsia cruciale per chiarire le cause del decesso. Si allarga il conflitto nel Golfo, gli Houthi colpiscono due petroliere saudite. Trump avverte: se intervengono ancora riterremo l'Iran responsabile. Nuove regole per le piscine dopo gli incidenti degli ultimi mesi. Dal 1 agosto scattano obblighi più stringenti sugli impianti di aspirazione. A Firenze il Consiglio dei Giovani del Mediterraneo, i delegati designati dalle conferenze.
2: Stiamo correndo un grosso pericolo. Dobbiamo infiltrarci nel segnale.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.
2: Sandro Capodimonte ha disposto la custodia cautelare in carcere. Secondo il sostituto procuratore Davide Ercolani, che ha coordinato le indagini dei carabinieri, nei domiciliari nel divieto di avvicinamento sarebbero stati idonei per fermare l'indagato, dato che gli sarebbe bastato un semplice cellulare per continuare a perseguitare le sue vittime dal chiuso di una stanza. Il 45enne ora si trova nel carcere dei Casetti a disposizione dell'autorità giudiziaria.
3: Ha dato in escandescenze nel pronto soccorso di Rimini e ha colpito con un pugno al seno un'operatrice sanitaria che si stava prendendo cura di lei, una situazione che ha rischiato di uscire fuori controllo nella serata di mercoledì. Dopo la segnalazione da parte dei sanitari, sul posto è arrivata una pattuglia che si è messa in contatto col medico in servizio nel reparto di psichiatria. Il dottore ha spiegato ai poliziotti che la paziente, che continuava a ripetere frasi offensive e oltraggiose, aveva manifestato comportamenti compatibili con uno stato allucinatorio. Gli agenti, in sinergia col personale sanitario, hanno cercato di contenere l'agitazione della donna, che è stata poi condotta in questura dove ha rifiutato di sottoporsi al fotosegnalamento, continuando a minacciare gli operatori e colpendo con diversi pugni un poliziotto. È stata arrestata per resistenza pubblico ufficiale. Un episodio dai tratti inquietanti è accaduto nei giorni scorsi nella zona del mercato coperto nel centro storico di Rimini. Un uomo ha creato panico tra i passanti brandendo un'arma che all'apparenza sembrava vera. Il servizio di Simona Mulazzani.
4: Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di lunedì nella zona del mercato coperto di Rimini, dove un uomo di 38 anni si aggirava tra i passanti impugnando una pistola, risultata poi fortunatamente giocattolo. Grida e atteggiamenti aggressivi che hanno creato scompiglio tra via 4 Novembre e via Castelfidardo. Sul posto è intervenuta una squadra del nucleo sicurezza urbana della polizia locale che da diverse settimane presidia l'area. L'uomo, alla vista degli agenti, ha lanciato l'arma giocattolo in un'aiuola, ma poi ha ripreso ad urlare e creare disturbo ai cittadini ed è stato fermato e perquisito. Gli operatori hanno recuperato anche la pistola giocattolo. Per il 38enne è scattata la denuncia a piede libero per procurato allarme, oltre alla sanzione di 102 euro per ubriachezza. Un episodio inquietante che ha causato panico tra i passanti, che però si inserisce in una situazione già fortemente compromessa dal punto di vista del decoro. Spesso nella zona del mercato coperto si segnalano persone moleste o in evidente stato d'ebbrezza. L'intervento rientra nel potenziamento dei controlli di polizia locale a seguito dell'entrata in vigore il 20 giugno dell'ordinanza che vieta il consumo di bevande alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico. Finora sono stati 14 verbali elevati, 55 le persone sorprese a bivaccare nella zona che sono state identificate e allontanate. L'obiettivo del provvedimento è quello di restituire decoro e sicurezza ad un'area molto frequentata ed apprezzata da residenti e turisti.
3: Tra il 2026 e il 2027 le telecamere di videosorveglianza nel comune di Rimini saranno sempre di più. È stato approvato infatti dall'amministrazione un ampio progetto di estensione dell'occhio elettronico, il servizio di Stefano Ravaglia.
5: Il sistema di videosorveglianza nel territorio comunale di Rimini tocca le 464 telecamere attive sul territorio, delle quali 29 dotate di tecnologia OCR per la lettura automatica delle targhe veicolari, ma sono numeri destinati a crescere. La Giunta ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto City Vision per l'installazione di 65 nuove telecamere per un investimento complessivo di 1 milione di euro. Con questa implementazione e con le altre inserite nel piano degli interventi, entro la fine del 2026 il totale della rete di occhi elettronici arriverà a 557. Nel corso di quest'anno sono già stati completati diversi interventi di ampliamento della rete, con nuove installazioni in Piazza Ferrari, nell'ambito del progetto Borgo Marina, dove già sono attive 5 telecamere, nel sottopasso Curiel Morri Mazzini, in via Gradizza Corpolò, al parco Don Tonino Bello, nei tratti 6 e 7 del Parco del Mare, con ben 46 telecamere, e nel primo lotto del parcheggio Marvelli. Interventi che hanno permesso di estendere la copertura in aree strategiche della città, tra centro storico, zone residenziali e spazi verdi di nuova realizzazione. Il piano di sviluppo però non si fermerà solo al 2026. Il 2027 vedrà infatti l'avvio del progetto Urban Eye, con 109 telecamere distribuite tra accessi cittadini, forese, cimiteri, quartieri e la rete del metromare. A questi si aggiungeranno il secondo lotto del parcheggio Marvelli, la videosorveglianza di Piazza Marvelli con telecamera OCR e il progetto Hub Urbani, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna. Ulteriori interventi restano collegati alle opere pubbliche in corso, tra cui l'accesso al Parco del Mare da Via Vespucci, l'area dell'RDS Stadium, il comparto della Corderia, il sottopasso di Via Principe Amedeo e il secondo lotto di Piazzale Carso.
3: Alle prime luci dell'alba, la tartaruga marina Ulisse è stata liberata nelle acque di Baia Flaminia a Pesaro dopo 2 mesi di cure al centro di recupero tartarughe marine di Riccione. Ulisse era stato ritrovato al largo di Cesenatico in seguito a una cattura accidentale in una rete a strascico. Affidato alle cure del centro, ha seguito un percorso di riabilitazione che ne ha consentito il completo recupero. Le cure di Ulisse sono state sostenute grazie al contributo della Saponaria nell'ambito del progetto di crowdfunding Non Siamo Isole, nato per raccogliere 20.000 euro destinati a garantire le cure di base ad almeno 20 tartarughe durante il prossimo inverno. Questa è la nostra ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali sui Caro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, novità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, oggi celebriamo la memoria, la festività di Santa Brigida, questa santa vissuta nel 1300, intorno al 1300, fine 1300 dopo Cristo, in Svezia, insieme alla sua famiglia, suo marito. E questa santa è molto, e viene ricordata anche come patrona d'Europa, e oggi rileggevo un attimino così la sua biografia. Ci racconta veramente un'esperienza di vita cristiana profonda, prima condivisa con la famiglia e con il marito, costituendo addirittura loro erano di famiglia abbastanza benestante, hanno costruito, hanno portato avanti un ospedale dove hanno potuto curare coloro che ne avevano bisogno, i poveri. Poi, dopo la morte prematura del marito, si è trasferita insieme a una figlia, Caterina, a Roma, dove ha continuato la sua opera di cristiana costituendo un ordine religioso. Ecco, affidiamo a lei la nostra comunità, la nostra vita, perché attraverso la sua preghiera sia un'intercessione verso il Signore. In modo particolare volevo ricordare oggi per noi chiese della Romagna, dell'Emilia Romagna, e anche festività di Sant'Apollinare, questo vescovo morto martire nel primo secolo dopo Cristo. Abbiamo fatto la scelta di vivere questo momento liturgico ricordando in modo particolare Santa Brigida, patrona d'Europa, ma mi sembra bello ricordare anche questo nostro martire, vescovo martire, che viene celebrato appunto nelle chiese dell'Emilia Romagna. Fratelli e sorelle, ecco, ricordiamo anche, affidiamo al Signore, all'intercessione di questi santi, i nostri cari defunti, Vito, Maria, Giuliano e Nella. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra. Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che hai guidato Santa Brigida nelle varie condizioni della sua vita e nella contemplazione della passione del tuo Figlio e hai rivelato la sapienza della croce, concedi a noi di cercare te in ogni cosa, seguendo fedelmente la tua chiamata.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mediante la legge io sono morto alla legge, affinché io viva per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Parola di Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore, Suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il tralcio è secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Le letture di oggi abbiamo ascoltato, in modo particolare a cominciare già dalla lettera di San Paolo ai Galati, che ci introduce un pochino in quella che è la dimensione del cristiano, no? del cristiano che vuole che si apre al dono di fede che gli viene consegnato da Gesù.

dicendo che non siamo solo questo, ma siamo parte di Lui, parte dell'essenza di Dio, malgrado le nostre debolezze, no? Ecco, io sono stato crocifisso con Cristo, noi, mediante il battesimo, siamo stati crocifissi con Cristo e siamo chiamati a non vivere più per noi stessi, ma Cristo vive in noi, vive in me. È una cosa, è una responsabilità grande, potremmo dire quasi improponibile, incomprensibile, ma che va vissuta nel silenzio, potremmo dire, e nell'accettazione senza compromessi. Pensiamo appunto a Santa Brigida, oggi appunto dicevo prima, rileggevo un pochino la sua biografia e diceva proprio questo, ecco, questa donna che insieme al marito, da sempre profondamente legata a Cristo, loro appartenevano al terziario francescano, hanno dedicato la loro vita per gli ultimi, per tutti, non per se stessi, ma se stessi per gli altri, dove non hanno anteposto il loro amore, ma lo hanno proposto anche agli altri, lo hanno condiviso, potremmo dire, no? In qualche modo attraverso l'amore per Cristo, no? È un po' il matrimonio cristiano, se ci pensiamo, no? Noi quando andiamo all'altare nel matrimonio cristiano chiediamo di essere l'uno per l'altra insieme a Cristo, con Cristo, in Cristo. E poi, dopo purtroppo, questa grande fede ricevuta da Gesù, dal Signore, che riceve appunto Brigida insieme al suo marito, ha una grande prova. La grande prova è stata quella della morte del marito e quindi della vedovanza. Di fronte a una situazione di questo genere, quindi Brigida non si dà per vinta. Sicuramente avrà avuto un grande dolore, no? Ma ha compreso che la sua vita in questo momento diventa la sua chiamata di Dio, il suo nuovo carisma cambiava volto. Quindi ha tradotto in qualche modo quello che era il suo stato di vita mantenendo la fede in Gesù. E questa nuova avventura, tra virgolette, è diventata per tanti testimonianza di grande fede. Dicevo prima, va a Roma e qui fonda un ordine religioso che tuttora c'è. E sempre per aiutare i poveri e le persone che hanno bisogno. Allora, nel Vangelo ci viene detto proprio questo, no? Noi siamo come chiamati ad essere come dei tralci che vengono innestati nella vite che è Cristo, innestati mediante appunto la fede in Cristo, e riceviamo un dono. Allora qui ci sono due dimensioni, ci pensavo oggi, due dimensioni importanti che noi dobbiamo in qualche modo portarci dietro un po' nella nostra vita. La prima è una dimensione personale, una dimensione del cristianesimo che è personale. Il Signore ci chiama in maniera personale. I carismi che riceviamo in base alla fede che riceviamo sono personali. Ognuno di noi è diverso dall'altro, no? Siamo unici e irripetibili. E per questo siamo chiamati ad essere personalmente nella fede in Cristo mediante il nostro carisma. Però poi qui ci dice anche che essere innestati nella vite vuol dire essere innestati in qualcosa di più grande. Allora la seconda dimensione importante della vita cristiana, che non elude la prima, ma la prima non basterebbe se non ci fosse la seconda, è quella comunitaria. La vite porta frutto insieme ai suoi tralci. Il Signore ci dice che il nostro dono di fede personale deve divenire, è chiamato a divenire
testimonianza di fede, soprattutto per

degli altri, qualunque sia la nostra condizione di vita. Non soltanto in alcuni ambiti della nostra vita, ma deve divenire, come dice San Paolo, luogo della presenza di Gesù in ogni momento della nostra vita, in ogni condizione della nostra vita, nel mondo del lavoro, in famiglia, in una condizione particolare, che potrebbe essere anche di malattia, di fatica fisica e anche del corpo. Capita delle volte di incontrare anche delle persone che sono ammalate e mi dicono, alcune, mi dicono: questa mia difficoltà poi mi è servita per crescere nella fede. Io mi faccio piccolo piccolo quando sento queste cose, perché veramente sono testimonianze di fede che vanno oltre l'inconcepibile, il pensabile, almeno per quanto mi riguarda. Ecco, allora in ogni condizione noi siamo chiamati ad essere testimoni credibili di quella fede che abbiamo ricevuto nella nostra vita a livello personale, ma che diviene e porta frutto d'amore per tutti nella comunità, quindi nella Chiesa, in quella comunità più grande che è la Chiesa, che poi, come diceva Papa Francesco, si apre al mondo intero. Se non viviamo queste due condizioni in maniera univoca, insieme, ecco che allora rischiamo che la nostra fede diventi qualcosa di arido, diventi qualcosa che non porta frutto. Come dice qui Gesù, può rischiare di morire. Ecco, allora affidiamo al Signore tutte le nostre intenzioni di preghiera, affinché la nostra fede, il nostro briciolo di fede, possa essere testimonianza viva, soprattutto per le persone che sono vicine a noi e che conosciamo meglio, ma anche per tutti coloro che incontriamo calpestando giorno per giorno le strade della nostra vita, della nostra esistenza.

0: Preghiamo. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio Padre misericordioso.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiera e di carità fraterna, preghiamo.
0: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
1: Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata di Dio, preghiamo.
0: Ascolta, la nostra supplica.
1: Perché Dio faccia cadere le armi dalla mano dei violenti, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica.
1: Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo.
0: Ascolto, Padre.
1: Perché lo Spirito del Signore porti salute agli infermi, consolazione agli afflitti, speranza e pace al mondo intero, preghiamo.
0: Ascolto, Padre, la nostra supplica.
1: Per i nostri fratelli e sorelle defunti, Vito, Maria, Giuliano, Nella, perché godano dell'abbraccio del Padre in paradiso, preghiamo.
0: Ascolta, Padre, la nostra supplica. O Padre, fonte di ogni dono, nella tua immensa bontà esaudisci le suppliche che ti abbiamo rivolto con umile confidenza. Per Cristo nostro Signore.

Preghiamo. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da noi. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono io di partecipare alla messa.

Preghiamo. Dio onnipotente, fa che, sostenuti dalla forza di questo sacramento, impariamo sull'esempio di Santa Brigida a cercare te sopra ogni cosa per portare già in questa vita l'immagine dell'uomo nuovo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E buona serata.

tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo.

miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro.

caffè, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleato.

le tue rose non c'è leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: di recupero tartarughe marine di Riccione. Ulisse era stato ritrovato al largo di Cesenatico in seguito a una cattura accidentale in una rete a strascico. Affidato alle cure del centro, ha seguito un percorso di riabilitazione che ne ha consentito il completo recupero. Le cure di Ulisse sono state sostenute grazie al contributo della Saponaria nell'ambito del progetto di crowdfunding Non Siamo Isole, nato per raccogliere 20.000 euro destinati a garantire le cure di base ad almeno 20 tartarughe durante il prossimo inverno. Questa è la nostra ultima notizia, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
4: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signor, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
4: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana su Radio Icaro in blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Il 25 giugno 1967 i Beatles cantarono All You Need Is Love in mondovisione a 400 milioni di persone. Fu la prima diretta televisiva globale della storia. La trasmissione raggiunse 26 paesi diversi contemporaneamente. Un momento fondamentale nella storia della cultura pop ed è il motivo per cui ogni anno, il 25 di giugno, si celebra il Global Beatles Day. Per questo abbiamo aperto con Bigger Than the Beatles di Joe Diffie. Per questo ascolteremo quest'oggi canzoni del catalogo dei Beatles, cantati sia dai Beatles sia da tutti coloro che hanno negli anni reso omaggio a questa formazione di Liverpool.

Facilmente potremmo raccontare gli anni 60 tra la nascita e la fine dei Beatles e tutto lì dentro. Occorrerebbe spiegare come in quei quattro ragazzi di Liverpool che cantavano canzoni che oggi potrebbero apparire leggere e semplicine si sono specchiati milioni se non tutti i ragazzi del mondo. Quello dei Beatles a mio avviso è un fenomeno irripetibile, c'è stato un concorso di circostanze, il momento storico favorevole, il confluire di tutta una serie di fattori. Comunque tutto ciò li rende il più importante gruppo nella storia della musica pop. In Italia furono accolti con un misto tra disprezzo e lontananza che ha messo a nudo una classe intellettuale bloccata verso il passato. Per Pasolini e Strehler i Beatles erano incomprensibili, privi di fascino, e il loro enorme successo si rivelava un mistero. C'era chi li paragonava a Peppino di Capri, tant'è che il concerto dei Beatles al Vigorelli di Milano nel 1965 lo aprì proprio Peppino di Capri, che aveva il fonte del suo carattere più grande di quello dei Beatles. Antonioni, nello stesso periodo, in Blow Up, nella scena del concerto degli Yardbirds, immobilizza i ragazzi come degli zombie senza vita, dando un giudizio molto conservatore e carico di disprezzo su tutta una generazione che avrebbe cambiato il mondo, o almeno avrebbe tentato di farlo. In parte devo dire che c'è anche riuscita. Il mondo giovanile ha quindi usato i Beatles per cambiare le regole del gioco. E quindi in una generazione che rifiutava l'identificazione con i padri, che avevano scatenato due guerre mondiali e che si erano adagiati sul benessere, i Beatles arrivarono a proporre un'immagine di fuga, un modello che fu abbracciato davvero da tutti quanti i ragazzi dell'epoca. Dopo di loro l'industria musicale non è più quella di prima, moltiplica i fatturati e rende necessarie anche delle macchine portatili per restare sempre in contatto con la musica. Tutti i giovani del mondo hanno scoperto la musica come il loro destino. Lady.

Sue Sutcliffe ed è finito il quinto Beatle. Era compagno di accademia di John Lennon ed era prima di tutto un pittore. Lennon e McCartney lo convinsero a investire i soldi guadagnati dalla vendita di un suo quadro nell'acquisto di un basso elettrico per poter suonare con loro, ma non avendo per la musica la stessa predisposizione che dimostrava per la pittura, aveva grandi difficoltà nel padroneggiare lo strumento. Nonostante queste difficoltà, decise comunque di lasciare da parte la pittura e con gli altri quattro, Lennon, McCartney, Harrison e Pete Best, partecipò nel 1960 alla prima trasferta ad Amburgo, dove hanno suonato per 92 sere consecutive, 7 ore a notte nei giorni feriali e 8 nei fine settimana, con una pausa di 15 minuti ogni ora al Top Ten Club di Amburgo. Conobbero lì Astrid Kirchner, che scattò loro una serie di foto in bianco e nero e iniziò una relazione sentimentale con lo stesso Stu, portandoli tutti a vestire con giubbotti di pelle, stivaletti a punta, e studiò per tutti una nuova pettinatura con la frangia a coprire la fronte. Stu non aveva mai scelto di dedicarsi alla musica e alla fine decise di abbandonare il gruppo nel giugno del 1961. Viene appunto ricordato come il quinto Beatle. La sua foto appare sulla copertina di Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band del 1967. Il 10 aprile del 1962 Stu morì all'età di 21 anni per un'emorragia cerebrale. 3 giorni dopo la sua morte i Beatles tornarono ad Amburgo, ingaggiati per altre 6 settimane dal nuovo locale Star Club. Astrid Kirchner li andò a prendere all'aeroporto e comunicò loro la notizia della morte di Stu. Da quel giorno in poi Paul McCartney prese il posto di Stewart al basso.

La storia del nome dei Beatles iniziò nel marzo del 1957. Dopo aver acquistato una chitarra, John Lennon formò un gruppo e per una settimana si fecero chiamare Black Jacks. Il nome fu subito cambiato in Quarrymen dal nome della loro scuola, la Quarry Bank. Del gruppo faceva parte il batterista Colin Lenton e il suo unico merito artistico era semplicemente quello di possedere una batteria. Entro la fine di ottobre del 1959 il gruppo fu ridotto a John, Paul e George e per delle audizioni per il programma televisivo Discoveries scelsero il nome di Johnny and the Moondogs. Intorno al maggio 1960 il gruppo era conosciuto come Silver Beatles, prima di scegliere semplicemente Beatles intorno al 16 agosto del 1960. Il nome proposto da Stu Sutcliffe era ispirato al film Il Selvaggio, dove una gang di motociclisti si faceva chiamare Beatles. Stu suggerì quindi a John di sceglierlo come nuovo nome per il gruppo. Lennon era ossessionato da Buddy Holly, The Crickets era il nome della band che lo accompagnava. Paul e John erano da sempre alla ricerca di un nome che avesse un doppio significato. Crickets in Texas sono i grilli, ma in Inghilterra è uno sport di squadra, e Beatles è un insetto, e John disse che avrebbero scritto Beatles sostituendo una E con una A, dato che erano un gruppo Beat.

Il batterista originale dei Beatles era Peter Best. Alla fine degli anni 50 sua madre aprì un coffee club nella cantina della loro casa e il locale divenne punto di riferimento per le esibizioni di band locali proprio come i Quarrymen. Nel 1960, dopo la dipartita di Colin Anton, i Silver Beatles erano senza batterista. Il suo sostituto Tommy Moore prese la decisione di tornare al suo lavoro come carrellista presso una fabbrica di bottiglie. Fu sostituito da Norman Chapman, che dopo appena 3 concerti fu chiamato a svolgere il servizio militare. Dopo essere rimasti senza batterista e anche senza concerti per alcune settimane, Paul assunse Pete Best il 12 agosto, il giorno prima di andare ad Amburgo per una serie di date in diversi club.

Il giorno di Capodanno del 1962 si diressero a Londra per un'audizione per la Decca Records. Registrarono Crying, Waiting, Hopping, ma non gli venne firmato nessun contratto discografico quel giorno. Incontrarono però George Martin agli Abbey Road Studios. John e Paul hanno entrambi affermato che l'unico motivo per cui Pete Best aveva ottenuto il posto era che possedeva una batteria ed era sempre disponibile. Un giorno non poté fare un concerto e i Beatles chiesero a Ringo di sostituirlo, ma era ancora all'epoca impegnato con Roy Storm e gli Hurricanes. Alle loro prime session con George Martin, i Beatles chiesero a Ringo di sostituire ufficialmente Pete. Lui accettò. Durante la registrazione di Love Me Do, George Martin pensò che fosse un altro Pete Best e assunse un turnista al suo posto. E Ringo, nel singolo Love Me Do, suona solo il tamburello. Love Me Do divenne il loro primo successo, raggiungendo il primo posto in classifica nel 1963.

Il 9 febbraio del 1961 i Beatles tennero il loro primo concerto al Cavern Club di Liverpool. Il loro compenso fu di 6 pounds e complessivamente fecero un totale di 292 apparizioni al Cavern in tutta la loro carriera.

0: never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more.
1: Durante la pausa pranzo del 9 novembre del 1961, Brian Epstein, 27enne, proprietario di un negozio di musica, attraverso un vicolo scese i 18 gradini di pietra fino a un locale chiamato The Cavern. Aveva prestato poca attenzione fino a quel momento alla nascente scena beat, fino a quando un cliente non era entrato nel suo negozio chiedendo il singolo My Bonnie di una band chiamata Beatles. Pochi giorni dopo un gruppo di ragazze gli aveva fatto la stessa richiesta. Epstein era perplesso e non esisteva un disco del genere disponibile presso nessuna etichetta britannica. Dopo qualche ricerca aveva scoperto che il disco era stato pubblicato in Germania, la band non era menzionata da nessuna parte sul disco, ma era disponibile come prodotto di importazione. Era rimasto sorpreso nello scoprire che il gruppo in questione era di Liverpool e, guarda caso, stava suonando in un locale proprio lì vicino. Quando Epstein e il suo assistente arrivarono al Cavern erano i più anziani e sicuramente gli unici con la giacca e la cravatta. Durante una pausa fece capolino nella piccola stanza accanto al palco, si presentò e fece i complimenti alla band. Harrison lo guardò e gli disse: «Cosa la porta qui, signor Epstein?» Chiamò allora tutti i suoi compagni, che erano felici che Epstein avesse apprezzato la loro musica, e lo riconobbero perché era il negozio di dischi dove amavano passare tutto il loro tempo tra un concerto e l'altro. Epstein invitò i membri della band nel suo negozio per una chiacchierata il 3 dicembre. Quando i Beatles arrivarono, queste furono le sue parole: «Semplicemente vi serve un manager. Volete che lo faccia io?» Lennon, autoproclamato leader della band su due piedi, fu il primo a parlare, dicendogli: «Allora, Brian, facci da manager. Dov'è il contratto? Lo firmo io.»

Judy Fee, Tony Triska, Joe Cocker, Steve Earle, Waylon Jennings, Johnny Cash e Dolly Parton hanno reso omaggio in questo Beatles Global Day. Tutti gli anni, il 25 di giugno, si festeggia una ricorrenza importante per il mondo della musica, anche per il nostro Country Bunker, che termina qui. Se volete, mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18:20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata, come hanno fatto gli Stati Uniti a conoscere i Beatles. Semplicemente il 17 dicembre 1963, un disc jockey della WWDC di Washington DC fu il primo a trasmettere un disco dei Beatles sulle onde radio americane. Il nome del disc jockey era James Carroll e suonò I Want to Hold Your Hand, che aveva ottenuto dalla sua ragazza che faceva l'hostess, che aveva portato il disco dal Regno Unito.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Ciao.

Radio Icaro. Novità.